0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori Music Imagine. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Cerchi qualcosa?

Un benvenuto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina, Spazio Novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out.

0: Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, è il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Music, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero DeForest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.
1: La máquina.

E questa è sempre Musica Macchina, in voce con voi Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty, a musica macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: Sabato, dalle 21, su Radio Onda Rossa, 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Raccomando, la danza della mente, trattamenti fonetici, H501

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non mi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Elemente, Treptamenti Fameti Cii, Accacin Quecento Noella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica macchina.
5: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

una cella, fino a che un giorno sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

Si attardano i crocchi sotto le lampare, sguardi affilati che fanno paura, brillano mostri in quelle fessure, storie e leggende del tempo che fu, dove sia il vero, dov'è la finzione, da certi oratori non si

una puntata senza il Big Max. Che forse si paleserà più tardi in questi studi.

un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959, Danny Todei per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montan. Passiamo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: Rossa. All'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin. Tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Perla Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

niente. Quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light, ai controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

ups and downs. How are my friends? Who? How? Why? We dish the dirt.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Argentieri per essere in collegamento telefonico con noi, regista e giornalista, e volevo con lei che ci raccontasse un po' il suo incontro con Yader Mohamed, che è stata recentemente uccisa, una donna irachena che è tornata insomma in Iraq non tanto tempo fa, poi Benedetta ce lo racconterà meglio, per fondare l'Organizzazione delle Donne Libere. Lei lo ha raccontato nel suo film bellissimo, che potete trovare ancora, penso, su Replay. I'm the Revolution. Ciao Benedetta, grazie. Allora,
1: Grazie
0: innanzitutto, se ti va di raccontarci come è nato il tuo incontro con Yanar, e poi se hai saputo appunto della sua uccisione, perché è stata uccisa davanti alla porta di casa da due uomini. Parliamo di una donna grande in un momento in cui ancora una volta l'Iraq è tornato al centro, evidentemente, della politica, e come si bombardano insomma le scuole delle ragazzine, così si attaccano le yezide in Siria, così evidentemente anche le donne che hanno un ruolo importante in un paese come l'Iraq vengono uccise. Quindi a te la parola, grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie per avermi chiamata. Allora, io ho incontrato Yanar Mohamed la prima volta nel 2016 quando io abitavo negli Stati Uniti e mi sono stata invitata a un press lunch, no? Un pranzo per i giornalisti in cui appunto avremmo incontrato, giornaliste principalmente, in cui avremmo incontrato Yanar. Yanar era appena reduce da un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui cercava di raccontare come dopo 13 anni di occupazione comunque la situazione era molto difficile per le donne, nel senso che per chi come me magari ha più una certa età nel 2001 sono andati in Afghanistan con la bandiera libereremo le donne e molto similmente sono andati in Iraq, invece la situazione è ben peggiorata. Yanar secondo me non aveva grandi, diciamo così, dubbi che dal suo speech non sarebbe nato niente dalle Nazioni Unite, però per lei era importante comunque parlare con più persone possibile, con più giornalisti possibili, appunto per raccontare quello che era la realtà delle donne, oltre a quelle donne yazide, oltre alle donne prese, schiavizzate dallo Stato islamico, c'era proprio un problema di società, di cultura all'interno, appunto, soprattutto nelle zone più tradizionali. Quindi niente, cominciamo a parlare e l'Iraq è sempre stato un po', diciamo, il mio pallino, no? Nel senso che sono andata diverse volte, insomma, ho studiato molto. E lei era abbastanza affascinata da questa cosa, perché diceva che non è che incontrasse tantissime giornaliste che avessero voglia appunto di parlare di politica dell'Iraq, e un po' comunque ha cominciato a raccontarmi la sua storia. La sua storia è una storia comunque di grandissima resistenza e resilienza, perché lei diciamo, è scappata dal regime di Saddam Hussein con la famiglia e si è stabilita a Toronto, dove ha cominciato a studiare architettura, ha formato una famiglia, si è fatta una famiglia, è diventata architetta, ha cominciato a lavorare anche molto bene. Poi a un certo punto ha sentito proprio i tamburi della guerra che si alzavano verso l'Iraq e lì ha visto un'opportunità. E nel 2003, subito dopo comunque l'invasione, è arrivata anche lei in Iraq con la speranza di aiutare e organizzare la sinistra laica dell'Iraq, che comunque c'è sempre stata, oltre al Partito Comunista, comunque ci sono state molte forze civili e laiche che volevano comunque un cambiamento vero e radicale all'interno del paese. Gli Stati Uniti però no, questo c'è sempre questo piccolo dettaglio, gli Stati Uniti non volevano quello assolutamente ancora comunque nella teoria della guerra fredda. E nella mente, per cui se un paese va più a sinistra potrebbe allinearsi all'Unione Sovietica, che ovviamente non c'era più, però comunque questo tipo di mentalità è sempre rimasta. E quindi Yanar si è ritrovata comunque a Baghdad e gli sciiti hanno preso il potere, cioè tra sunniti, prima al Saddam Hussein, che era principalmente sunnita e favoriva i sunniti, adesso la fazione opposta è stata messa al potere. E da subito le milizie sciite, soprattutto a sud del paese, hanno cominciato ad essere molto, diciamo, violenti, aggressivi anche nei confronti delle donne. È da lì che le è venuto in mente l'idea di costruire questo network questa rete di rifugi sotterranei, nel senso che comunque erano nascosti per le donne che scappavano del delitto d'onore. Il delitto d'onore è una pratica purtroppo ancora molto radicata in alcune zone del paese, in cui sostanzialmente una donna può essere uccisa da un familiare, cioè anche proprio scritto nella legge, nel caso la donna leda l'onore della famiglia. Ma questo è totalmente interpretativo, nel senso che ovviamente va interpretato dagli uomini, no? E questi uomini a volte, comunque, non a volte, danno la caccia a giovani che magari pensano loro, guardato in una maniera sbagliata un altro uomo o detto una parola in più, eccetera, eccetera. La cosa più violenta e terribile, no, che si vede anche nel film, è che una volta uccisa, insomma, diciamo, questa donna, le viene tagliato il palmo della mano, che poi viene appeso sulla porta di casa come segnale, ok, l'onore è stato restaurato. Ovviamente lei mi racconta questa storia, io estremamente affascinata, le ho detto che okay, io vengo a Baghdad. Lei si è messa a ridere perché evidentemente tante persone gliel'avevano detto e mi ha detto quando vuoi. E poi dopo 6 mesi con il progetto del film in mente l'ho chiamata e le ho detto va bene, io arrivo. Ed insomma, devo dire che lei è stata sicuramente molto accogliente, ma il film, diciamo, che avevo in mente io quando ho cominciato a scriverlo, che ho cominciato a scriverlo subito dopo che ho incontrato Ianara, per me questa è stata anche una grande ispirazione, era l'idea comunque di presentare le donne in Medio Oriente anche attraverso un altro volto, un'altra faccia. Troppo spesso, soprattutto in quegli anni, ogni volta che si parlava delle donne in Medio Oriente, o c'erano le combattenti con le trecce, ok? Quindi questa sessualizzazione comunque di una figura del combattente resistente, svuotandola completamente del tutto del suo, diciamo, essere politico, oppure c'era la donna velata, piangente, possibilmente nel campo profughi, con bambini tutti sporchi, e non c'era una narrazione, diciamo, di realtà di che cosa facevano tutte le altre donne. E quindi, insomma, mi sono messa a voler raccontare questo film con 3 donne, appunto una Janar Mohammed, l'altra Selai Ghaffar, che era la portavoce dell'unico partito laico in Afghanistan, e quindi Rojda Felat, che era a quel tempo la comandante che ha guidato la battaglia di Raqqa, la riconquista di Raqqa, cioè la vecchia capitale dello Stato Islamico. E con questi 3 esempi, comunque di lotta e di resistenza, volevo appunto far vedere come in 3 maniere completamente diverse si può lottare insieme.
0: Allora, devo dire che ti ringraziamo perché è un film comunque anche molto coraggioso e immagino insomma, che ti abbia preso anche del tempo, anche di fiducia, di lavoro, insomma, non è stato semplice, immagino. Allora, Janar è stata uccisa pochi giorni fa. Immagino che tu sei riuscita ad avere più notizie di noi, capire anche qual era il suo lavoro. Casomai in questi ultimi mesi, cosa stava succedendo? Perché è stata uccisa proprio adesso? Penso pochissimi giorni dopo che sono iniziati i bombardamenti contro l'Iran.
1: Sì, Rihanna è stata uccisa il 2 marzo, il giorno dopo che sono cominciati i bombardamenti anche a Baghdad. Io credo che negli ultimi anni Yanar continuava a fare il suo lavoro e comunque denunciare pubblicamente tutta questa serie di problematiche, di violenze nei confronti delle donne. E quindi devo dire che io forse un po' in una maniera naive, no? Ma io ho sempre pensato che Yanar fosse più o meno protetta anche dalla sua comunità, no? Però quando cominci a parlare contro le milizie sciite, contro i sunniti, contro il governo, ti fai tanti nemici. E ci sono stati negli anni tantissime minacce, anche molto credibili. Infatti Yanar andava avanti e indietro, continuava a fare avanti e indietro con il Canada. Ed era appena tornata, cioè era tornata pochi giorni prima per andare ad una conferenza sulle donne organizzata appunto da OFI, che è l'organizzazione che citavi tu prima, e appunto per parlare dello stato delle donne. Secondo me quello che è successo è che alle prime bombe che sono cadute su Baghdad, i suoi nemici, quelli più, diciamo così, convinti, hanno colto la palla al balzo pensando che sono cominciati i bombardamenti, noi sappiamo dove vive e sperando di farla franca, sperando che il mondo non si accorgesse che avessero ammazzato Janar Mohammed. Ma invece in realtà, siccome Janar comunque collaborava con tantissime organizzazioni anche appunto negli Stati Uniti oppure in Canada, ma di diverse hanno subito dato la notizia e ovviamente anche tutti i circuiti femministi anche, no? Adesso il governo iracheno dice che farà un'indagine, come si dice, appunto un'indagine su chi sarà, che prenderanno i colpevoli, ma i colpevoli erano su una motocicletta con bardati, è molto difficile, no? Ovviamente. Però noi abbiamo visto come appunto in questi cambi di regime, oppure momenti di caos, in realtà intellettuali, donne femministe, persone che comunque magari non allineate al pensiero unico di quel governo vengono uccise subito. E io credo che che sia successo appunto a Janar.
0: Qual è secondo te, qual è stato secondo te, se c'è stato, se ci sono state delle manifestazioni, qualche iniziativa a Baghdad o in Iraq?
1: Perché non, ah, io, che io sappia, sicuramente a Baghdad non è successo, cioè non ci sono state manifestazioni, gli è stato addirittura vietato di fare il funerale e questo comunque ovviamente è una cosa molto grave, soprattutto per il mondo islamico, diciamo così, perché ci sono proprio delle tradizioni molto importanti per loro. Gli è stato impedito perché comunque la situazione non è sicura, continuano a piovere le bombe, sono una situazione comunque estremamente caotica per tutta la regione, che poi avrà sicuramente delle ripercussioni su di noi, sicuramente sull'economia, eccetera, eccetera, in questo mondo iperglobalizzato, però in questo momento, diciamo, loro volevano fare un grandissimo funerale, non ci sono riuscite. Sicuramente ci sarà, appena la situazione si calma, comunque io spero un momento di ricordo, però questo è più la famiglia e le sue compagne, no? Il movimento che lei è riuscita a tirarsi a costruire intorno a sé.
0: Qual è secondo te anche una tua idea sulla resistenza, la lotta che le donne, anche femministe, perché poi in Iraq molte donne si sono definite femministe, l'Iraq ha una grandissima tradizione di donne femministe, insomma, molte sono dovute andare via, c'è anche una grossa letteratura su questo, anche molte donne con delle professioni importanti, penso insomma, l'ambito medico, appunto Janar e via dicendo, che anche lavorando all'estero sono spesso tornate, di questo insomma appunto anche la letteratura, ci sono diversi libri su questo, sono tornate per insomma sostenere, per lavorare nel loro paese. Qual è secondo te adesso la situazione, insomma, che visione hai anche della possibilità ancora di una rivoluzione femminista in paesi come appunto di grossa tradizione come l'Iraq, pensa alla Siria, a tutte la al confederalismo democratico, quindi alle YPG, ma non soltanto, insomma, tutta la rivoluzione delle donne, pensa a tutto quello che sta succedendo in Iran, pensa alla forza delle donne palestinesi e via dicendo. Se tu sei tornato, o comunque che idea ti sei fatta adesso in questi giorni?
1: Guarda, io mi sono fatta purtroppo un'idea che non riguarda solo, diciamo, i paesi che hai citato, ma un po' tutte noi, nel senso che noi abbiamo visto negli ultimi anni un attacco molto diretto a tutti i diritti delle donne e questo secondo me è una cosa che noi dobbiamo continuare a ripetere, che nessun diritto è garantito, cioè i diritti vanno protetti. Chi ha lottato per quei diritti ci ha fatto un regalo enorme. Ma poi noi dobbiamo proteggerli, non pensare, ok, adesso faccio un esempio, uno strano, no? C'è la 194, quindi non c'è bisogno che io vada in piazza. No, c'è bisogno perché bisogna proteggerli, questi diritti, e bisogna continuamente, diciamo così, far sentire la propria voce. Ed è qualche cosa che Ovviamente ci accomuna in tutto il mondo perché la lotta delle donne è una cosa, diciamo così, mondiale, che vuoi definirla femminista o no, ma io per me la definisco femminista, nel senso che vogliamo uguali diritti, vogliamo essere riconosciute, vogliamo essere. Guarda, adesso andando un secondo fuori tema, non so se sapete che è stato pubblicato ultimamente gli indici dell'uguaglianza di genere in tutto il mondo. L'Italia, allora la Spagna è decima, l'Italia è 85esima, 85esima, cioè è una cosa che a me ha fatto riflettere molto, perché questo non è una questione economica, ma rispecchia la mentalità di una società. Cioè l'Iraq 87, voglio dire, non è che siamo poi così lontani, no? Da quella cosa lì. Nel frattempo, comunque, in Medio Oriente c'è sicuramente un gioco molto più alto che va non solo sulla testa della gente, ma proprio sulla testa della società, cioè questo gioco da parte della coalizione internazionale di vari tipi di armare i radicali islamici. E allora questa cosa va in completamente in contraddizione con qualsiasi diritto delle donne, ma non è che è l'Islam, diciamo così, cattivo, è tutte le religioni che vengono radicalizzate e portate comunque all'oppressione di un altro gruppo, che possono essere le donne, che possono essere le minoranze, che possono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io credo che quello che sta venendo fuori da quella regione, appunto tu hai citato il confederalismo democratico, per esempio, sono delle alternative reali al mondo che viviamo, nel senso che è di costruire qualcosa di alternativo rispetto al sistema egemone. Ecco, questo secondo me è molto importante, ma costruire l'alternativa vuol dire non solo dirsi, faccio un esempio, anticapitalista, ma vuol dire comunque cominciare a costruire delle comunità che si comportano in una certa maniera, che hanno un certo tipo di etica, un certo tipo di valori, un certo tipo di stare insieme, perché c'è anche un abbruttimento della società, un incattivamento della società molto pesante. E allora, insomma, se uno, secondo me, uno dei nostri ruoli di chi vive in Europa, no, è quello di farsi delle domande rispetto non solo ai privilegi, ma di che tipo di lotta possiamo portare avanti. E il nuovo, diciamo così, l'alternativa più radicale che io ho visto ultimamente è appunto viene da quei paesi che cercano di elaborare un'alternativa a quello che hanno passato loro rispetto a un passato coloniale, rispetto comunque a un regime, eccetera, eccetera. E vai a vedere che magari questa alternativa va bene anche a noi.
0: Infatti, questa è l'ultima domanda che ti volevo fare. Tu hai scritto, hai fatto questo film. Quanto ti senti più mediterranea che europea in questo concetto di rivoluzione, no? Perché io penso sempre che ci hanno, negli ultimi soprattutto decenni, voluto far credere che siamo molto, tanto europei, abbandonando invece quella che è non soltanto una storia millenaria di incontro con il mondo, parlo di Mediterraneo in senso lato per non definire il Medio Oriente, Oriente e via dicendo, no? In questo senso, di Mediterraneo in senso lato, anche più largo del mare, però quanto pure io sono convinta che comunque possiamo condividere sempre di più le nostre lotte con una parte di donne e di politica che abbiamo un po' tralasciato forse nei decenni per andare a studiare o avere un po' più di fascinazione pensando che la storia fosse un po' più comune con Nord Europa o addirittura un anglo-americanismo che cioè, per me è sempre più lontano o comunque ha una storia completamente differente dalla nostra, ecco, anche di tradizione e che invece ci vogliano spingere un'idea, insomma, no? Più coloniale, non che noi non ce l'abbiamo avuta, però più coloniale e suprematista di quanto in realtà poi noi realmente siamo, visto, insomma, lo scambio millenario che abbiamo avuto con il resto delle popolazioni. Quindi in questo tu vedi che c'è possibilità di un incontro e a quando una conferenza delle donne del Mediterraneo un po' femminista e politica?
1: Guarda,
0: Anche il ricordo di Janar, che sono sicura che, insomma,
1: allora io
0: sarebbe
1: credo
0: voluto.
1: che io ho avuto la grande fortuna di viaggiare molto e vivere mo in tanti posti diversi. Sicuramente più che nazionalità è radici, no? Sono le radici dove tu ti senti a casa. In più io sono anche nipote di una rifugiata, quindi avendo vissuto molto con mia nonna, capisco molto bene che cosa vuol dire, cioè ho capito molto bene che cosa vuol dire essere rifugiati, che cosa non vuol dire non proprio tornare, diciamo così, alle proprie radici. Io mi sento cittadina del mondo e spererei che, insomma, molte persone si sentano uguali con la mia casa, diciamo così, in Italia, no? E poi mi immergo nel mio di contesto. Credo che, insomma, abbiamo tutte in comune questa voglia di cambiamento. Cioè, proprio io vedo, che magari anche rispetto a 15 anni fa c'è bisogno e voglia di cambiamento, c'è ancora molta confusione secondo me in Europa rispetto a che tipo di cambiamento vogliamo andare, ma noi non possiamo cancellare quello che è, appunto, tu prima facevi l'esempio dei paesi nordici, ma noi siamo una società completamente diversa dai paesi nordici, completamente, no? E quindi di nuovo cercare di copiare e incollare un metodo che magari da una parte funziona, ma nel nostro contesto no, è sbagliato. Ma questo vale anche con il confederalismo democratico, vale con tutte le lotte, cioè niente può essere trasportato con un copia e incolla, perché il contesto è diverso. Secondo me uno dei problemi che in Italia, magari il movimento femminista e magari anche noi stesse, no? Quanto conosciamo la nostra società? Noi viviamo in bolle. Io vivo sicuramente nella mia di bolla, no? Una bolla in cui, però noi quanto veramente conosciamo questa società che negli ultimi 15 anni ha avuto dei cambiamenti enormi a causa di questa rivoluzione tecnologica sicuramente che ci sta invadendo la vita. Ma noi quanto bene la capiamo, quanto riusciamo a parlare con le persone che non conosciamo? Un grande insegnamento del movimento curdo. Che comunque è stato, diciamo così, nascosto, fuori legge per tantissimo tempo, era quello di bussare porta per porta, parlare porta per porta. Quanto siamo noi in grado oggi di fare questo lavoro? Cioè, porta per porta. Ciao, devo dirti questo. E questo è come si comincia, diciamo così, a mettere dei semi per qualcosa, no, che cresca. Raccontare, raccontarsi e questa disgregazione, frammentazione, no, della società, poi lo vediamo nelle lotte, poi lo vediamo appunto in qualsiasi tentativo di resistenza. Ecco. E quindi secondo me dobbiamo fare, cioè, è necessaria sicuramente una conferenza delle donne del Mediterraneo, io sono assolutamente d'accordo, ma c'è bisogno anche di confrontarsi nei vari movimenti. Dobbiamo trovare unità nella diversità, cosa che ancora oggi io faccio molta molta fatica a vedere in Italia, ma anche in Europa, non è che c'è questa grande differenza.
0: Qual è il tuo prossimo lavoro?
1: Allora, adesso sto lavorando, stiamo anche facendo una campagna fondi su, perché comunque il mondo del cinema ovviamente sta diventando molto molto complicato. Io ho passato praticamente la maggior parte del 2024 con la guerriglia delle donne curde nelle montagne, proprio all'interno delle montagne, nei
0: Candilla.
1: tunnel, eccetera. Per raccontare appunto la guerriglia delle donne e il movimento delle donne in montagna, che è un po' il cuore battente, no, di tutta l'ideologia di donna, vita e libertà, perché questo famoso slogan, no, che è arrivato da Kurdistan, passando per l'Iran, arrivando anche proprio nelle nostre città, è una filosofia di vita, non è solo uno slogan, no, perché comunque le donne sono alla ricerca della libertà, perché diciamo così, secondo Ocalan, noi siamo la prima colonia e siamo, diciamo così, le prime vittime di questo sistema patriarcale. Abbiamo bisogno, sentiamo la libertà. Il problema è che poi torniamo un po' alla prima domanda. È che in questo mondo che sta diventando sempre più tecnocratico, sempre più dominato da questi uomini che fanno tutto quello che vogliono, letteralmente dalla guerra agli Epstein Files, possiamo citarne e citarne. Ultimamente ho cominciato a leggere il libro di Gisèle Pelicot, no? Quella donna che è stata drogata dal marito e stuprata da almeno 70 uomini incosciente. Questi è tutta la stessa mentalità che poi comunque si riversa su di noi.
0: Allora, Benedetta, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con Radio Onda Rossa e quindi vedremo presto il tuo prossimo film. Grazie anche per il lavoro che fai, per aver dato voce a Yanar, che rimane così nella nostra, insomma, ha comunque una voce pubblica anche in italiano e nel mondo. Insomma, io ci tenevo particolarmente a ricordarla perché per me ogni femminista morta, ogni donna, ma soprattutto ogni femminista che rinuncia ai propri privilegi, no? Per ritornare nella sua terra, in questo caso, e continuare il lavoro con le donne, va ricordata e va lasciato memoria. Quindi ti ringrazio e a presto.
1: Io vi ringrazio e ti ringrazio e a prestissimo.

0: Andrea, un compagno che vive in Francia da moltissimi anni. Con lui andremo a fare un attimo il quadro: qual è il dibattito pubblico in Francia in seguito a un caso di cronaca che ha visto la morte di un giovane neofascista durante uno scontro di strada con degli antifascisti. È stata una settimana abbastanza campale in Francia, dove la retorica di estrema destra ha sopravanzato e ha un pochettino monopolizzato il dibattito pubblico in seguito a questo avvenimento, vedendo un po' tutte le forze politiche schierarsi in maniera compatta contro la violenza politica degli antifascisti, poi delle cose grottesche, ad esempio come la richiesta di mettere al bando, come è successo già negli Stati Uniti e in Ungheria, tutto ciò che è antifa, il cosiddetto movimento antifa. Ma su questo poi andremo a parlarne magari successivamente. Un dato però importante: domani proprio a Lione si terrà un'importante manifestazione neofascista, o i fascisti un po' tutta Francia si sono dati appuntamento nella cittadina laboratorio della destra radicale francese già da almeno 15 anni, appunto Lyon.
1: Ciao, agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio. E, dunque, sì, effettivamente il clima politico è estremamente surriscaldato in questo momento in Francia e la tensione non accenna a diminuire, anche perché notizia di qualche minuto fa che il governo e soprattutto la prefettura di Lyon hanno infine autorizzato la marcia in commemorazione di Cantanderan che appunto si terrà domani a Lione e per la quale i gruppuscoli, i gruppi neofascisti, neonazisti francesi hanno chiamato a raccolta insomma, tutta la galassia europea del neofascismo. E allora, per parlare dell'impatto, diciamo, mediatico e sul dibattito pubblico e politico di quanto accaduto, forse sono effettivamente molte cose da dire, molte cose anche inedite. Forse la prima che direi è che appunto l'estrema destra del Rassemblement National ha immediatamente colto l'occasione per utilizzare questo omicidio come un formidabile strumento di appunto legittimazione della propria insomma del proprio partito all'interno del campo insomma dello spazio politico francese e per naturalmente demonizzare la France Insoumise. Questo non è particolarmente nuovo, sono degli attacchi che la France Insoumise, sono l'ultimo degli attacchi subiti dalla France Insoumise negli ultimi anni, su cui magari poi ritorniamo. Quello che forse ha colpito è da un lato vedere che la destra sedicente repubblicana, quindi gli eredi del gollismo, i Républicains, hanno ripreso la retorica di criminalizzazione dell'antifascismo del Rassemblement National praticamente sugli stessi termini del partito di Le Pen e non c'è praticamente più nessuna barriera tra il cosiddetto centrodestra e la destra estrema e sembra quasi che in vista delle municipali che si terranno in Francia tra qualche mese e soprattutto delle presidenziali del 2027 si stia un po' preparando il campo per un'alleanza appunto politica e un'unione delle destre sul modello italiano. E forse il cadavere ancora fresco di Cantin è stato utilizzato letteralmente come strumento per normalizzare questa idea. L'altro aspetto che colpisce sicuramente che anche membri importanti del governo di Sébastien Lecornu hanno ripreso, non negli stessi termini, ma in termini comunque estremamente gravi, gli attacchi delle destre contro appunto la France Insoumise principalmente e tutta la galassia della sinistra autonoma, diciamo, e dell'antifascismo militante, in particolare il ministro della giustizia Darmanin. Ha attribuito la responsabilità politica degli eventi pressoché direttamente alla France Insoumise. C'è stato un minuto di silenzio, il primo minuto di silenzio per un neofascista in Francia dalla liberazione, e vari membri del governo hanno appunto denunciato sostanzialmente la retorica di LFI, della France Insoumise, come legittimazione della violenza politica, e hanno teso ad attribuire appunto la responsabilità politica di quanto accaduto al partito di Mélenchon. Anche questo segna semplicemente un passaggio ancora in avanti, un'ulteriore escalation degli attacchi che la France Insoumise, in quanto partito, e tutto ciò che sta alla sua sinistra subiscono da anni dai media francesi e dal governo e dai responsabili politici della destra. Con insomma un'escalation che era già cominciata appunto intorno al 7 ottobre, subito dopo il 7 ottobre, con le accuse di antisemitismo che sono ancora peraltro ripetute contro la France Insoumise, e questo evento segna sicuramente un passaggio ulteriore in questa campagna di delegittimazione che insomma, deborda largamente come dire, il semplice dibattito politico tra partiti che naturalmente perseguono i loro, appunto, i loro progetti politici e non sono d'accordo, ecco.
0: Allora, sempre per inquadrare, c'è la sensazione, no, ricostruendo per quello che è accaduto in Francia negli ultimissimi anni, soprattutto che c'era una tensione, soprattutto con la galassia neofascista, non indifferente, senza andare a scomodare la morte di Clément-Méric, che già sono passati oltre 10 anni, però gli ultimi anni, non soltanto nel quadrante di Lyon, Toulouse, Toulon, dove c'è una bella roccaforte della destra radicale francese, ma anche a Parigi e non soltanto. Di avvenimenti appunto legati alla destra radicale in tutte le sue forme, ce ne sono stati diversi, ma soprattutto si contano diverse morti, si contano diverse morti sempre in Francia per omicidi a sfondo razziale, che però questo qua viene usato appunto come materiale di dibattito, non ha mai suscitato nessun clamore, nessuna neanche sensazionalismo come sta avvenendo in queste ore.
1: Sì, allora infatti forse è il caso di dare qualche numero prima, insomma, di rispondere direttamente alla tua domanda, ma allora, dal 2022 ci sono stati almeno 6 morti legati a omicidi, insomma, omicidi a sfondo politico, tutti e 6 di responsabilità di estremisti di destra. Ci sono stati 57 morti legati a violenze tra gruppi politici tra il 1986 e il 2017 in Francia. 52 di questi morti sono responsabilità delle estreme destre. E in generale si è assistito in questi anni effettivamente ad un aumento della violenza politica di strada di gruppi neofascisti e soprattutto a Lione. Purtroppo a Lione, da ormai 15 anni a questa parte, gruppi come il Bastion, la Citadelle, hanno imposto un clima di violenza fatta di appunto attacchi a sedi associative, ad eventi per la Palestina, in margine a manifestazioni, e si contano almeno, cioè un media indipendente di Lione, Rue 89, che aveva recentemente recensito più di un centinaio di attacchi violenti, con quindi feriti o danni a vetrine, danni a sedi negli ultimi 10 anni. Naturalmente l'antifascismo di strada, come dire, l'antifascismo militante francese degli ultimi anni, in particolare la Jeune Garde, nasce in questo clima e come risposta a questo clima. La Jeune Garde è stata fondata a Lione nel 2018 proprio per rispondere a questo clima di violenza sempre più esacerbata portata avanti dai gruppuscoli di estrema destra. Ecco, detto questo, indubbiamente un altro evento, insomma un altro fenomeno, non dico inedito, ma sicuramente inedito in queste proporzioni che abbiamo visto in questi giorni qui, è che l'estrema destra è riuscita a imporre per giorni la sua narrazione completamente unilaterale e politicamente inaccettabile, naturalmente, a tutta una serie di media francesi di massa che sono sempre più allineati su posizioni di estrema destra. Alcuni sono proprio apertamente media di estrema destra, come CNews, Canal Plus, e si è visto proprio il loro, come dire, potere e tutti i contatti che sono riusciti a costruire in questi anni con diversi media che sono tra i più visti in Francia, e di fatto sono riusciti ad imporre un dibattito sulla loro narrazione, con interviste in prima serata a neonaziste come la fondatrice di Nemesis, senza nessun contraddittorio. Questo è sicuramente un altro dato che è effettivamente, ripeto, non nuovo, ma segna ancora una volta un passaggio in avanti in un'escalation che è appunto la fascistizzazione del dibattito pubblico in Francia, che è parallela naturalmente all'ascesa del Rassemblement National nelle urne. E ultima cosa, effettivamente sì, quando parlo di questi omicidi, quando parlavo appunto dei 6 omicidi politici in Francia negli ultimi anni, penso sia importante ricordare che si parla spesso di omicidi a sfondo razziale, di persone appunto francesi di seconda o terza generazione, o sans-papiers, migranti e non soltanto militanti e compagni, e queste morti passano ancora più sotto silenzio che appunto quelle di militanti insomma, della sinistra autonoma, compagni che come Clément quantomeno vengono ricordati ogni anno con eventi da parte di gruppi antifascisti francesi.
0: Senti, l'ultima domanda, l'ultima curiosità è se, allora, nei primi giorni, subito dopo la morte di questo giovane, il dibattito pubblico televisivo vedeva la presenza della presidente o capa, non so come chiamarla, diciamo la presidente di Nemesis, che è questo collettivo di femo nazionaliste. Che poi erano quel pomeriggio fuori ad aspettare l'inizio diciamo a provocare la conferenza della deputata di France Insoumise, che appunto attraverso uno striscione che poi sono state allontanate, che loro hanno raccontato per prime, Tentin era stato appunto, si era schierato per difenderle, era questa qua la narrazione. E quindi, nelle prime ore, nei primi giorni, soprattutto appunto la presidente di questo collettivo era stata.

0: dire, un approccio più pseudo giornalistico, insomma, cercano di non delegittimarsi completamente e di apparire come media, insomma, relativamente neutrale. Alice Cordier, la segretaria, la presidente di Nemesis, è in diretta, le vengono mostrate le immagini della controinchiesta dei compagni di Contrattac, che mostrano chiaramente, appunto, una carica vera e propria di neonazisti armati con appunto passamontagna, che dà inizio poi agli eventi che porteranno alla morte di Quentin. E lei fa una figura davvero, davvero pessima, perché di fronte alle immagini si rifiuta ostinatamente di rispondere e alle domande, appunto, dei giornalisti che le chiedono semplicemente: ma quando parla del servizio d'ordine che difendeva la vostra manifestazione, sta parlando di queste persone? Lei nega, rimanda alle parole del procuratore di Lione che si riferiscono, che sono state pronunciate in un giorno in cui questi video non erano ancora usciti, e hanno cominciato a un certo punto, diciamo, a ricevere un minimo di contraddittorio, a essere confrontata ad un minimo di contraddittorio sui media, e diciamo gradualmente la narrazione si è un attimo stemperata, perché appunto, grazie alle controinchieste che ricordavo, insomma, la narrazione iniziale dell'estrema destra è stata messa radicalmente in discussione. Purtroppo però rimangono assolutamente presenti nel dibattito pubblico, assolutamente sovrarappresentate, Nemesis, come tutti i collettivi neonazisti, ma Nemesis in particolare, effettivamente, perché innanzitutto fa della provocazione a fini mediatici la sua strategia di lotta principale. Nemesis, noi l'abbiamo conosciuta perché compariva nelle manifestazioni femministe, diciamo in incognito, per poi tirare fuori cartelli che davano la colpa degli stupri ai migranti. Il tutto naturalmente per creare scompiglio e per finire sui giornali in questo modo. E quindi innanzitutto loro hanno da un po' di anni una sovraesposizione mediatica che è, come dire, il frutto di una loro strategia comunicativa purtroppo molto efficace. E l'altro aspetto della loro visibilità è che vengono legittimate costantemente dai media di estrema destra, che forse non si capisce molto bene in Italia di cosa stiamo parlando, ma si parla di media, di canali televisivi tra i più visti in Francia, e che sono schierati tra il Rassemblement National e in realtà la destra del Rassemblement National. Un giornalista che lavora per CNews, il giorno dopo la morte di Quentin, ha twittato, e cito: bisogna sterminare tutti gli antifascisti, non lasciarne in vita neanche uno. Questo è il livello, ecco. E purtroppo in questi media, che non sono affatto secondari, queste militanti hanno da tempo una visibilità che è assolutamente esagerata rispetto alla loro importanza numerica, politica, eccetera.
1: Sì, come raccontano anche come racconta la redazione di Contrattac in un'intervista a Radio Onda d'Urto, esiste tutto un sottobosco di influencer molto popolari in Francia che fanno appunto riferimento all'area di estrema destra, che producono una quantità di contenuti non indifferente, ma anche la stessa presidente di Nemesis non disdegnava di farsi fotografare con il fucile in mano, ad esempio, sempre perché così, che va a contrastare un po' la retorica che ci hanno raccontato in queste ore del collettivo di donne pacifista e tra virgolette femminista. Andando a chiudere questo primo quadro, perché gli argomenti sono tanti a riguardo quello che sta succedendo in Francia e non si esaurirà sicuramente nelle prossime ore, qualcosa che va detto e va ricordato.
0: Una cosa sulla quale, insomma, non sono ritornato, ma che ritengo importante sottolineare, è che purtroppo nei partiti della sinistra, diciamo socialdemocratica, ci sono state prese di posizione, soprattutto all'inizio, estremamente gravi, di equiparazione tra la violenza neofascista e le reazioni dei gruppi antifascisti.

0: Rafael Glucksmann, che è il segretario di Place Publique, un partito che gravita intorno al Partito Socialista e che, se è possibile, ancora più a destra del Partito Socialista, che ricordo in questo momento partecipa al governo di Le Cornu, indirettamente ha permesso l'approvazione della legge finanziaria qualche mese fa, un mesetto fa in realtà, è arrivato a sostenere appunto che l'LFI avesse una responsabilità politica in quanto accaduto e che intrattenesse un clima di violenza comparabile e esattamente tanto pericoloso quanto quello dei partiti di estrema destra. La stessa o quasi lo stesso si può dire quasi di Olivier Faure, che è il segretario del Partito Socialista, leggermente meglio alcuni responsabili dei Verdi, ma in generale, soprattutto nei primi giorni, quello che forse insomma viene da dire è che tutti questi partiti, cioè anzi sicuramente così, tutti questi partiti hanno approfittato dell'evento per utilizzarlo ai fini di isolare l'LFI e tutto ciò che sta alla sua sinistra dal campo della sinistra socialdemocratica. Come ricordavo prima, si preparano le elezioni in Francia, la sinistra, per esempio, a Parigi, che insomma, l'occasione perfetta per sperimentare alleanze in vista delle presidenziali, è la città più importante in cui si andrà al voto. La sinistra socialdemocratica si presenta senza la France Insoumise. E diciamo che l'alleanza che aveva vinto le elezioni legislative si è frammentata per molte ragioni, in particolare divergenze sulla Palestina, e Glucksmann aveva già accusato, tra le altre cose, la France Insoumise di avere una retorica antisemita. Ritorno su questo perché veramente è il capitolo precedente del processo di demonizzazione che abbiamo visto in questi giorni accelerarsi con la morte di Cantin. E in questo contesto si è preferito utilizzare l'evento per attaccare la France Insoumise piuttosto che per ricordare che la violenza, sedicente violenza degli antifascisti, non è che l'esito della violenza crescente dei gruppi neofascisti nel paese e che non c'è nessuna, e oltre a questo dato, diciamo, quasi giornalistico, non c'è nessuna equiparazione politica possibile tra le due violenze. Adesso si sta un po', come dire, ritirando, viste le immagini che sono uscite, ci sta un po', come dire, attenuando i toni, nel Partito Socialista, nei Verdi, ma comunque rimangono delle dichiarazioni molto gravi. E non so se mi viene in mente altro, ma direi di no.
1: Perfetto, noi ti andiamo a ringraziare, tanto credo che avremo altre occasioni per andarci a sentire nei prossimi giorni.
0: Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... intanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato. Una volta aperto questo scatolone, avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di via del Policlinico sia di via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente nell'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che insomma non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna. Poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
0: certo,
1: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra da Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, lì di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cucini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava prima la persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendoglielo, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cucini, vieni qua, no? Così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo adesso cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là c'è stata un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chiedi, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'è più, il papà di Mario e Danilo, insomma, chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che vi aggucini? Ma no, ma è un video, guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone è uno, è quello che ha fatto e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di i Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e c'è poi questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata insomma in questo modo, e poi andò diciamo è finita che andò pure dopo la ricompagna per l'albergo, insomma il concerto finisce lì. Volevo dire questo insomma un po' il racconto diciamo di come abbiamo conosciuto diciamo Francesco Guccini, di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza diciamo scabroso per la stampa, per i mass media, insomma che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento insomma comunque di lanciamissili. Io ho fatto molto corto, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi, e faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla testa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. Questa è una questione diciamo che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede diciamo la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è diciamo il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire. Quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
0: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
1: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è guarda che cioè io alla fine chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi diciamo della mia vita quasi a fianco, insomma. Ora pure su alcune dichiarazioni io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
0: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
1: Ciao.
0: Presto, ciao.

Box'ı. Che forse si palesserà più tardi in questi studi.

quindi una puntata con un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink Panther.

Però l'abbiamo detto, era Quincy Jones, questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave, nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hughes Montana. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappa.

0: ascolto di blues power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven.
0: Louis Armstrong e Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eastwood, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light, ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and downs of all our friends. Who? How? Why? We dish the dirt.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The way you look tonight, proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio era People. Continuiamo, Duke Ellington da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi, perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina, perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous.
1: Allora, ciao, sì, provo un pochino a spiegare. Allora, in realtà diciamo che le rivolte, o comunque diciamo queste forme di resistenza, perché ancora parlare di rivolte forse non è molto adatto, non si stanno sviluppando solo a Minneapolis. Minneapolis è solo l'ultimo tassello di una serie di assedi che si stanno susseguendo in questo secondo mandato di Trump. E cerco quindi di contestualizzare un pochino in questo senso. Intanto, per far capire un pochino la situazione a chi non la conosce, spiego che ICE non è, come magari qualcuno potrebbe pensare, con ICE intendo Immigration and Customs Enforcement, non è un'agenzia creata da Trump, anzi è un'agenzia che esiste da molto tempo e che è il picco delle deportazioni in realtà, a parte questo, in quest'ultimo anno, l'avevamo avuto nel 2014 sotto l'amministrazione Obama. Questo per dire che non è assolutamente retaggio soltanto dei repubblicani. Quello che ha fatto Trump in questo secondo mandato, dargli un nuovo tipo di impulso e di slancio attraverso una quantità di fondi esorbitanti, riunendo gran parte delle agenzie federali, quali FBI e Border Patrol, ma anche tante altre, sotto il DHS, che è il Department for Homeland Security. Questo perché? Di sicuro ci sono tanti motivi, ma ne sottolineo in particolare due. Ovviamente uno è il motivo propagandistico, quindi ovviamente a Trump ha utilizzato molto anche in campagna elettorale la retorica anti-immigrati. Il secondo è quello di la volontà da parte di Trump di normalizzare la presenza di un corpo paramilitare nelle strade delle città. Questo ovviamente al passo con la guerra che sta portando a livello internazionale, quindi con lo scenario del Venezuela, Iran, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo quindi vuole riportare questo livello di guerra anche all'interno. È proprio l'espressione principale della svolta autoritaria di Trump in questa seconda era. In quest'ottica anche ha scelto di far muovere questo corpo non in maniera funzionale, diciamo, ovvero portando avanti i rapimenti in una maniera in tutte le città contemporaneamente, non rendendo troppo visibile la propria presenza, ma anzi al contrario, rendendo estremamente chiara la propria presenza attraverso una forma proprio di assedio. Quindi questo assedio si è spostato di città in città dall'inizio dell'anno. In particolare alcune città hanno avuto delle forme abbastanza particolari sia di assedio sia di resistenza. Tra queste nominiamo Los Angeles, che in cui appunto a giugno l'amministrazione Trump appunto ha mandato in grande forza gli agenti dell'ICE, e fino a quel momento ancora la forma prediletta da ICE era quella proprio di raid massicci, organizzati, molto visibili e estremamente sentiti e percettibili, diciamo. A Los Angeles c'è stata una risposta molto forte, anche che ebbe essenzialmente una serie di rivolte, una serie di giornate di rivolte intensissime, riot in tutta la città, che si sono anche espansi in altre zone del paese molto velocemente, e contro la quale Trump ha dovuto alla fine schierare i Marine, tra l'altro illegalmente. Questo ha portato anche a un cambio di strategia. La forma è rimasta quella dell'assedio, ma invece di raid massicci ha iniziato a prediligere invece la modalità snatch and grab. Quindi essenzialmente le macchine di ICE vanno in giro e rapiscono una persona o una famiglia in una maniera molto rapida, rapimenti tendenzialmente casuali, cioè persone fermate per strada, ovviamente identificate soltanto sulla base della, appunto della fisionomia, quindi persone che latinoamericane, vengono viste per strada, fermate, identificate, caricate in macchina e portate ai centri di espulsione. E, appunto, dopo Los Angeles il turno è stato quello di Chicago a settembre, dove la resistenza ha assunto delle forme diverse, meno esplicite e voltose rispetto a quelle di Los Angeles, ma anche molto capillari, e su cui poi entrerò nello specifico dopo. E da inizio a dicembre invece il grosso dell'attività si è concentrato appunto a Minneapolis. In realtà qui parliamo delle Twin Cities, cioè sono due città in una unica area metropolitana, quella di Minneapolis e quella di St. Paul. E appunto è significativo comprendere in questo senso che una anche delle grosse difficoltà della resistenza all'operato dell'ICE è che i luoghi e i tempi del conflitto sono determinati dalla controparte. In questo senso, ad esempio, ora che la resistenza a Minneapolis ha raggiunto il suo apice molto forte, tendenzialmente ICE si è spostato in campagna nelle periferie del Minnesota, dove comunque le forme di resistenza sono ovviamente meno organizzate. Teachers, allora sì, sono entrambe questioni molto interessanti, provo a scenderle un pochino, la questione della composizione degli attori di questa resistenza è sicuramente estremamente significativa perché le parti in gioco sono molteplici, molto diverse fra di loro e in qualche modo stanno riuscendo, imparando a coordinarsi e gestirsi collettivamente. È un panorama composto da ONG, no profit, comunità religiose, organizzazioni autonome che tendenzialmente sono basate proprio su precedenti gruppi, cioè preesistenti gruppi di mutuo aiuto. È una grande componente di una mille più militante e le varie parti in gioco appunto collaborano in una maniera più o meno sinergica nelle varie città, nei vari momenti, ovviamente questa sinergia ha o meno dei picchi e soprattutto appunto entrano in gioco degli attori particolari rispetto allo scenario statunitense che sono in particolare i bianchi liberali che non hanno mai avuto familiarità con la violenza dello Stato, ovviamente in un paese in cui la violenza dello Stato per una larga parte della popolazione, ovvero particolarmente quella popolazione nera, segregata e razzializzata, è invece una realtà quotidiana costante. Anche qua ritornerò un pochino in seguito nella parte delle pratiche su cosa questo poi effettivamente implichi a livello di movimento, diciamo. La questione delle istituzioni, allora sì, capisco che appunto le istituzioni cercano di a vario titolo e modo di raccontarsi come estremamente appunto radicali, ma ovviamente no, questo non è vero, fa parte del gioco delle parti della democrazia in qualche modo, quindi vi è un forte tentativo da parte delle istituzioni e da parte di politici democratici di in qualche modo cooptare e lucrare su quello che sta succedendo e quindi su questa ampia e forte opposizione a ICE. Comunque è molto percettibile, tutti o comunque tantissime persone odiano ICE, anche gran parte della parte dei repubblicani ormai non tollera più questo livello di violenza, questo livello di guerra civile essenzialmente che quotidianamente imperversa nelle strade. E quindi i politici ovviamente provano a lucrare su questa cosa. Ad esempio in Illinois il governatore Pritzker, che è uno dei probabili prossimi candidati alle elezioni presidenziali, o il sindaco della città di Chicago, anche lui un liberale, hanno in più momenti invocato allo sciopero generale, alla resistenza contro ICE, eccetera, eccetera, ma poi sempre schierando la polizia o la guardia di Stato contro manifestanti che si oppongono ad ICE e anzi permettendo ad ICE di muoversi più liberamente nelle città e di non doversi necessariamente interfacciare con le grosse folle che effettivamente non hanno abilità a gestire. Ora, questo è particolarmente significativo in alcuni contesti, come quello delle manifestazioni fuori dai centri di detenzione. In Illinois, particolarmente per lungo tempo, c'è stato movimento intorno a Broadview, che è un centro di detenzione fuori da Chicago, e in questo momento in Minnesota. Questo è particolarmente vero al Whipple Building, che è appunto il palazzo federale, e appunto entrambi questi sono i luoghi dove le persone effettivamente vengono portate prima di essere deportate e che sono state per lungo tempo scenario di resistenza, manifestazioni, eccetera, eccetera. E ovviamente in questo senso il ruolo soprattutto delle guardie di Stato, quindi di una polizia comunque abituata a gestire le folle, a differenza degli agenti dell'ICE che cadono facilmente in provocazioni e che diventano estremamente violente, portava molto facilmente la situazione a scalare in una maniera molto violenta e quindi potenzialmente a creare una situazione in cui era più facile che vi fosse effettivamente una rivolta. Allora, penso che sia molto interessante parlare di come effettivamente questa resistenza si stia attuando nella pratica e sì, sicuramente vi è una forte componente anche mutualistica all'interno di questa resistenza e penso che questo decisamente sia un preludio a nuove forme di vita. Cerco di spiegare un pochino. Intanto, appunto, consideriamo che grossa parte del milieu che va a comporre questa resistenza si basa su gruppi resistenti nati o sotto la prima era Trump o nati durante il Covid, quindi parliamo di gruppi di mutuo aiuto, di distribuzione alimentare, di supporto all'aborto, di supporto alle persone in carcere, eccetera, eccetera. Un panorama ampio e variegato di organizzazioni, gruppi autonomi o meno che effettivamente in questo momento si stanno anche connettendo, relazionando, strutturando e riescono a acquistare delle capacità nuove e si radicalizzano sia a livello ideologico sia nelle forme. E appunto in generale questa resistenza infatti ha due forme: da una parte vi è tutta la parte di supporto economico, supporto legato alle persone, ad esempio le famiglie delle persone deportate o che sono a rischio, ad esempio magari i venditori ambulanti nelle strade, si cerca di, nel momento in cui sappiamo che c'è una particolare attività di ICE in quei giorni, magari si cerca di dare un sostegno economico in modo che non debbano andare in strada, oppure appunto si cerca di organizzare delle reti di distribuzioni per chi si sa che ne ha bisogno e alle famiglie colpite, eccetera, eccetera. E poi dall'altra parte abbiamo una forma di resistenza attiva all'assedio. Questa forma di resistenza attiva in particolare si struttura attraverso la risposta rapida. Non entro nel dettaglio di come questa resistenza rapida si è sviluppata in ogni città, ma penso sia importante e interessante denotare come appunto vi è una qualche forma di acculturazione collettiva Quindi le forme di resistenza che sono state implementate a Chicago sono state diffuse grazie a testi come quello su Crimethink che hanno letto più di 10.000 persone e quindi queste pratiche sono state poi adottate, migliorate e perfezionate a Minneapolis e ugualmente Chicago aveva imparato da Los Angeles, insomma diciamo vi è proprio un processo di acculturazione collettiva molto importante e questo sicuramente è significativo. Entro invece un po' nello specifico di come questa forma di resistenza si sta articolando a Minneapolis, perché appunto è diciamo l'apice in questo momento. A Minneapolis, appunto parliamo delle Twin Cities, però parlo di Minneapolis in generale, vi sono delle chat di Signal che vengono create quotidianamente. Presente su base di zone, la città divisa in zone che non corrispondono esattamente ai quartieri, sono un pochino più ampie e ognuna di queste zone ha una chat di Signal. La chat di Signal ogni giorno viene distrutta e ricreata e vi entra solo chi sa che quel giorno effettivamente riuscirà a prendere parte attiva a ciò che sta succedendo in città e a partecipare alle reti di risposta rapida. E queste chat di Signal essenzialmente come funzionano? Alle 5 del mattino, diciamo, parte una chiamata, vi è una persona, chiamiamolo un amministratore comunque, che cambia più volte durante la giornata, sono ruoli sempre su base rotatoria, su base di chi effettivamente quel giorno è disponibile, in quel momento è disponibile. Quella persona da casa, con di fronte una mappa e una lista aggiornata quotidianamente di tutte le targhe segnalate o sospettate essere ICE, perché appunto è importante dire che ICE gira con macchine non segnate, quindi in borghese, e nel tempo adotta sempre più strategie sotterfugi per cercare di nascondersi. A Chicago era molto comune che girassero con l'adesivo Cinga la migra sopra o la bandiera Fuck ICE oppure la bandiera messicana per cercare di nascondersi, cose simili le stiamo vedendo anche a Minneapolis, oppure la macchina con scritto sopra press, quindi giornalisti, per cercare di appunto nascondersi. Spesso le macchine sono a noleggio, magari in un giorno cambiano più volte le targhe e quindi è molto importante questa cosa di avere una lista aggiornata delle targhe, quindi la persona che è a casa ha essenzialmente il compito di verificare costantemente le targhe che gli vengono dette da chi è in strada e di diciamo dirigere un pochino quello che sta succedendo in quel momento. Quindi ci sono tutta una serie di persone, appunto stiamo parlando di chat di Signal che seppur su base quotidiana vengono distrutte e ricreate, arrivano comunque molto facilmente al migliaio di persone. E quindi essenzialmente cosa succede? Te sei a piedi, in macchina, in bici, vai in giro, stai sulla chiamata, ovviamente con il microfono spento, e nel momento in cui vedi una macchina sospetta, accendi il microfono e dici ma questa targa sappiamo se è ICE? E a quel punto, anche abbastanza su base di ciò che hai la volontà di fare, decidi se continuare a seguirli, se provare a interromperli se effettivamente stanno provando a deportare qualcuno in quel momento. Spesso anche soltanto seguirli cercano di perderti, vanno in altre zone della città, decidono di diciamo fermarsi per un po' di tempo. E quindi spesso anche questo solo, anche soltanto seguirli è molto efficace, anche se non stanno facendo niente. Poi per un protocollo che appunto è stato assunto a Chicago e ormai abbastanza generalizzato, si suona il clacson oppure si fischia il fischietto. La questione dei fischietti pure è molto importante perché il fischietto si è diffuso come simbolo e sigillo, un sigillo appunto trasversale utilizzato da tutti, quindi è una cosa visibile che ti fa sentire parte di questa resistenza e che ha effettivamente un'efficacia, ovvero quella di segnalare la presenza di ICE o il fatto che stanno deportando attivamente qualcuno. A questo punto poi entra in gioco la volontà di ognuno, appunto c'è chi decide soltanto di fare video a quello che sta succedendo e di monitorare la situazione, c'è chi decide di circondare le macchine, di provare a fermare gli agenti dell'ICE più lungo possibile in modo che altre persone possano arrivare e la situazione si possa in qualche modo effettivamente diventare un pochino più riottosa. Oppure si prova effettivamente a dearrestare chi è stato preso da ICE. Questo dipende ovviamente molto dall'inclinazione personale di chi è lì in quel momento e di chi riesce ad arrivare abbastanza velocemente prima che ICE si allontani di nuovo e vada verso altri obiettivi. Ovviamente parliamo di un corpo paramilitare, di persone che tendenzialmente hanno ricevuto un training di 45 giorni, consideriamo appunto ora di recente sono uscite pubblicamente le liste delle persone appartenenti ad ICE e il fondatore dei Proud Boys. Cioè, essenzialmente quello che sappiamo è che tantissimi fascisti, tantissimi di quelli che negli anni si sono distinti nelle situazioni di piazza per essere nazisti estremamente violenti, ora fanno parte di ICE. Questo di sicuro non è stata una sorpresa per nessuno, vedendo i loro comportamenti, e penso che anche in Italia stiano girando tanto i video delle azioni estremamente violente che portano avanti su base quotidiana. A Chicago era all'ordine del giorno che tirassero fuori le armi contro le persone, che lanciassero gas lacrimogeni contro in autostrada per seminare le persone o contro le folle per provare a disperderle, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che appunto questo livello di violenza è sempre stato normale in questo anno, ma a Minneapolis abbiamo avuto sicuramente un'escalation dovuta proprio all'intensificazione delle forze di resistenza e a una maggiore organizzazione di queste, un'organizzazione tale che pure il capo di Border Patrol in questi giorni ha dichiarato che effettivamente stava diventando difficile per loro operare all'interno della città e riuscire effettivamente a deportare le persone perché la resistenza era troppo forte. Questo le ha anche portati effettivamente a allontanarsi dal centro città e a spostarsi nelle zone più periferiche, se non addirittura nelle campagne del Minnesota. Per quanto René non sia la prima persona uccisa da ICE, penso che sia almeno la quinta. Ovviamente il suo caso è abbastanza particolare perché è la prima persona che viene uccisa non durante una deportazione o mentre in un centro di detenzione, ma che viene uccisa perché sta facendo. Sì, appunto, fa parte della rete di risposta rapida della sua città e si sta opponendo in maniera attiva alle deportazioni. In maniera attiva non vuol dire semplicemente che arriva sul posto e ha un'interazione con gli agenti dell'ICE, e mentre si sta allontanando questi gli sparano, e penso che tanti e tante abbiano visto il video e possano capire quanto appunto violenti siano questi agenti e quanto pesante sia l'atmosfera. Ma la resistenza non è assolutamente spezzata, le persone continuano, anzi, sempre di più a scendere in piazza, a organizzarsi contro le tasse, contro i raid, a organizzarsi contro questo corpo paramilitare nelle strade. 2 giorni dopo l'omicidio di René, ICE spara nuovamente a Minneapolis, ferendo alla gamba una persona che stava provando a deportare. E la folla reagisce e ICE è costretta ad abbandonare 3 veicoli che vengono vandalizzati, in cui viene ritrovata una cassaforte con delle armi, che viene ben presto aperta. E questo è uno dei primi momenti, in cui abbiamo qualcosa che effettivamente, assomiglia a un momento di rivolta, un pochino più significativo rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad ora. Ovviamente senza nulla togliere alle forme di resistenza estremamente capillari, estremamente significative che abbiamo avuto fino a questo momento, ma ovviamente in tanti si erano chiesti anche cosa significasse un assedio nella città di Floyd, nella città in cui il terzo precinto e quindi la caserma di polizia era stata data alle fiamme nel 2020 insieme a metà del quartiere. E sicuramente non è un caso che ne sia stata uccisa pochi isolati da dove era stato ucciso Floyd. Sicuramente vi è un retaggio e vi è nell'aria si respira questa diversità anche rispetto ad altre città come Chicago. E sicuramente nell'aria c'è l'attesa di qualcosa che succede, di un'escalation di questa violenza, ma sicuramente anche per via delle diverse componenti in gioco, di queste forme più liberali, un po' diverse, diciamo, da quelle che si hanno tendenzialmente all'interno delle rivolte negli Stati Uniti. Ancora non siamo arrivati a questo punto, ma non vuol dire che non ci arriveremo. E sicuramente, per tornare alla domanda sulle forme di vita, tutto questo avrà delle implicazioni forti riguardo a questo. Sicuramente una diffusione di questo tipo di pratiche di resistenza, una diffusione di una capacità di resistere all'operato delle forze dell'ordine, ma anche di avere una forma così attiva di resistenza, di identificare le macchine in borghese, di seguirle, di conoscere il proprio territorio in una maniera strategica, di imparare a muoversi, di costantemente aggiornare le proprie tattiche e strategie al pari passo di ciò che fa lo Stato, avrà sicuramente delle implicazioni in futuro. Sicuramente un cambiamento culturale gigantesco anche per quanto riguarda appunto questo coinvolgimento di tutto questo substrato bianco e liberale che non aveva mai conosciuto questo livello di violenza da parte dello Stato e che ovviamente è super normalizzato in realtà negli Stati Uniti per tutta la parte segregata e razzializzata della popolazione nera che la subisce su base quotidiana. E sicuramente ancora manca il collegamento, cioè tanti ancora sperano che la polizia in qualche modo a un certo punto arrivi a salvare contro ICE, che a un certo punto inizi a arrestare gli agenti, tutte cose che ovviamente non succederanno, ma del resto Trump non ha neanche più interesse in questa svolta autoritaria a diciamo avere una forma di consenso come magari gli poteva interessare nella prima amministrazione. È una svolta solitaria e quindi chi non è con lui è contro di lui e questo ovviamente per lui non è un problema. E sicuramente appunto anche qui il ruolo della componente democratica e liberale che sta provando a cooptare è ancora molto forte, è qualcosa contro cui si deve lottare e bisogna ricordare costantemente che appunto la polizia non è lì per difenderci ma che anzi è lì per difendere l'operato dello Stato e lo Stato sono gli agenti dell'ICE, è questo corpo paramilitare e questo è una cosa che va sempre ricordata, ma ovviamente il livello di radicalizzazione della società è estremo e oltre al fatto che Trump sta in qualche modo fallendo nel riuscire a normalizzare la presenza di questo corpo paramilitare o a spezzare le forme di resistenza, è anche evidente che non sappiamo che cosa potrebbe essere quella scintilla, ma è molto facile, la situazione è estremamente esplosiva e è difficile dire cosa succederà e quando, ma la percezione è che qualcosa possa accadere da un giorno all'altro, qualcosa che effettivamente sia un momento più forte di resistenza, una rivolta che si scateni e che a quel punto si espanda molto velocemente all'interno della società americana.

0: Yes! Alle ore 21. A proposito, ve lo dico adesso, prima che poi me ne dimentico, settimana prossima dovremmo esserci, ma quella ancora successiva, che sarà il 28 dicembre, probabilmente non ci saremo, abbiate della comprensione. Dicevamo, abbiamo parlato fino adesso delle Americhe e del modo in cui si posizionano in questa corsa all'intelligenza artificiale, che non sembra essere stata invece accuratamente seguita nell'incontro in cui abbiamo aperto, cioè quello che invece è avvenuto a Torino, ma invece parliamo di dov'è che in realtà non soltanto l'intelligenza artificiale, ma più in generale altri data center inizieranno a muoversi, perché se la notizia con cui abbiamo concluso lo spazio precedente parlava di Argentina e della promessa svendita della Patagonia, e ci siamo azzardati un po' in un paragone, no, di dire i data center in realtà sono una forma di economia che assomiglia più al primario che non al terziario avanzato, no, in cui in genere si vuole mettere l'informatica. Penso che la notizia di cui stiamo per parlare adesso ci possa dare degli ulteriori strumenti, non dico per supportare al 100% questa ipotesi, ma comunque per iniziare a ragionarci sopra. Infatti vogliamo parlare di Uruguay. L'Uruguay è quello stato non gigantesco in confronto ai due che ha a fianco, che sono Brasile e Argentina, che appunto confina con l'Argentina, come ho appena detto, ed è uno stato che dal punto di vista energetico e naturalistico, quindi due cose che ci riguardano molto nella puntata di oggi, è senz'altro molto particolare. Innanzitutto l'Uruguay è un paese con storicamente molta acqua, è un paese molto verde, e il Rio della Plata è al confine, praticamente a metà tra Montevideo e Buenos Aires, che quindi sono su due stati, ma è grande, quindi diciamo anche quello, no?
1: È uno degli estuari più grandi del mondo, diciamo.
0: Questo ci dà una delle indicazioni, no, di quale può essere il clima di questo paese. Un altro aspetto molto rilevante è il fatto che l'Uruguay è un paese con molta energia rinnovabile, molta energia elettrica prodotta in Uruguay è rinnovabile, e non per un trucco come abbiamo mostrato un po' di tempo fa di alcuni paesi che semplicemente producono pochissima energia tutta da rinnovabili, ma paesi che producono una quota di energia sostanzialmente adeguata a quelli che grosso modo sono i loro fabbisogni da energie rinnovabili. Ma torniamo al tema dell'acqua. Su quello energetico ci torniamo tra poco, perché nonostante, appunto, vi ho detto, è un paese con molta acqua, è in realtà contemporaneamente anche da un po' di tempo ha avuto il suo punto di massimo, soprattutto l'anno scorso e due anni fa, ma sostanzialmente dura tuttora, una condizione di fatto di siccità. Quindi l'Uruguay si trova con grossi problemi di approvvigionamento a risorse idriche, e questo dipende, detta in due parole, dal cambiamento climatico. Più nello specifico dipende dal cambiamento climatico, nel senso che una serie di correnti che portavano pioggia nel paese ne stanno portando sempre di meno. Adesso non mi ricordo quali sono le correnti, ma questo è un po' la macro osservazione. Poi naturalmente ogni anno può essere un pochino diverso, e quindi la siccità ha dei punti più acuti e dei punti meno acuti, però tant'è. Per darvi un'idea della situazione, che è grave e diffusa in tutto quanto il paese, a Montevideo, che è la capitale, insomma non è una città piccola, si è arrivati recentemente a prendere una decisione particolarmente forte, che ha fatto notizia, che è stata l'idea di iniziare a mettere dentro l'acqua della conduttura pubblica, l'acqua che vi arriva in casa, una porzione di acqua che proviene dal Rio della Plata. Ora, mettere l'acqua di un fiume dentro una città di per sé non è sorprendente, questo non dico che si fa nel 100% dei casi, ma in molti sicuramente sì. Il problema è che, come dicevamo, quello è un estuario, come succede naturalmente ai fiumi mano a mano che si avvicinano al mare, c'è una salinizzazione crescente, perché è vero che i fiumi sono acqua dolce e il mare è acqua salata, ma non è che c'è una riga che decide, no, che da lì in poi l'acqua è tutta salata e da lì in prima invece l'acqua è tutta dolce. Evidentemente si forma un gradiente, e se tu inizi a pescare l'acqua dall'estuario e la metti dentro le tubature, quello che succede è che l'acqua inizia a diventare più salata. Ora, non è che dentro le tubature di Montevideo l'acqua che c'è è come l'acqua di mare. La salinità non è a questi livelli e non è a livelli che si possono definire completamente tossici, no? Per cui non dovreste mai bervi mezzo litro d'acqua di quel bicchiere. Per capirci, i limiti OMS sono a 200 milligrammi al litro.
1: Microgrammi credo, però vabbè, ok,
0: vabbè, se ne sono, attenzione, milligrammi al metro cubo, ma insomma, diciamo, la soglia è 200 e attualmente a Montevideo la concentrazione di sale nell'acqua è di 440, quindi un po' più del doppio della concentrazione massima prevista dall'OMS. Questa concentrazione sarà difesa dalle istituzioni da una parte come unica scelta e dall'altra come un livello di salinità che è comunque compatibile, diciamo, con la vita comune, nel senso che non è che non te la puoi bere mai,
1: mica muori,
0: non è che non ci puoi cucinare e non è nemmeno che ti distrugge istantaneamente la tua lavastoviglie, ma dipende se l'acqua potabile tu intendi berla sempre dal rubinetto oppure te la intendi comprare in bottiglia, perché è vero che tu un giorno ti potresti nutrire di quella senza stare troppo male, ma un giorno.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: Puoi vivere con quel livello di salinità dell'acqua. Per questo quello che è successo è molto ovvio. L'Uruguay era un paese in cui si comprava poca acqua in bottiglia e ora invece una grande quota di persone inizia a comprare acqua in bottiglia. Una quota che, se non sbaglio, supera il 60% della popolazione.
1: Certo, perché in quel caso l'acqua, tra l'altro, diciamo, per quanto diciamo, appunto, non ci muori, comunque non è tecnicamente potabile.
0: No, tecnicamente quell'acqua non è potabile e quindi è evidente che chiunque può non se la beve. Naturalmente chi è che continua a bersela? Beh, sono ovviamente le persone più povere che non si possono comprare l'acqua in bottiglia e quindi bevono l'acqua che esce dai tubi. Questo vi dà un po' un'idea della situazione nel paese, quindi un clima di grande siccità, per cui l'acqua è diventata un po' il tema della politica uruguayana per parecchio tempo.
1: Di siccità direi indotta, perché non è che è in questo caso una vera siccità, è solo indisponibilità di acqua.
0: Sì, beh, diciamo, nel senso, l'acqua, diciamo, dal Rio della Plata ce l'hanno messa dentro ai tubi perché
1: c'è aumentata la siccità.
0: Perché è aumentata la siccità. Quindi, no, in teoria questa mossa punta a dire una cosa che, se la guardi da un punto di vista completamente astratto, può anche sembrare opportuna. Cioè tu dici, in fondo la gente fa un sacco di cose con l'acqua potabile.
1: Sì.
0: Ma se noi abbiamo un sacco di acqua non potabile perché è salina, e di acqua potabile comunque te ne serve un po' di meno in proporzione, perché comunque col grosso dell'acqua noi magari ci facciamo la doccia, no? O ci facciamo una serie di altre attività. Allora uno potrebbe anche dire, ma in fondo la cosa più efficiente è fare in modo che dai tubi che la gente usa, no, per esempio per lavarsi, io ci faccio uscire un'acqua che è compatibile con il lavarsi, perché non è così salata che ti secca la pelle, no, come quando si è fatto il bagno al mare e poi stai al sole, e invece l'acqua effettivamente potabile la centellino maggiormente. Questo può anche sembrare una buona idea, e quindi potrebbe sembrare una buona idea quella di dire, no, così astrattamente, ma perché noi non abbiamo fatto da subito le case con due tubi, no? Uno per l'acqua potabile e uno con l'acqua non potabile, in cui uno nell'acqua non potabile chiaramente ci può, certo, non è che ci mettere proprio l'acqua tossica, perché non è che mi voglio, no, fare la doccia con l'acqua reflua di un, no, che è sversata da un impianto, da un'industria che chissà cosa fa, però nemmeno ho bisogno degli stessi requisiti. E quindi in astratto si può anche pensare che il sistema di imbottigliamento dell'acqua è un sistema che permette di essere più efficienti, ma questo poi fa sempre come dire, no, questa libertà di fare queste scelte, evidentemente perché si tiene poco in considerazione le possibilità di chi ha meno soldi di accedere a questa altra risorsa che si ritiene evidentemente più costosa di quell'altra, perché appunto non è che si è fatto il doppio tubo, non è che si è fatto un sistema di fontane pubbliche dicendo, vabbè, ma l'acqua potabile noi la mettiamo, ma magari con un sistema diverso, no? Per cui l'accesso è garantito e in questo modo salviamo un po' capre e cavoli.
1: No, in questa maniera abbiamo salvato l'industria degli imbottigliatori di acqua, ma sì, non, diciamo, c'è stata fatta una scelta. C'è da dire anche che, siccome la cosa è stata fatta in una maniera dal loro punto di vista emergenziale, ovviamente un fare infrastrutture è una cosa che poco diciamo che cozza con l'emergenza, certo. Quindi diciamo questa cosa per volere spezzare una lancia a favore di quello che ha fatto il governo uruguaiano, diciamo questa cosa è anche che non avendo tempo era la cosa più semplice da fare.
0: Certo, però diciamo, la vedremo sul medio termine, perché questo è successo nel 23.
1: Perché questo è, diciamo, è una delle tantissime cose in cui i governi optano per una soluzione semplice invece di una soluzione giusta. Ecco, quindi sì, diciamo, dobbiamo vedere poi quanto dura.
0: Esatto, e il quanto dura ce lo possono dire una serie di altri dati. Allora, innanzitutto torniamo all'energia elettrica. Vi ho detto che l'Uruguay è un paese con una buona quota di produzione di energia elettrica da rinnovabili, anzi con una ottima quota, è uno dei paesi, sì, si escluso magari quelli minuscoli, che ha la quota di produzione di rinnovabili più alta al mondo. Per esempio, per dire, il solo idroelettrico è il 29%, questo non deve completamente sorprendere ed è sempre importante ricordarsi che l'idroelettrico non è uguale dappertutto, quindi quando noi magari pensiamo all'idroelettrico in Italia ricordiamoci che quantomeno, per esempio, se parliamo dell'idroelettrico, che so, in Brasile, che sta lì a fianco, l'idroelettrico vuol dire poi costruire gigantesche dighe non prive di impatto, mentre magari dalle nostre parti è stato possibile, no, fare l'idroelettrico in delle maniere diverse. E un'altra grande quota, no, di produzione rinnovabile è l'energia eolica, che dà il 29%, da biomasse c'è, cioè, il 14%, da solare un 6%, insomma la capacità energetica che viene dalle rinnovabili è effettivamente molto significativa, arriva a circa al 98% del totale. Ora, l'idroelettrico da questo punto di vista è particolare, nel senso, l'energia idroelettrica non è che trasforma l'acqua in elettricità, quindi non si può dire che direttamente una centrale idroelettrica consuma acqua. Non è nemmeno che non altera minimamente i sistemi idrici, perché quando vai a fare lo sbarramento tante cose cambiano in come l'acqua funziona, alcune per la verità diminuiscono ulteriormente, cioè il fenomeno principale è l'evaporazione, ovviamente, sì, no? Cioè l'acqua, a meno che proprio non te la perdi, quello che fa è che con il caldo evapora. Quando tu sbarri l'acqua, evapora di più o di meno? Non è banale rispondere. Da un certo punto di vista evapora di meno, perché fai l'acqua più profonda e meno, no? Quando l'acqua, diciamo, fa un fenomeno di ruscellamento e quindi è più superficiale, tende ad evaporare di più. Questo è vero, ma è anche vero che, per esempio, l'acqua che scorre in un posto alberato e ombroso evapora di meno di quella che è in un posto senza alberi. E se tu fai un gigantesco lago, tu stai sicuro che gli alberi non ci sono, che coprono la superficie del lago. E, insomma, è complicato. Io varie volte ho cercato di capire se c'era una risposta ovvia al ma fare gli sbarramenti aumenta o diminuisce l'evaporazione, e non si sa.
1: Troppe variabili.
0: Non si sa. Non ho nemmeno trovato degli studi che dicono abbiamo capito che almeno in questo caso ha creato questo fenomeno. Non è che dici abbiamo capito che almeno in questo caso già successo ha peggiorato o ha migliorato. Anche quello è complicato da dire.
1: Sì, non sono cose facili da dedurre.
0: Quindi diciamo, e sì, e nemmeno da osservare poi, perché comunque come la misuri l'acqua evaporata, non è che

0: che descrivono bene diciamo la politica anche del mondo da dorsali oceaniche. Il grosso dei trasferimenti di internet, se per caso ve lo stavate chiedendo, non passa assolutamente via satellite, non passa da onde radio e passa da cavi tipicamente sottomarini, perché i cavi sottomarini, per carità, non è che è facile portare un cavo sottomarino, ma è comunque più facile che portare un cavo via terra, a meno che non abbiate già una grande infrastruttura, si intende. Per cui sì, se voi già comunque pensavate di costruire un'autostrada di 1000 chilometri, allora poi a farci passare a fianco o sotto un bel corrugato grande in cui dentro ci mettere dei fili non è così difficile, cioè, visto che ci state lo potete fare. Ma specie quando voi volete raggiungere dei posti lontani, e uso volutamente questo termine, che ovviamente è un termine che prevederebbe una preposizione, allontani da cosa? Si allontani, si allontani dal centro di internet, evidentemente, no? Che è una struttura che in astratto il centro non ce l'ha, eppure qua, se voi guardate la mappa dei cavi di internet, allora questo invece lo vedete, e come che internet un centro ce l'ha, ed è diciamo il nord globale, l'occidente, come lo vogliamo chiamare. Insomma, quando il cavo arriva, questo vuol dire che in quel luogo, se si fa un data center e più in generale la connettività, sarà una connettività non soltanto con un'alta banda, che non è nemmeno più tanto il tema, quanto con una bassa latenza. Vi ricordo brevemente la distanza tra le due cose: la latenza è quanto ci mette una cosa ad arrivare, e la banda è quante cose puoi mandare. Pensate quindi, no, un analogo del mondo fisico è che se voi mandate sia una cartolina che un pacco da 3 kg con il sistema postale, quello, la latenza sotto le 24 ore non ce l'avrà mai, no? Anche la posta prioritaria, non so se fanno l'arrivo in giornata, ma penso che al massimo ti garantiscono che arriva il giorno dopo, quindi la latenza è 24 ore. La banda è quante cose ci puoi mettere, cioè tu puoi mandare sia una cartolina piccola che un pacco da 30 kg e probabilmente trovi un corriere che te lo porta senza problemi. Quindi tipicamente noi ci riferiamo più spesso alla capacità di banda, no? Quindi diciamo che a casa c'ho la 200 megabit, se mi mettessi la fibra mi farebbero la gigabit, no? Quindi da quando ho la gigabit va tutto più veloce, ma molto spesso in realtà non ci stiamo davvero riferendo alla banda, ma più in, vabbè, non lo so, sono entrambe importanti, ma diciamo che talvolta viene confuso questo con invece la latenza. La latenza invece è quanto ci mette un pacchetto ad arrivare da voi, no? Per cui se io mi guardo, per esempio, una diretta streaming, dopo quanto mi arriva la diretta, quanto sono in ritardo, per dirne una, no? Stessa cosa se faccio la videochiamata con un amico o qualsiasi, insomma, altra informazione che si possa mandare tramite internet. La latenza chiaramente può essere interessante nel caso del guardarvi la diretta streaming, ma è particolarmente importante nel caso del posizionamento di un intero data center. Perché? Perché per esempio se pensate cioè quando voi fate traffico dati, quindi quando andate su internet, in genere diciamo che non lo sapete magari, ma comunque voi preferireste che tutti i dati si trovassero, non dico nella vostra città, ma almeno nella stessa regione. Quindi se vivete in Italia, non dico che tutto deve stare per forza a Roma o a Milano, ma non vorreste andare in Australia. Se in alcuni casi ho trovato, no, dei modi con cui potevo effettivamente fare delle prove, no, di interazione con dei siti che erano mantenuti uguali in diverse parti del mondo, no, da fatta usare una serie di altre costanti, e quindi notare la differenza del visare un sito australiano, per esempio, per me che vivo in Italia, o un sito in Italia o un sito negli Stati Uniti, e la differenza in realtà è apprezzabile, nel senso si nota una differenza, diciamo, di responsività, perché comunque per arrivare in Australia bisogna fare un sacco di strada. E ovviamente, diciamo, questo
1: per,
0: in generale,
1: e per quanto veloci vadano i segnali elettrici, comunque il tempo, un tempo esiste.
0: I segnali elettrici vanno ovviamente molto veloci perché vanno alla velocità della luce, ma ci sono poi sempre delle apparecchiature in mezzo, per cui se uno fa la stesa di cavo singola, no, che collega Roma a Sydney, allora ci arrivi anche abbastanza in fretta a Sydney. Però fare le stese di cavo lunghe che vanno da un posto a un altro posto, se fai così, costa molto di più fare le infrastrutture. Il punto è esattamente il fatto che l'Uruguay ha dei cavi che lo portano direttamente negli Stati Uniti. Questo è per esempio una questione interessante. Quindi questo vuol dire essere connessi con una latenza molto bassa al diciamo ai punti dove ci sono una grande quantità di risorse e tutto quanto quello che

0: che sappiamo, non è che prima fosse disconnesso dagli Stati Uniti e che quindi non si potevano parlare, ma prima dovevano, prima di parecchio tempo fa, nel senso, se non ci fossero stati questi cavi diretti, non è che allora sei disconnesso da internet, ma che devi fare più passaggi, e sono i passaggi che ti rallentano in termini di latenza. Da questo punto di vista immagino che l'analogo davvero con l'esempio postale sia, no, un po' come funziona. Se voi per mandare una cosa negli Stati Uniti la mandate prima a un vostro amico che è in Spagna e poi la mandate negli Stati Uniti, questa ci mette parecchio di più che non se andate alle poste e mandate direttamente negli Stati Uniti. Questo fa sì che quindi Google voglia costruire un data center in Uruguay, perché c'è una buona connettività di internet, l'energia elettrica è un'energia elettrica che è rinnovabile, e questo a Google gli interessa molto. Perché? Perché Google, come tante altre aziende, fanno un bel report di sostenibilità ogni anno in cui ti spiegano quanto sono stati bravi a rendere i loro sistemi più efficienti, dicendo, ma non dicendo, il fatto che tuttavia hanno consumato molto di più dell'anno scorso, nonostante siano più efficienti.
1: Sì, meraviglie del
0: denominatore.
1: Sì, dell'uso del denominatore.
0: Vuole fare un data center lì. Bene, una delle tecniche che si possono utilizzare per fare un sistema di data center efficiente da un punto di vista energetico è studiare molto bene il raffreddamento, specie in un posto che avrà anche tanti vantaggi, ma freddo freddo non è l'Uruguay. Prima parlavamo appunto, no, della Patagonia e dell'Islanda, che vantavano proprio questa possibilità di avere un raffreddamento un po' più facile, perché naturalmente i server generano grandi quantità di calore e questo calore bisogna dissiparlo. Dissipare il calore non è un problema così ovvio, bisogna ricordarsi alcuni aspetti della termodinamica con cui il corpo umano, diciamo, ci dovrebbe già offrire delle metafore interessanti, ma che tuttavia potreste non avere perfettamente a mente, e quindi io qui passo la parola al mio esperto di termodinamica.
1: Sì, diciamo che una base che bisogna considerare è sempre che l'operazione di dissipare il calore non è un'operazione diciamo a costo zero. Questa è la base che
0: come sa chi ha installato un condizionatore,
1: ma un frigorifero,
0: certo.
1: come sa chiunque passa sopra le griglie che ci sono fuori dai negozi che ho condizionatori, certo, sparati, che poi ti arriva il getto d'aria calda, perché giustamente non è possibile avere un sistema che raffredda e basta, quindi comunque al massimo noi possiamo trasferire il calore da una parte all'altra, questo,
0: certo,
1: diciamo, per farlo in parole molto molto semplici. Di conseguenza questi sistemi che generano un sacco di calore devono essere raffreddati. E come vengono raffreddati? Ora, ci sono centinaia di tecnologie per il raffreddamento.
0: Partiamo da quello che fa per esempio il vostro portatile, se avete un portatile. Il vostro portatile in molti casi ha una ventola.
1: Sì, allora il riscaldamento più semplice è quello che potrebbe avere, se volete, il vostro cellulare.
0: Niente.
1: Che non fa niente. Semplicemente, certo, ha un contenitore o le parti metalliche,
0: sì,
1: che aiutano a fare sì che il calore non sia concentrato in determinati punti, perché sono alcuni punti, che si scaldano di più.
0: Certo.
1: Quindi voi distribuite il calore su una superficie più ampia. Se guardate un computer, guardate il processore, noterete questi dissipatori che alla fine servono a fare questa cosa, a fare sì che il calore che normalmente si concentrerebbe in un punto si dissipi su una superficie più ampia e si disperda.
0: Sì.
1: Questo, diciamo, è una dissipazione del calore di tipo radiativo, se vogliamo, cioè si fa una spirisola e da quella irradia attorno.
0: Sì.
1: Efficienza molto molto bassa, in certi casi sufficiente.
0: Sì. Cioè, questo vi piace in genere perché la ventola fa rumore.
1: Sì. Se il livello superiore, è la ventola.
0: Sì.
1: Cioè, io ho questa cosa, dissipo su una superficie più ampia, ma comunque il calore prodotto non è sufficiente. Cioè distribuire su una superficie più ampia non è sufficiente a fare calare la temperatura al livello che noi vogliamo.
0: Sì.
1: E allora ci mettiamo una ventola. Perché? Perché la ventola fa circolare l'aria.
0: Sì.
1: L'aria calda viene rimossa, quella, diciamo, meno calda raggiunge
0: va più facilmente all'equilibrio.
1: Va più facilmente all'equilibrio, certo, col resto. Ora, siccome noi supponiamo, stiamo parlando di cose che riscaldano di più che il resto dell'ambiente,
0: certo,
1: allora questa con la ventola semplicemente andiamo più velocemente all'equilibrio e quindi il risultato è che si raffredda.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto il modello del portatile, che è anche il computer fisso. Ma se guardiamo fisso, un bel computer fisso di quelli da gamer,
0: sì,
1: là che ci troviamo? Ci troviamo il raffreddamento ad acqua.
0: Sì. Il raffreddamento ad acqua del, diciamo, del computer da gamer è un raffreddamento ad acqua che funziona sostanzialmente come un termosifone, ma al contrario.
1: Sì.
0: No? Quindi come funziona il termosifone che, no, che vi scalda?
1: Butta l'acqua calda all'interno del termosifone, passa nel termosifone, quello irradia attorno e riscalda tutto l'ambiente. Qua invece è il contrario.
0: Sì.
1: Entra l'aria fredda e si porta via, tra virgolette, il calore. Siccome l'acqua ha una capacità termica superiore a quella dell'aria, diciamo, questa cosa è più efficiente, quindi rimuove una maggior quantità di calore.
0: Sì. Questo caso si intende l'acqua, chiaramente qui è a circuito chiuso,
1: sì,
0: come l'acqua dei termosifoni, sì, no? È sempre la stessa l'acqua dei termosifoni.
1: Diciamo, uno potrebbe pensare, ok, ma se i computer li raffreddo in questa maniera, allora perché non raffreddo in questa maniera anche i data center?
0: Certo.
1: E certo, perché con la ventola non è sufficiente, perché sì, stai fanno molto calore. L'acqua a circuito chiuso, ma è costosa. Lo può fare un gamer che è pazzo e spende un sacco di soldi per il suo computerino.
0: Sì.
1: Mica Google, che come sappiamo è bisognosa.
0: Ci sia l'efficienza.
1: Ci sia l'efficienza.
0: Eh sì.
1: Perché in realtà tra questi due sistemi, l'aria, cioè la ventola che butta nell'aria e l'acqua pompata in un circuito chiuso, c'è un sistema intermedio che tra l'altro è quello che è forse il sistema più usato, perché era usato tradizionalmente anche nelle varie centrali elettriche, che è l'acqua a circuito aperto.
0: Sì.
1: Cos'è l'acqua a circuito aperto?
0: La doccia.
1: Io faccio la stessa...
0: Hai mai fatto una doccia?
1: Esatto, più o meno. No, è lo stesso principio dell'acqua a circuito chiuso, cioè c'è l'acqua che circola, solo che l'acqua, invece di essere raffreddata, di essere sempre la stessa acqua che viene raffreddata e reinviata per all'interno del circuito, la cosa più facile è che io piglio acqua fresca, che magari non è fredda, ma è abbastanza fresca da una sorgente, diciamo,
0: cioè proprio tipo da un fiume,
1: da una sorgente fisicamente infinita,
0: sì,
1: il concetto di infinito fisico, nel senso io non faccio finta che non esiste, cioè lo sì, so che è finita, però in realtà faccio finta che è infinita.
0: La doccia,
1: eh sì, la doccia, una piglio da una sorgente di acqua che per me si può approssimare a essere infinita e la metto nei tubi. Questa viene riscaldata dal passaggio all'interno delle infrastrutture che deve raffreddare e poi semplicemente la butto.
0: Sì.
1: Ora,
0: questo raffredda bene, eh?
1: Questo raffredda bene. Peccato che
0: niente ventola, niente tubi complicati.
1: La premessa che avevamo fatto prima, però, era che in realtà il calore tu lo sposti.
0: Sì.
1: Non è che te ne stai liberando. E questo sistema serve appunto a questo. Se la piglia acqua fresca dal mio fiume, per
0: sì,
1: esempio, dal mio fiume, dal mio lago, anche dalle mie tubature di acqua che, come diciamo, essendoci un unico circuito, sono anche potabili, e produce della bella acqua a una temperatura più alta, mettiamo 50-60 gradi, che io riverso dove? Magari di nuovo nel fiume, che come sappiamo i pesci si trovano bene a stare a 50 gradi, sai che zuppa sì, che ci viene.
0: Sì.
1: Che è quello sostanzialmente una delle sorgenti di inquinamento da questi impianti, cioè quello
0: sì,
1: che loro riversano acqua a temperatura più alta dal diciamo nel posto da cui avevamo prelevato acqua fredda. Notare, non è una gran novità, le centrali elettriche funzionavano così, funzionano
0: certo,
1: così, cioè certo, nel senso questa, un sacco di impianti industriali funzionano così, che prelevano acqua dal fiume e ci ributtano l'acqua che magari non è neanche inquinata, perché magari quell'impianto non fa un inquino, non butta roba in quell'acqua, ma è semplicemente calda.
0: Certo.
1: E quindi altera l'ecosistema diciamo dell'intorno, perché sostanzialmente un fiume passa dall'essere a 10 gradi a essere a 50 gradi, giustamente diciamo la flora e la fauna non è che siano
0: sì,
1: sono d'accordo con questi sbalzi di temperatura.
0: Sì, e questo appunto, quindi buttare l'acqua calda dentro al fiume è male, ma allora se invece noi la facciamo evaporare e quindi invece di prendere esempio dalla doccia, noi prendiamo esempio invece dal quando d'estate tu vorresti farti la doccia, invece non ti fai la doccia, non fai altro che sudare.
1: Esatto, no, perché questi sistemi, diciamo, paradossalmente, per efficientare una cosa del genere, tu puoi semplicemente mettere la vasca, cioè eviti di ributtare l'acqua e la conservi in dei serbatoi. serbatoi che ovviamente, dato che lo scopo qua, perché usare questo sistema? Perché è economico e semplice, sì. Un bel serbatoio aperto è molto economico.
0: Certo.
1: E di conseguenza l'acqua, semplicemente nel serbatoio aperto, come dicevamo prima del caso della diga, tende a evaporare.
0: Sì.
1: Quindi tu fai circolare quest'acqua, magari con dei sistemi per contenerla, perché magari pensi che tu butti, ributti l'acqua a 50 gradi all'aperto non fanno 50 gradi, ne faranno 20, quella si raffredda naturalmente, una parte evapora e si raffredda naturalmente, così evito di ripescare sempre l'acqua e ributtarla, che poi vengono gli ambientalisti e si lamentano. Però questa cosa prevede una grossissima evaporazione di acqua,
0: certo.
1: Perché tu, è che ovviamente se l'acqua esce a 20 gradi o a temperatura ambiente evapora poca, man mano che aumenta la temperatura e ci avviciniamo alla temperatura di ebollizione ne evapora sempre di più,
0: certo.
1: E quindi questa cosa fa consumare acqua che in realtà non è che si sparisce, semplicemente si finisce nell'atmosfera, ma all'atto pratico non è più usabile.
0: Certo, inoltre appunto l'acqua, appunto l'evaporazione dell'acqua è proprio uno dei metodi con cui è molto efficiente come metodo, no, di raffreddamento, che appunto che è il motivo per cui la sudorazione funziona, è perché, no, tu, se hai un pochino d'acqua, o anche, no, anche se non sudi, ma quando fa molto caldo, se tu ti bagni un pochino la fronte, no? Poi appena tira anche tanto un leggero filo di vento, tu senti un gran sollievo. È perché senti un gran sollievo? Perché quell'acqua, anche grazie al vento, ma comunque lo fa anche senza il vento, diciamo, evapora, e nell'evaporare sottrae calore, diciamo, all'oggetto che gli sta sotto, che
1: questo,
0: è la sua fronte.
1: Diciamo, termodinamicamente è molto facilmente spiegabile, perché perché noi abbiamo detto che l'acqua ha una gran capacità termica, ma ancora superiore è l'entalpia di evaporazione, che giustamente ti sottrae una quantità maggiore di calore rispetto a quello che sarebbe conservabile all'interno dell'acqua. Dell'acqua liquida. Una cosa diciamo interessante, non so se dire carina, perché è carina sempre in senso gotico, se vogliamo, in senso di vabbè, ma stiamo scherzando. Ora, noi abbiamo detto che esiste l'acqua, impianti di raffreddamento a circuito chiuso, anzi gran parte degli impianti di raffreddamento sono a circuito chiuso. Se voi guardate tutti i principali, i frigoriferi, i congelatori, tutto quello che noi utilizziamo, che hanno, non è che vanno perdendo acqua in giro,
0: certo.
1: Sono solo quelli industriali che funzionano così, perché, perché lo scopo è risparmiare. Quindi, diciamo, in realtà la tecnologia degli impianti di raffreddamento a circuito chiuso è una tecnologia stravecchia che esiste da un sacco di tempo.
0: Certo.
1: Quindi l'unico motivo per cui non si è utilizzata è esclusivamente il fattore economico.
0: Tu dici questo, ma Google, dice invece che l'ha fatto perché così risparmia energia elettrica. Dice: ma come, mi state a fare tutti quanti una testa così che devo risparmiare energia elettrica, io faccio un sistema che risparmia energia elettrica e non va mai bene niente, allora.
1: Esatto. Dico, quello che mi fa ridere su questa cosa è che, che uno dei più liberal, per utilizzare la dizione americana, dei operatori dell'intelligenza artificiale, che è Microsoft, perché diciamo...
0: Sì. Anche so quelli che hanno dato il supporto all'IDF, se mi ricordo bene.
1: Anche se sì, ma in questo sì. In questo assurdo mondo appunto dell'intelligenza artificiale, delle grandi compagnie tecnologiche, capire chi sta più da un lato o dall'altro è proprio difficile.
0: È molto difficile.
1: Ma chi è quello più liberal, appunto? Ma è Microsoft o Meta o Google,
0: chi può dirlo?
1: Okay, chi può dirlo? Perché a seconda di come li guardi, qualcuno diciamo appaiono un po' meglio, un po' peggio.
0: Sì.
1: Probabilmente, se non li parifichiamo tutti, probabilmente
0: non facciamo male forse, no.
1: Però dico, Microsoft, che passa per essere una di quelle attente, più attenta di Google, nell'agosto del 2014 ha presentato un nuovo sistema di raffreddamento, ovviamente in pompa magna,
0: sì.
1: Un nuovo raffreddamento a circuito
0: pompa
1: chiuso.
0: Pompa magna per l'acqua, sì. Come fare con legno prima. Sì.
1: Vedo che oggi sei
0: in forma.
1: Sei in forma.
0: Sì, sì.
1: Ha presentato un sistema di raffreddamento a circuito chiuso con raffreddamento a livello di chip, che virtualmente elimina l'uso evaporativo dell'acqua. Cioè, avete preso un frigorifero, nel 2024.
0: Però ha detto che lo fa puntualmente sul chip, ho capito bene?
1: Cioè, sì, perché giustamente il marketing sta nei dettagli.
0: Ci chiamano, immagino, per congratularsi o magari anche per contribuire al lato umoristico di questa puntata. Non so se vuoi prendere tu la telefonata, sentire il commento che avranno da fare ed eventualmente riportarcelo. E invece era soltanto uno squilletto, ma sono sicuro al 100% che si trattasse di un commento sull'aspetto umoristico della puntata odierna.
1: Sì, diciamo che comunque, quindi Microsoft ha presentato questa cosa come se fosse il nuovo picco tecnologico, è semplicemente che stanno migliorando la tecnologia degli impianti a circuito chiuso che già esistevano tranquillamente, che finora hanno utilizzato semplicemente essenzialmente per risparmiare. Sì. E per quanto ci sia un risparmio energetico, come dice Google, probabilmente il fattore trainante non è il risparmio energetico, ma è il risparmio economico.
0: Insomma, tutto questo è premesso, questo vorrebbe dire che in pratica, quindi, l'Uruguay, a causa del fatto che ha, come no, a volte avviene, la sfortuna di essere un paese che è ben collegato, diciamo, con le rotte commerciali, qui come rotte intendiamo le rotte dei pacchetti di internet, e di avere delle risorse energetiche e idriche sufficienti, lo so che la cosa dell'idrico continua a essere, no, magari confondente, perché abbiamo parlato sia del fatto che c'è molta acqua sia del fatto che c'è la siccità, quindi insomma capiamoci, concretamente il grosso dell'acqua in Uruguay non è consumata per l'uso, diciamo, umano, o almeno non per gli usi diretti, non per essere, no, per bere o per lavarsi, ma l'80% dell'acqua, forse anche di più, va all'industria, in particolare all'industria della lavorazione del legno e all'industria della produzione della soia. Questo data center sarebbe, se venisse costruito e costruito in questa maniera, sarebbe l'ennesimo caso in cui in cui si attinge, no, alle risorse idriche di questo paese, nonostante addirittura, no, il momento cosiddetto emergenziale, ma che non sembra nemmeno questa emergenza, sembra essere stata sufficiente per introdurre più sale dentro l'acqua che prima era potabile, ma non per fermare un progetto del genere con il suo impatto. Quindi insomma metterebbe un peso aggiuntivo. Questo è il motivo, no, per cui mi sono sentito dire che i data center si iniziano, andrebbero considerati sempre di più come un progetto forse che attinge più al primario che non al secondario e tantomeno al terziario o terziario avanzato. Questo, diciamo, non è stato ovviamente esente da proteste. Le proteste sono state tante in Uruguay contro l'apertura di questo data center, quindi denunciando l'enorme impatto ecologico e il fatto che a varie delle clausole di questo contratto sono state mantenute segrete perché questa è stata proprio una clausola dell'accordo tra lo Stato uruguaiano e l'azienda californiana. Una parte pare su cui c'era una grossa insistenza da parte di Google. L'esito di questa avvertenza non è ancora chiaro, nel senso che il data center non è stato costruito. Google da parte sua ha fatto la mossa di quello disponibile, dicendo: ah, ma se volete noi il progetto lo cambiamo e passiamo a quell'altro, basta che sappiate che questo tratta di un compromesso per cui poi quell'altro consuma di più, che è secondo me una mossa interessante, al di là dei motivi che tu dicevi, cioè il fatto che i consumi aggiuntivi non è che siano tanti, tanto poi veri rispetto più che altro ai costi di produzione di un impianto diverso, che però sono costi per Google e non invece per la collettività come i costi energetici invece sempre sarebbero, ma perché gioca anche su una necessità di una scelta tra due cose di cui la popolazione uruguaiana in realtà non ha nessuna necessità di scegliere. Cioè non è che, no, tu puoi dire vabbè, ma allora che ne so, no, se tu vuoi mangiare i pomodori allora la terra va, no, destinata all'uso agricolo, se invece non li vuoi mangiare allora in quel posto ci possiamo pure fare un parco, ma non li puoi avere entrambi contemporaneamente nello stesso stesso luogo. Ma la popolazione uruguayana non sente probabilmente molto bisogno di questo data center, per cui non è che si può dire vabbè, ma decidi tu come lo vuoi, ma non è che le puoi avere tutte quante. No, risulta un modo, secondo me, anche no paternalista, no, di far in qualche modo di considerare, no, di tacciare chi protesta come una persona che insomma dice, chiede delle cose che sono impossibili tecnicamente, perché in fondo non sa di cosa sta parlando. Invece probabilmente almeno su che cosa vorrebbe che si facesse nel territorio in cui vive, questo però probabilmente lo sanno bene.
2: Sì. Tra l'altro, nell'ambito proprio di questa mobilitazione specifica contro la costruzione del data center in Uruguay, è stato sicuramente di ispirazione il caso del Cile, che aveva precedentemente impedito la costruzione di un data center di Google a Quilicura. Questo abbiamo letto appunto in un'intervista che si concentrava proprio su il contesto delle lotte per l'acqua in Uruguay, che hanno una lunga storia, e poi nel concreto insomma di quello che è cambiato dal 2023, quando il paese si è ritrovato appunto in una emergenza dichiarata rispetto alla siccità di cui parlavamo prima, e ciò nonostante l'invito, la responsabilità è stata scaricata ovviamente sulle persone singole e le piccole comunità, a non innaffiare il giardino, a non lavare lavare il meno possibile, non sia mai, mentre appunto le grandi industrie rimanevano avvantaggiate, e come appunto la coalizione detta Moscat in Cile, così una grande coalizione in Uruguay si è formata, che ha federato soprattutto comunità femministe, indigene, collettivi di vario tipo, ispirandosi alle mobilitazioni varie contro i data center, ma anche a dei report ambientali sicuramente un po' più affidabili di quello che citavamo prima sulla sostenibilità, pubblicati da Google proprio per stimare appunto l'impatto ambientale di questi progetti. Il progetto originale, ad esempio, prevedeva l'utilizzo di più di 7 milioni di litri d'acqua al giorno per il raffreddamento del data center, e come accennavamo prima è stata di recente diciamo annunciata la riduzione del progetto iniziale di almeno 3 volte, ma sicuramente la battaglia ancora in corso. E tra l'altro, dopo la partire dalla siccità del 2023, anche nella zona di Montevideo, un altro grande progetto che andava invece nella direzione della privatizzazione dell'acqua è stato contestato dai movimenti che insomma si fanno sentire, e ci ricordano nell'intervista a cui ci riferiamo qui, pubblicata su Logic Magazine, che il cosiddetto cloud digitale non è in cielo ma qui sulla terra e in posti come Montevideo, e potremmo citarne tanti tanti altri.
0: Bene, con questo io andrei a chiudere anche questo argomento. Sono le 22 e 40 minuti primi. Noi oggi abbiamo sentito una scaletta della presa un po' diversa rispetto al solito, nel senso che abbiamo messo una delle notizie più grandi, ha cambiato più spazio, l'abbiamo messa in fondo invece di fare il contrario come facciamo spesso, ma insomma speriamo che vi sia potuta piacere ugualmente. Vi ricordo l'appuntamento per domenica prossima, quindi sempre dalle ore 21. E anche vi ricordo invece che dopo di noi il palinsesto della settimana va a concludersi per questa radio, e lasciamo la palla alle selezioni della compagna automatica che vi farà compagnia fino alle ore 8 di domattina, quando inizierà la rassegna stampa, poi lo spazio comunicazioni, insomma via via con il resto del palinsesto della settimana.

0: far sì che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo, e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina.
0: Alla nocciolina.
1: Stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs.
0: Sì. Diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni, e riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un'utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso, appunto, di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere, piuttosto noiose, ma è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente. Questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, gli articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. Ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

una puntata senza il Big Bucks. Che forse si paleserà più tardi in questi studi.

un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini. Dal film.

Però l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave, nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stéphane Grappelli, Michel Grand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Perla Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Moon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete, Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23, e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. E comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The way you look tonight, proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermo i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

stamattina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.

0: Ringrazio Nicola Perugini, antropologo, professore di relazioni internazionali a Edimburgo, per questa chiacchierata riguardo alla discussione che c'è stata ieri al Senato per il nuovo DDL sull'antisemitismo e sul prendere la definizione di antisemitismo data da LIEA. Allora, innanzitutto tu sei anche stato ascoltato dalla commissione. Volevo innanzitutto capire con te se ti andava di ritornare su alla definizione, che cos'è l'IHRA e che definizione ha dato di antisemitismo.
1: Dunque, la definizione IHRA è la definizione dell'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto e per la Memoria dell'Olocausto, che è stata prodotta nel 2016 dopo una serie di processi politici che hanno portato a quella definizione. È stata emessa nel 2016 e la definizione ha un testo di base in cui vengono definite come antisemitismo alcune percezioni appunto degli ebrei in quanto popolo che sono discriminatorie e razziste. È una definizione che già nel suo testo di base è vago, perché appunto non va a definire, ma lascia molto aperto. E esperti di questioni di ebraismo, ma anche di storia dell'Olocausto, hanno criticato fortemente la definizione già nel suo testo di base. Poi dentro al suo interno la definizione contiene una serie di esempi, alcuni dei quali sono particolarmente problematici perché vanno a definire come antisemitismo la critica, per esempio, allo Stato di Israele e alle politiche di razzismo di Stato. Cioè associare all'idea dello Stato di Israele l'idea di razzismo viene definito come, da questa definizione appunto, come una forma di antisemitismo. È chiaro che questo va poi ad abbracciare tutte quelle critiche che si sono sviluppate, soprattutto negli ultimi anni, con il crescente consenso tra esperti, organizzazioni della società civile internazionale, esperti di diritto, esperti ONU, che sono andati nel tempo a definire il regime politico con cui Israele amministra i palestinesi dal fiume Giordano al mar Mediterraneo come un regime di discriminazione razziale. È chiaro che quella definizione va a toccare quel nervo e ancora di più, visti gli eventi degli ultimi 2 anni e mezzo che ora stanno degenerando in una guerra regionale, è una definizione che va chiaramente, e questo è emerso nelle discussioni all'interno della commissione parlamentare, è stato detto chiaramente anche da chi è stato sentito, alcuni esponenti di una parte della comunità ebraica, di una parte dell'ebraismo italiano, che questa definizione va a cercare di impedire la possibilità di accusare o scrutinare i comportamenti e le politiche e le azioni di guerra dello Stato di Israele a Gaza come una forma di genocidio.
0: Volevo partire da cosa è successo ieri al Senato, in cui si è votato per la disposizione per la prevenzione e il contrasto all'antisemitismo, per il rafforzamento della strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nonché delega al governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online. Ricordiamo che in Italia già c'era una legge del genere, perché c'era la legge Mancino, se non mi sbaglio, che degli anni 90, in cui tante sedi dell'estremismo anche di destra, penso a tutta la questione del movimento politico, aveva portato, insomma, a chiusure di diverse, quindi aveva già ottenuto, diciamo così, quello che era realmente, insomma, la parte politica che professava l'antisemitismo, appunto da posizioni politiche di destra. Questo invece fa riferimento a, viene portata avanti soprattutto da Del Rio, su inizi dei controfirmatari Simona Flavia Malpezzi, lo vorrei leggere, Alessandro Alfieri, Alfredo Bazzoli, Pier Ferdinando Casini, Tatiana Roic, Filippo Sensi, Walter Verini, Sandra Zampa, Marco Lombardo di Azione, Carlo Calenda di Azione e Luigi Spagnoli. Cosa c'è di nuovo? Un po' l'hai detto anche tu, però anche di pericoloso da parte, insomma, di Del Rio, di aver messo in discussione un governo così di destra, come non abbiamo mai avuto, anche delegare a un governo così di destra una legge sull'antisemitismo.
1: Del Rio è andato a spaccare il PD nel mezzo del processo che poi ha portato al testo finale, che poi è stato il testo che è andato in Senato. Delrio e altri pezzi del Partito Democratico hanno presentato appunto un DDL che si è posto lungo la scia della destra e di Italia Viva, andando ad aggiungere due elementi che appunto hanno a che fare con l'online, il monitoraggio delle attività online, quindi andare a regolamentare quelle attività sulla base della definizione IHRA, e l'altra cosa grave che ha aggiunto Delrio è il monitoraggio all'interno delle università, addirittura con la creazione di una figura commissariale che dentro ogni ateneo avrebbe dovuto applicare fondamentalmente la definizione IHRA in situazioni, in casi ritenuti di sospetto antisemitismo, immagino dentro il corpo docente e tra gli studenti. Quella proposta specifica di commissariare non è passata, però sono passati elementi, se si vuole, della Delrio, perché il monitoraggio online è rimasto e dentro le università si propone appunto di andare ad adottare quella definizione come strumento di monitoraggio e di formazione e di educazione all'interno dell'istituzione. Del Rio ha aperto un varco dentro il PD per cercare appunto di creare un'alleanza trasversale sul tema, andando a creare una spaccatura. Poi è venuta la Gasparri, della Gasparri non si è adottato nulla, perché era, o quasi nulla, perché era una proposta repressiva, addirittura con un carcere da 3 a 6 anni, e si è arrivati a questo testo, che poi è il testo che è passato al voto al Senato. È chiaro che Delrio arriva come una spaccatura interna al PD, ma Delrio arriva come una proposta da una parte di PD che si allinea a una difesa a spada tratta di Israele. Guarda, Delrio, io stavo cercando di capire anche il percorso che porta Delrio dentro quella scia. Delrio anche ultimamente, insomma, in alcune interviste che ha fatto, quando per esempio Netanyahu e Gallant sono stati emessi dalla Corte di Penale Internazionale delle richieste, è stato aperto un procedimento contro di loro, e quindi sono di fatto dei ricercati internazionali per la Corte Penale Internazionale. Delrio si diceva: sì, ma forse bisogna aprire un attimo, sospendere quel processo, perché Israele si sa regolamentare da solo, si sa indagare da solo, quindi forse. Cioè, quindi Delrio di fatto era uno che, in una situazione di crimini di guerra e di violazione della Convenzione sul genocidio, chiedeva di sospendere il diritto internazionale di fatto per lasciare che Israele si autoregolamentasse, si autoindagasse da solo. Insomma, veniamo da questi percorsi, e quindi è chiaro che bisogna analizzare, situare quello che sta succedendo dentro un quadro internazionale in cui c'è una richiesta di rispetto del diritto internazionale da parte di Israele. Ci sono fette di parlamenti europei che invece lavorano per schermare e per proteggere.
0: Tu sei stato ascoltato anche dalla Commissione Affari Costituzionali. Qual è stato il tuo intervento in questo? Che clima?
1: Proprio questo, di situare la IHRA, non nasce da nulla. La IHRA nasce da un'intensificazione su richiesta anche di Israele, che ora presiede l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Quindi Israele negli ultimi, proprio guarda caso, proprio nell'ultimo anno è uscito di fronte all'intensificarsi delle indagini internazionali nei principali fori internazionali. Israele dice: beh, richiede, questo è stato contestato da altre figure che sono intervenute dentro la Commissione. Ma come si pensa che Israele davvero faccia richiesta? Sì, Israele fa richiesta, ha fatto richiesta esplicita, e ci sono le tracce ovunque registrate, perché sono statement ufficiali. Ha fatto richiesta di adozione della definizione di antisemitismo come strumento di lotta all'antisemitismo. E cosa viene definito come antisemitismo? Appunto, le accuse di apartheid e le accuse di aver commesso crimini di guerra e aver violato la Convenzione sul genocidio. Quindi io nel mio intervento ho appunto situato storicamente questa richiesta nel momento in cui siamo, e in qualche modo ho situato la legge dentro un quadro molto preoccupante di intensificazione della repressione per chi
0: manifesta dissenso contro Israele. Appunto, quale sarà il clima? Comunque tu vivi a Edimburgo, insomma, comunque l'Italia la conosci, quale sarà il clima? Insomma, in Italia, a Roma soprattutto, io vedo, ci sono bandiere palestinesi in tanti posti, durante le manifestazioni comunque la bandiera palestinese viene portata in piazza. Pensi che si possa arrivare anche a vietare questo, le kefie?
1: Se si va a leggere il testo va a toccare anche le manifestazioni pubbliche in qualche modo e quindi io credo che il testo va a definire l'antisemitismo una questione di sicurezza nazionale. Questo sulla scia dell'attuale coordinatore della lotta nazionale all'antisemitismo, che è Angelo Santo. Che è un ex membro dei ROS, che viene da un certo percorso dei carabinieri e che quindi ha, forse sulla scia anche di un'interpretazione europea ormai della lotta all'antisemitismo in alcuni settori e frange, anche soprattutto di una certa destra securitaria. Ecco, Angelo Santo ha spinto fortemente in questa direzione, per la trasformazione dell'antisemitismo in una questione di sicurezza nazionale e la legge ha recepito questa inquadratura che è stata data sin dall'inizio del suo mandato con più forza rispetto alla Santerini che l'aveva preceduto di questione di sicurezza nazionale. Ecco, ora nel momento in cui l'antisemitismo viene percepito anche o viene tradotto attraverso una definizione che trasforma la critica al razzismo di Stato di Israele a una forma di antisemitismo. Ecco, nel momento in cui viene recepita questa definizione, viene applicata come questione di sicurezza nazionale, è chiaro che se ci sono manifestazioni che vengono percepite come vengono inquadrate dentro quello schema, io credo che ci troveremo. Ora va testata, la legge passerà in maniera definitiva, molto probabilmente, e verrà testata attraverso la sua applicazione più o meno repressiva. Dovremo stare a vedere, dovremo monitorare, dovremo tenere gli occhi aperti, dovremo trovare forme, di organizzazione, di una forma di respingimento e di rifiuto e probabilmente di difesa anche legale, perché in alcuni casi si potrebbe andare in delle infrazioni, di carattere legale, che poi probabilmente porteranno a una battaglia di carattere costituzionale, perché la questione di fondo qui è che questa definizione ovviamente va a violare alcuni elementi della Costituzione di vario genere.
0: Questo immagino, insomma, che soprattutto per voi docenti universitari, immagino, insomma, per gli insegnanti in generale che cercano anche di portare il dibattito e la discussione nelle scuole. Insomma, già abbiamo avuto in Italia tantissimi casi. Penso a chi ha voluto far sentire un intervento di Francesca Albanese in classe, chi addirittura vuole parlare di Palestina e deve averci il contraddittorio. Io non so come si possa pensare di avere il contraddittorio su un genocidio definito tale da un diritto internazionale e via dicendo, immagino che soprattutto a livello poi dell'insegnamento sia un problema molto grosso.
1: Assolutamente, perché se si pensa all'università, se si apre la porta all'idea che si possono monitorare anche delle attività eventualmente didattiche che a fronte di una protesta di qualcuno vengano definite come antisemite sulla base dell'IHRA, si rischia di includere nell'ambito della definizione tutta una serie di studi critici sulla questione palestinese che hanno affrontato da diverse angolature, dagli studi legali, agli studi politici, agli studi di scienze sociali. Ma ormai in campi di diverso genere affrontano la questione palestinese in maniera critica. Ecco, quegli approcci potrebbero rischiare di finire dentro il tritacarne di un eventuale monitoraggio. Ora, non è chiaro se gli atenei recepiranno o no la legge, sembra essere che ci sia un margine di non adottabilità, però noi sappiamo che gli atenei negli ultimi anni rispetto alla questione e i rettori rispetto alla questione, quando si parla di questioni di boicottaggio, quando si parla di altre questioni, sono andati fortemente in una direzione di rifiuto e di condanna di quelle attività. Quindi bisognerà tenere gli occhi aperti e navigare a vista e capire attraverso le pratiche.
0: Tu insegni a Edimburgo, lì che clima c'è invece?
1: Le università sono uno spazio dove ci sono stati gli accampamenti, ci sono state proteste forti negli ultimi 2 anni. A molte università hanno recepito la definizione di HRA, suppressione governativa, quindi siamo dentro un processo che in qualche modo in Italia potrebbe svilupparsi nei prossimi anni, anche se qui non è stato fatto per legge, ma è stato fatto attraverso la pressione del Ministero dell'Educazione che ha recepito delle direttive politiche. Se si pensa che lo European Legal Support Center, che è un centro che fa appunto monitoraggio di violazioni legate all'attivismo e alla mobilitazione anche in campo universitario rispetto alla questione palestinese, ci sono stati quasi 300 incidenti che sono stati registrati dallo European Legal Support Center in ambito universitario di repressione legata alla questione palestinese. Lo spazio universitario è uno spazio di battaglia, è uno spazio di repressione abbastanza costante. Questo ovviamente non ha bloccato, non ha intimidito, però ha portato anche in alcuni casi a situazioni molto pericolose in cui colleghi o colleghe hanno perso il lavoro, studenti sono stati o studentesse sono stati fortemente repressi e in alcuni casi sospesi, quindi diciamo non è un clima leggero quello in cui ci troviamo ad operare. Anche probabilmente per quello che è la situazione più ampia con un governo laburista che ha chiaramente adottato un approccio repressivo, se si pensa alle norme che hanno portato alla trasformazione di Palestine Action e delle organizzazioni che hanno agito in maniera non violenta attraverso l'azione diretta nei confronti di entità che sono state direttamente complici delle violazioni dei diritti umani e della Convenzione sul genocidio. Ecco, il fatto che quelle entità, quelle organizzazioni come Palestine Action siano state trasformate in delle organizzazioni terroriste o definite come organizzazioni terroriste fanno appunto capire il clima dentro il quale ci si trova a operare anche da un punto di vista più ampio del clima sociale, del contesto sociale e politico.
0: Che idea ti sei fatto anche della comunità ebraica, soprattutto in Italia?
1: Ci sono varie componenti che si sono espresse, alcune le abbiamo sentite in Senato, nella Commissione per Affari Costituzionali, alcune si sono espresse in maniera forte, a favore, manifestando chiaramente l'idea che questa definizione può servire anche a bloccare quelle che vengono percepite come le derive antisemite di una certa sinistra, ma comunque a creare un perimetro, perché ci viene detto la libertà di critica viene garantita fino a un certo punto, questo è il discorso, no? Se si usano certe terminologie, se si usano certe. Però c'è anche una parte consistente di mondo ebraico che si è completamente dissociata da questa definizione, dai tipi di rischi che ci sono di ribaltamento di cui parli, di strumentalizzazione politica, che hanno chiaramente messo in luce come questa sia una legge che in fondo va a punire la libertà di dissenso, la libertà di critica e la libertà anche di sentirsi allo stesso tempo antifascisti, antirazzisti e in alcuni casi antisionisti o comunque con un approccio fortemente critico a come ampiamente i movimenti sionisti abbiano contribuito nelle loro diverse e molteplici espressioni a creare le condizioni per uno spossessamento storico della popolazione palestinese. Nella configurazione attuale, abbiano supportato anche forme di violenza che, hanno violato la Convenzione, sul genocidio. Quindi io credo che ci sia una molteplicità e un pluralismo all'interno dell'ebraismo italiano e dell'ebraismo mondiale, e non si capisce per quale motivo consistenti fette di ebraismo che dentro in Italia e nel mondo si oppongono in maniera forte a questa definizione vengano considerate o vengano, venga loro attribuito un peso minore rispetto invece ad altre rappresentanze dell'ebraismo più vicine a alcuni poteri.
0: No, ma che infatti diventa una legge che poi potrebbe andare come avere come primi soggetti gli ebrei stessi, cioè questo
1: Ma
0: è
1: c'è un consenso, non è inutile che si voglia rappresentare l'ebraismo come un
0: come
1: blocco
0: un
1: che
0: fatto
1: accetta che a spada tratta si
0: qualunque
1: debba difendere Israele e che non si possano utilizzare certe terminologie o certi strumenti di indagine critica. C'è una fetta grossa di ebraismo che non vuole niente, avere niente a che fare anche con Israele in quanto Stato, e c'è una forte fetta di ebraismo, ci sono delle componenti forti dentro l'ebraismo che rifiutano anche l'idea di sionismo stesso e l'idea di una sovranità ebraica dentro qualsiasi parte della Palestina storica. Io penso che queste sensibilità, queste diversità vadano ascoltate e vadano tratte le conseguenze, e le conseguenze non possono essere quelle dell'approvazione di una legge monolitica come questa che va a mettere il silenziatore al dibattito critico.

0: storia del movimento operaio e sindacale, di storia sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e nonché collaboratore di una rivista che a noi come radio piace, tanto che l'abbiamo in rassegna stampa, che è la rivista di Altra Economia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cominciamo. Allora, abbiamo così, ne sta scrivendo da giorni anche lei, le ragioni che hanno mosso la guerra di Trump e di Netanyahu, a questo punto USA e Israele, nei confronti appunto dell'Iran, ovviamente della popolazione iraniana in sé non interessa davvero niente a nessuno, al centro, al cuore anzi degli obiettivi militari e non solo. C'è tutt'altro. A lei, prof.
1: Sì, beh, io penso che diciamo, le operazioni militari in senso generale, quindi compresa anche il Venezuela e se vogliamo anche l'intervento in Nigeria e già l'attenzione militare riservata agli houthi in Yemen si leghino a una strutturale debolezza che gli Stati Uniti hanno in questa fase. Gli Stati Uniti hanno un debito gigantesco che faticano a collocare nel corso del mese di marzo, per fare un esempio, avranno 8 aste di collocamento del debito, ciascuna delle quali oscilla fra i 45 e i 70 miliardi di dollari e non trovano più compratori perché i compratori sono sempre più rari. Siamo arrivati al minimo storico di debito americano posseduto all'estero che è il 25%, quindi un paese che ha un debito così enorme e lo deve finanziare, non trova i compratori, pensa che fare pressioni e magari appoggiare alcuni soggetti, su cui poi tornerò rapidissimamente, possa servire a evitare il default almeno parziale, la mancata restituzione almeno parziale di questo debito, anche perché gli americani non sono più nelle condizioni di monetizzare quel debito in dollari, perché il dollaro, cioè quindi di stampare dollari per coprirlo, perché il dollaro in questo momento è in una fase di grande difficoltà e anche il leggerissimo rafforzamento che ha avuto dopo l'attacco non è certamente un'indicazione di un recupero di una capacità di essere un bene rifugio. Quindi hanno un debito enorme, una moneta che si sta svalutando, che non è più così centrale nelle riserve delle banche dei vari paesi, le banche centrali dei vari paesi. Peraltro è significativo il fatto che nel 2025 per la prima volta le petromonarchie abbiano comprato più oro che dollari ai fini della tenuta delle loro banche centrali e dei loro fondi sovrani. Hanno un disavanzo commerciale degli Stati Uniti particolarmente pesante che non sono riusciti a contenere neppure con i dazi di Trump, per quanto i dazi di Trump abbiano garantito una discreta entrata alle casse federali, ma anche lì, se andiamo a vedere bene da dove provengono le entrate dei dazi americani, ci accorgiamo che per circa la metà di questi 300 miliardi di introiti fiscali, 150 sono pagati dalle grandi imprese americane, dalle grandi società americane che hanno delocalizzato in giro per il mondo e devono riportare negli Stati Uniti le loro produzioni pagando il dazio. E infatti gli effetti si vedono anche sul PIL americano, che ormai si sta attestando faticosamente intorno all'1%, quindi a un valore che è più basso dell'inflazione e quindi con un'erosione del potere d'acquisto degli americani, che è ulteriormente indebolito dall'ingigantimento del debito privato e dagli interessi alti della Banca Centrale Americana, della Fed, tenuti alti proprio per l'enorme debito pubblico. E quindi evidentemente gli americani si trovano in difficoltà perché hanno un'inflazione che cresce e un debito che ha tassi alti e quindi fanno fatica a consumare, dovendosi indebitare a tassi di interesse alti e dovendo pagare merci che costano decisamente di più. Quindi un quadro complicato e difficile, e Trump ha pensato che lo strumento della pressione militare fosse il modo per arrivare in alcune aree del pianeta dove sono contenute le riserve di combustibili fossili, e questa scelta non è una scelta casuale, perché uno dei punti, forse l'unico punto di forza che ha l'economia americana, al di là della possibilità di esercitare pressione militare così marcata, è quella di essere ormai un'economia davvero dipendente dall'economia, dall'insieme delle produzioni fossili, perché gli americani sono diventati i secondi esportatori al mondo di gas naturale grazie a, diciamo, la scoperta dello shale gas, sono diventati sono fra i principali esportatori di petrolio in giro per il mondo, quindi avere il controllo delle riserve del Venezuela è fondamentale, avere il controllo dello stretto di Hormuz e di una realtà importante come l'Iran è fondamentale, e quindi la guerra va in quelle direzioni per tutelare l'energia fossile, rende gli Stati Uniti ancora più decisivi nell'ambito dell'energia fossile, e mi sembra che da questo punto di vista i segnali siano abbastanza chiari. Le difficoltà del Qatar, che sono dipese dalla reazione iraniana, giocano a favore degli Stati Uniti, almeno da questo punto di vista, perché per esempio nel caso italiano il Qatar è il principale fornitore di gas liquido naturale con il 45%, i secondi sono gli americani. È chiaro che se il Qatar smette di fornire gas liquido naturale, gli americani sostituiranno prontamente quel gas liquido naturale con il loro gas liquido naturale. L'impennata del prezzo dei prodotti energetici per gli Stati Uniti è fondamentale sia sul piano della bilancia delle esportazioni, perché vuol dire una sessantina di miliardi, 70 miliardi in più di dollari a parità di volumi. Se i volumi crescono, cresce ancora di più il beneficio in termini di bilancia commerciale, ma aggiungerei anche in termini finanziari, perché le grandi major americane, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, hanno dei titoli che stanno significativamente salendo, come stanno salendo i titoli di Boeing, Raytheon, Lockheed Martin per quanto riguarda riarmo, e direi anche le società che si occupano della produzione di strumenti finanziari per speculare, diciamo così, su l'andamento del prezzo del petrolio e del gas. E su questo faccio un'ultima considerazione che a mio modo di vedere è molto rilevante, si vede bene facendo una fotografia dei listini di questi giorni, cioè in realtà i titoli che sono saliti dai petroliferi ai titoli del gas, ai titoli delle armi e persino a società come WisdomTree, che è la società che produce questi strumenti, diciamo così, di speculazione nelle varie borse di collocamento del gas, sono tutte società i cui principali azionisti sono BlackRock, Vanguard e State Street, e questo secondo me è doppiamente rilevante, perché da un lato sono, come si può dire, l'elemento con questa loro caratteristica che consente agli Stati Uniti di reggere il debito, cioè detto meglio, BlackRock, Vanguard e State Street sono i più grandi detentori di debito pubblico americano. Quindi è evidente che nel momento in cui gli americani hanno un problema con il debito devono fare sempre più affidamento su queste società, e quindi queste società sono certamente, diciamo così, fra le beneficiate del conflitto, e non dico che Trump abbia fatto il conflitto per sostenere queste società, ma certamente Trump ha fatto il conflitto per cercare di trovare dei compratori per il proprio debito, e nel caso in cui non riuscisse a convincere compratori esteri come le stesse petromonarchie, che in questa fase mi sembrano particolarmente in difficoltà, può fare affidamento su queste grandi società di gestione del risparmio che compreranno ancora più debito americano, riducendo ancora di più la dipendenza degli Stati Uniti dal debito, dall'acquisizione di debiti del proprio debito da parte di soggetti esteri, ma ovviamente queste realtà vogliono in qualche modo essere ricompensate, e i titoli che salgono dell'energia, i titoli che salgono del riarmo, i titoli che salgono degli strumenti derivati, strumenti finanziari, è chiaro che giovano a queste realtà, e queste realtà si possono permettere di sostenere gli Stati Uniti in questo momento, beneficiando degli effetti della guerra che Trump ha scatenato ovviamente per avere il controllo del petrolio e per avere un maggior volume di esportazioni, ma inevitabilmente direi anche a vantaggio più o meno voluto di questi grandi gruppi che così continueranno a comprare il debito e ritarderanno la crisi del debito americano. L'altro paradosso è che queste società, BlackRock, Vanguard e State Street, fanno sta roba con i risparmi degli europei, che sono i peggiori danneggiati dell'effetto di questa guerra, perché come ben sappiamo, se andiamo a vedere gli effetti, le simulazioni, che banalmente il prezzo del gas che è passato, che stagnava a 29 euro a megawattora e ora sta viaggiando verso i 50, probabilmente arriverà a 60, forse anche di più per effetto di queste speculazioni, è chiaro che quella bolletta sarà devastante ancora una volta, come l'è stata nel 2021-2023 per le economie europee, e quindi paradossalmente, come si può dire, i risparmi dei danneggiati europei sono quelli che alimentano le risorse di BlackRock, Vanguard e State Street, che sono invece i beneficiati dalla guerra trumpiana, che mi sembra davvero il paradosso col quale ci stiamo misurando.
0: Esatto, sì, tra l'altro il prezzo del petrolio si parla di oltre, superato gli 80, già, quindi sta aumentando e sta andando tutto come è ampiamente prevedibile, mettiamolo in questa maniera. Ovviamente se nel disegno trumpiano si incrocia con il disegno del governo israeliano, ossia quella della ridefinizione del Medio Oriente, quindi vanno a braccetto i due. Oggi, questa mattina, è stato attaccato di nuovo il Libano, ci sono truppe di terra che sono entrate in Libano da Israele. Nel frattempo leggiamo anche che gli Stati Uniti prevedono, quantomeno annunciano, un intervento da terra anche loro in Iran, quindi una situazione che si sta andando a complicare ulteriormente. Un altro aspetto che tra l'altro lo spiega bene anche nel suo libro, quello della guerra alla finanza, è come l'economia di guerra non è più un salasso per i governi. Sono tutti sorpresi dal fatto che, nonostante gli attacchi di questi mesi contro il regime iraniano, il regime iraniano non è crollato. Israele muove guerra da oltre 3 anni e la sua economia, per quanto può essere claudicante, però ancora regge. Lo stesso potremmo dire più o meno anche della Russia di Putin o dell'Ucraina, paesi tra l'altro massicciamente in guerra ormai da 4 anni.
1: Ma sì, io aggiungo una considerazione a quella che lei diceva e poi torno sul tema della tenuta di queste realtà attaccate o in guerra. La considerazione è questa: io penso che Israele ormai assolva una funzione che è decisiva per gli Stati Uniti, cioè nella crisi americana così profonda di un'economia che in realtà appunto non riesce a riprendersi né con i dazi ma neppure con gli effetti dell'intelligenza artificiale, avere un soggetto che nell'ambito del cosiddetto Medio Oriente allargato acquisisce posizioni sempre più significative, assolve a due funzioni. Da un lato appunto quella di convincimento a mantenere il dollaro come valuta di riserva e valuta soprattutto di transazione commerciale per tutte queste realtà che invece stanno, a cominciare dagli stessi petromonarchie, dando segnali di insofferenza per un dollaro che è talmente debole da far perdere dei soldi. Israele diventa un presidio forte della dollarizzazione e io direi contestualmente anche del tentativo di imporre l'acquisto di debito e di titoli americani. Ma e poi l'altro tema è che Israele è la sponda ideale del famoso Border of Peace, cioè è chiaro che Trump immagina un'area medio orientale come se fosse uno scacchiere formidabile di affari possibili da gestire attraverso un comitato di interessi molto ristretto, dove dentro ovviamente sono presenti i soggetti israeliani, le imprese israeliane, la politica israeliana più vicina al trumpismo e ai radicali repubblicani, e contestualmente dentro ci sono personaggi come Mark Rowan, quindi la finanza che piace molto a Trump, Apollo Global Management, che peraltro è uno dei fondi più citati nelle carte di Epstein, ma che stanno dentro questo schema che è: trasformiamo il Medio Oriente in una formidabile occasione di affari, violando qualsiasi regola possibile ed immaginabile e mettendo le petromonarchie nella condizione di o accettare le nostre regole e quindi accettare la centralità di Israele, accettare il dollaro e accettare di mettere in qualche modo anche il debito pubblico americano in sicurezza, o altrimenti questi soggetti non saranno parte della spartizione del Great Trust o di altre aree, come invece i fondi sovrani di questi paesi hanno fatto capire di essere interessati a partecipare. Quindi è davvero una situazione dove il sodalizio Israele-Stati Uniti si rafforza per la debolezza degli Stati Uniti e per la necessità degli Stati Uniti di avere una testa di ponte fedelissima, e Netanyahu da questo punto di vista è una garanzia pressoché assoluta per gli Stati Uniti, tanto che probabilmente sull'accelerazione di alcune decisioni di Trump Netanyahu ha avuto un ruolo decisivo. Sul fatto che ci sia una tenuta negli Stati Uniti è molto interessante, perché per esempio io sono convinto che Trump ha fatto una scommessa che in questo momento sta maturando dei frutti che sono almeno parzialmente positivi, sicuramente sono positivi per le grandi società di gestione americane, però il problema vero è quanto dura questa guerra, perché Trump ha un problema che è sempre il solito, cioè un paese che ha un debito che cresce, perché questi sono i dati, di 10 miliardi ogni giorno, e fa fatica a permettersi operazioni militari dove le stime dicono, no, che ogni giorno di guerra possa costare circa 150-200 milioni di dollari. Quindi più la guerra dura e più ovviamente c'è un esborso significativo da parte degli Stati Uniti e una necessità di un ulteriore ricorso al debito, perché le entrate dei dazi fanno meno del 5% delle entrate federali complessive e gli Stati Uniti sono in disavanzo, quindi per finanziarsi hanno bisogno del debito. Se il debito costa così tanto, quanto possono reggere un conflitto che implichi un coinvolgimento duraturo della forza militare americana? Quindi la resistenza iraniana da questo punto di vista forse non era attesa, e forse ci sta a dire, come dicono alcuni analisti, che la Cina non è stata a guardare. Anche questa scelta iraniana di generalizzare lo scontro portandolo a tutti i paesi arabi forse è anche un meccanismo per rendere la zona ancora più incendiaria, e quindi per mettere poi alla fine questi stessi stati, che inizialmente magari erano favorevoli all'operazione di Trump, contro Trump, perché lo considerano responsabile della loro difficoltà, perché in questo momento realtà come il Qatar, realtà come gli Emirati Arabi, che erano e sono a tutti gli effetti intanto dei terminali fondamentali dal punto di vista dell'esportazione dell'energia, ma anche dei luoghi turistici, perché sappiamo quanto abbiano puntato sulla diversificazione dal petrolio e dal gas, ora avere la guerra in casa, avere gli aeroporti bloccati, avere i turisti spaventati, beh, è un danno che probabilmente non sarà facilmente venibile, e probabilmente questa strategia iraniana non è, come alcuni dicono, hanno sparato i missili a caso perché non c'è più un comando, forse è la volontà di far capire agli Emirati Arabi, a queste realtà, quanto gli Stati Uniti siano pericolosi per la loro stessa condizione di sviluppo economico, e forse dietro questo ci può essere la Cina, che ha da qualche anno probabilmente preparato gli iraniani a un'eventuale risposta di fronte a un attacco americano. Ecco, quindi davvero qui siamo di fronte all'azzardo, americano che a mio modo di vedere è generato da uno stato di crisi altrimenti insolubile, però con un mondo che non è più il mondo inerme di cui gli americani erano convinti si costituisse il mondo. E il Venezuela è una cosa, l'Iran è un'altra. Il peso che l'Iran ha per la Cina non è il peso che il Venezuela ha per la Cina, e questo secondo me è un elemento molto molto pericoloso.
0: Io credo che, appunto, a parte se credo che non sarà risolutiva, nel senso che non finirà in pochi giorni questa guerra, anche perché poi, come abbiamo visto in questi mesi, l'effetto a catena su tutta la zona va ancora ben misurato, non sappiamo quali saranno realmente le conseguenze, sappiamo però, come anche già detto da lei finora, sappiamo che chi sta muovendo guerra in questo momento, gli Stati Uniti appunto e Israele, non hanno nessunissima intenzione di fare passi indietro né di scegliere la via più semplice, e quindi non crediamo che da parte loro appunto ci possa essere un ravvedimento, un tornare sui propri passi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. È inutile appunto fare una previsione, perché ora dopo ora stiamo vedendo degli scenari sempre in mutamento, e non sempre nel miglior modo possibile, o non sempre appunto in dei passi indietro. Ormai si è allargato abbastanza a macchia d'olio in tutto il Medio Oriente questo conflitto. Andremo a vedere le ripercussioni. Se non abbiamo altro da aggiungere per il momento, magari ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Grazie a lei. Buona giornata.
1: Arrivederci.

0: che era un titolo di cui mi ricordavo alcune parole sparse, ma non potevo farcela. Dicevo, quello di John Fay. Va bene, con questo possiamo passare alla prossima notizia che volevamo darvi, e è una notizia che ci permette di nuovo di riallacciarci ad un tema che abbiamo più o meno trattato altre volte, quando abbiamo parlato dei cosiddetti micro task, che è un termine, come dire, importante da tenere a mente, ma al contempo anche forse un termine che magari li diminuisce, queste serie di attività che invece sono una parte gigantesca di quando sentiamo parlare di tante cose online, tra cui anche moltissimo e sempre più della cosiddetta intelligenza artificiale. E infatti
1: una parte molto grande, ma di lavoro umano che c'è dietro l'intelligenza artificiale, e che per lo più viene nascosta.
0: Sì, sì, certo. Grazie per averlo precisato. Questo, no, fa il paio con una serie di altre invisibilizzazioni, come l'invisibilizzazione della materialità, come abbiamo detto tante volte, il digitale, quindi delle sue componenti, no, fisiche, materiali, che è poi anche l'invisibilità del lavoro che gli sta dietro, quindi del fatto che quando noi guardiamo ad un telefono, a un server o a un social network che ci propone questo o quello, stiamo anche guardando ad una catena di produzione che parte comunque dal settore primario, perché si parte dalle materie prime. Questo naturalmente, no, l'invisibilizzazione colpisce naturalmente le popolazioni già marginalizzate, le persone razzializzate in misura ancora maggiore, e il caso dei data labeler, gli etichettatori di dati o etichettatrici, è uno di questi casi. Abbiamo parlato un po' di volte di quanto, per capirci, no, noi sappiamo che l'intelligenza artificiale o tante altre cose si basano sul fatto che questi sistemi ci dicono che imparano, nel senso che analizzano dei pattern statistici, cioè dei pattern li trasformano, no, in delle rappresentazioni.

0: statistiche codificate, se questo sia un processo di apprendimento, questa è una domanda più grande a cui non risponderemo oggi, ma comunque questi meccanismi si basano sull'avere un sacco di dati, e che questi dati, a volte abbiamo parlato di quanti di questi dati sono, che ne so, libri, no? E del tema del copyright anche, no? Che qui si pone, certo. No? Per cui hanno preso una serie di materiali senza rispettare il copyright e cose del genere. Quindi si potrebbe pensare che, però, per carità, il copyright è un tema complesso, magari è anche importante, in alcuni casi hanno superato alcuni limiti, ma comunque quei dati erano già stati prodotti, non c'è nessun soggetto che li sta producendo appositamente. Questo in realtà non è assolutamente il caso, è pieno di persone che quello che fanno è analizzare dei dati per il solo scopo di darli in pasto a questi sistemi di intelligenza artificiale, che è comunque ben diverso dal dire adesso io prendo tutti i libri che ho già digitalizzati e li do in pasto ad un sistema, che ha comunque le sue implicazioni, per dire, ecologiche, però almeno i dati, no? Nel senso, non ci sono delle persone che hanno scritto dei romanzi appositamente, tu prendi i romanzi e glieli dai in pasto. Invece
1: diciamolo allora, quando si dice che questi software imparano, al di là dell'antropomorfizzazione del termine, perché questi non imparano, sì. Questi software, questi sistemi, però diciamo imparano per esempio. Che vuol dire che imparano per esempio? Che per poter riconoscere che in una fotografia c'è un gatto, gli devono essere dati in pasto n fotografie con
0: n uguale a un miliardo, tipo.
1: Con n uguale a un miliardo, tipo, sì, esatto. E ciascuna di queste fotografie deve essere accompagnata da un'etichetta, quindi da una label che dice gatto, e magari gatto bianco, gatto nero.
0: E anche altrettante foto in cui invece di cosa non dice gatto. E magari nella foto c'è un disegno di un gatto o una persona vestita da gatto, no? Sì. O un cartone animato di un gatto o un cane, no? Esatto. Che sono tutte quante cose che sono non gatto.
1: Esatto. Okay. E quindi il lavoro di questi umani, i data labelers, è proprio questo, cioè quello di etichettare, in questo caso delle immagini, ma questo si applica, sì. a tutti i dati che vengono dati in pasto a questi sistemi, che devono saper riconoscere o riprodurre o individuare dei pattern di immagini, video, di testi e così via. Quindi questi persone, questi umani, fanno questo lavoro di etichettare i dati in modo che questi dati possano essere un esempio per i sistemi di intelligenza artificiale. Ok, quindi questo, diciamo, era per inquadrare la questione.
0: Sì, esatto. Hai fatto bene, e il punto è ricordarsi che questo è un lavoro che non sembra, perché noi magari abbiamo fatto proprio l'esempio più pacifico, certo. Letteralmente quello, c'è delle foto di gatti, quindi se c'è foto di gatti o di cani, fare questo lavoro potrebbe essere sicuramente alienante, potrebbero esserci delle condizioni di lavoro, delle paghe inadeguate, questo spoiler se non lo stavate già immaginando, questo sì, però non sembra un lavoro stressante per i suoi contenuti, ma magari più per le sue forme. Il discorso però già cambia se quello che vi chiedono di etichettare è che vi mostrano una serie di immagini che potrebbero essere immagini che contengono violenza, e vi dicono questa contiene violenza o non contiene violenza, e ora voi avete, no, vuol dire che vi viene fornito un flusso di migliaia di immagini ogni giorno, di cui alcune sono probabilmente immagini violente, alcune magari no, ma magari se vi sono state fornite è almeno perché sono state segnalate, per cui magari sono comunque immagini che non avreste voluto vedere, e questo è molto pesante. Un altro caso, no, molto simile, e che ogni tanto rincontriamo più vicino a noi, perché c'è un tema della lingua che è importante,
1: sì, certo.
0: Perché naturalmente la delocalizzazione funziona bene quando non hai bisogno di delle conoscenze che sono specifiche del contesto. Ora, oggettivamente dovresti sempre bisogno di conoscenze specifiche dal contesto, nel senso che alcuni gesti non sono immediatamente decodificabili in ogni parte del mondo, alcuni sì naturalmente, certo. Però altri magari no, per cui, no, che ci possono essere, no, il gesto con cui si indica un insulto o qualcosa del genere che magari non è riconosciuto da una persona che non vive in quella comunità, così come magari altri atti simbolici che hanno gravità diverse in altre parti del mondo. Ma un caso in cui questo è particolarmente evidente è la lingua, naturalmente, cioè, sì. Quindi quando voi dovete etichettare degli audio, per magari supponiamo no, la stessa questione, lì vi servono delle persone che parlano la vostra lingua. E questo è per esempio il motivo per cui le persone o le cose che ho sentito dire in Italia di persone che facevano etichettamento erano persone che ascoltavano audio in italiano. Non escludo che magari ci sono anche persone che leggevano testi in italiano, ma secondo me ce ne sono molte di meno di persone che invece etichettano immagini, e di quante ce ne sono banalmente in posti in cui le condizioni del lavoro si riesce a strappare condizioni molto molto peggiori da quelle che si riesce a strappare in Italia, pur non ottime. Quindi no, in quel caso che ne so, ti fanno ascoltare un sacco di audio di persone che forse stanno chiamando Siri o forse invece stanno litigando per conto loro no, o cose del genere, e ti chiedono di etichettare cosa stava facendo questa persona in maniera adeguata. Quindi questo è un po' il contesto in cui ci si trova. Quindi il punto è che etichettare i dati non è soltanto un lavoro semplice, e magari anzi si potrebbe anche pensare a un lavoro fin troppo semplice, no? Quindi un lavoro che svilisce per la sua banalità. In realtà questo non è necessariamente il caso, perché può anche essere un lavoro invece complesso, che invece non dobbiamo banalizzare, proprio perché queste persone concretamente si trovano a dover interpretare cose da contesti molto diversi. Per cui supponiamo che ti chiedono di etichettare testi in inglese di persone che stanno parlando con dei chatbot e che hanno scritto qualche cosa, e devi cercare, no, e quando no, il sistema non capisce, cioè non sa, contiene che quel messaggio sia, abbia un alto grado di incertezza, lo considera da rietichettare, lo manda a degli umani che rietichettano. E però devono capire molto il contesto, perché non è uguale il chatbot che è specifico del sito di una banca da quello invece che è specifico da un sito di incontri, o dal chatbot generalista, o l'età di questa persona, dove vive, di cosa sta parlando,
1: certo.
0: In molti casi una serie di enormi di altre variabili. Quindi in realtà non sono assolutamente delle attività banali, sono delle attività emotivamente che possono essere anche molto impegnative. Per dire, ci sono molte persone, no, di cui abbiamo letto le interviste in qualche articolo recentemente, che raccontano della pesantezza di annotare i video porno. Questo è, no, un altro grosso tema, che vuol dire, no, quindi doverli annotare, diciamo, costantemente durante il giorno, e quindi doverli guardare. Una cosa che era, no, diciamo, un grosso tema è anche il fatto della piattaformizzazione di questa forma del lavoro. Che intendo dire con piattaformizzazione? Nel senso che le modalità di lavoro sono quelle che forse, se le conoscete, sono state rese celebri da Mechanical Turk, e che in fondo, in un certo senso, riassomigliano un po', se vogliamo, a come funziona per esempio le app di delivery, soprattutto del cibo, sì, no? Che vediamo intorno a noi, con alcune differenze, ma per capirci, guardiamo come funziona un'applicazione di delivery, perché è più probabile che ne avete un'esperienza in qualche maniera, che ci abbiate lavorato o che abbiate conosciuto le persone che ci lavoravano. Queste applicazioni, quando sono delle cose da fare, quindi diciamo tipo prendere, no, una pizza e portarla a un tale indirizzo, no, fanno un task e lo assegnano alla prima alla persona che secondo loro è quella migliore per. Ok? Quindi tu ricevi questo micro compito da fare e lo devi fare. Con le persone che lavorano intorno a, che lavorano insieme a te, tu sostanzialmente non hai contatto. O meglio, in un lavoro come quello della delivery, tu del contatto ce l'hai per forza. Perché? Perché quando vai in pizzeria e stai in fila, fai la fila con una serie di altre persone che probabilmente poi rincontri durante quel lavoro, no? Perché più o meno, insomma, le persone che fanno il lavoro non sono infinite, no? Il modo in cui sei chiaramente riconoscibile come un collega, è chiaro che non sei un avventore della pizzeria perché non sei seduto al tavolo, e quindi diciamo è anche possibile qualche forma di socializzazione. Però dal punto di vista, comunque, non avete una sede, non hai un non timbrate il cartellino insieme, non è che avete dei turni, per cui non c'è nemmeno, no, una, magari potenzialmente, no, potresti anche fare un lavoro con cui con alcuni colleghi non ti incontri mai, perché loro fanno un turno e tu fai sempre quell'altro turno, però siete nella griglia turni insieme, no? E quando si fa il piano ferie, magari no, vi parlate per capire chi prende le ferie. Qui invece siete tipi di lavoro che sono totalmente, per questo dicevo, no, sono un po' come una piattaforma, per cui sono, cercano di isolare le persone il più possibile. Questo è un aspetto molto importante. Tempo fa abbiamo fatto anche in radio, no, una intervista con Antonio Caselli, sì, per presentare In the Belly of AI, che parla parecchio di questo lavoro invisibilizzato, e che rende difficile anche, no, ritrovarsi tra colleghe e colleghi. In Kenya ultimamente, cioè già da un po' è attivo la Data Laborers Association, che però diciamo sta crescendo anche come gruppo, da quello che leggiamo, e che quindi ci andava di leggervi qualcosa di quello che loro dicono, perché pensiamo sia interessante e importante tenere un occhio aperto su quello che avviene in questa parte di mondo. Loro sono specificamente in Kenya, ci sono anche altri gruppi, diciamo, potremmo chiamare sindacati, anche se è un termine, diciamo sindacati.
1: Sì, per semplificare potremmo dire così.
0: Ce ne sono anche di transnazionali.
1: Esatto, questo diciamo noi adesso facciamo riferimento a questo del Kenya, ma insomma questi lavoratori invisibili che mettono etichette ai dati sono in un sacco di posti, sono in Kenya, sono in mi pare addirittura in Madagascar, c'è un'altra diciamo di queste organizzazioni che transnazionale che ne elencava mi pare 8 o 10 di queste località, ecco.
0: Sì, quindi diciamo è interessante andarli a guardare, nel senso capire che tipo di attività fanno, anche per capire, no, quali sono, qual è un po' lo stato in cui si trovano. Consideriamo che in Kenya come dire, il lavoro è comunque probabilmente culturalmente invisibilizzato, per quel che abbiamo capito. Sì. Ma non è invisibilizzato come potrebbe esserlo qui, nel senso che penso che se no, andiamo in giro e chiediamo a 20 passanti che troviamo per strada, secondo te ci sono, no, facciamo le domande che gli possono chiedere, se te queste persone esistono o questi sistemi sono del tutto automatici, io credo che ne troviamo anche più di una che ci dice che non credeva, no, non avrebbe mai immaginato che qualcosa del genere esistesse.
1: Sì,
0: ecco, questo non penso che possa essere il caso in Kenya, perché questo tipo di attività comunque è parecchio più diffusa, cioè non è che fanno tutti quanti questo di lavoro ovviamente, però è un tipo di attività diffusa, quindi da quel punto di vista non è così invisibile, però è ancora marginalizzato. Quindi quello che vediamo è che questi gruppi fanno tanto lavoro, diciamo, di visibilizzazione, di creare delle reti e anche di offrire supporto psicologico per questi lavori. Cioè vediamo che almeno in questa fase, più che un'attività che magari la prima che ci sarebbe venuta in mente come sindacale, no? Quindi che ne so, organizzare lo sciopero, no?
1: Sì.
0: Per dire, diciamo la cosa più banale, o altre, no?
1: O protestare davanti alla sede per esempio dell'azienda che è questa
0: Sama.
1: Azienda Sama che è lei, è questa azienda che contrattualizza i lavoratori che lavorano in realtà per conto principalmente di Meta e di Anthropic, e quindi a noi la prima cosa che era venuta in mente, appunto, magari fanno uno sciopero oppure vanno davanti alla sede a protestare con gli striscioni, così come hanno fatto per esempio il sindacato dei lavoratori di Google, che questo
0: sì.
1: Hanno fatto, no? Invece siamo, diciamo, stavi dicendo.
0: Evidentemente siamo in una fase diversa. Comunque, come dire, non possiamo pretendere da qui di capire, no, di capire nemmeno quali sono forse le fasi, no, di questo tipo di organizzazione. Anche perché, insomma, come dire, capisco che per chi lavora a Google può pensare che fare una striscione davanti alla sede di un'azienda famosa è un danno di immagine grosso,
1: sì.
0: Forse anche più di scioperare, no? Non lo so, però diciamo comunque molto, mentre magari per altre aziende è diverso. Quindi diciamo le cose sono più complicate. Quello che vediamo è che fanno un sacco di lavoro di supporto alle persone che lavorano, diciamo proprio di supporto psicologico e anche professionale. Un'altra
1: sì.
0: Cosa che ci ha molto colpito del loro modo di presentarsi è il fatto di fare una critica all'intelligenza artificiale che è contemporaneamente, io direi, condivisibile, infatti poi ve la leggiamo, ma probabilmente non quella che mi sarei immaginato o che magari avrei scritto io, no?
1: Ecco.
0: Da qui però, ecco, quindi
1: certo.
0: Evidentemente dicendo delle altre cose, perché non, diciamo, per dirla proprio in tre parole, non è che attaccano l'intelligenza artificiale in quanto tale come tecnologia che aumenta lo sfruttamento, per esempio. Però dicono queste modalità sono modalità schiavistiche, anzi adesso ve le vado, no, a rileggere, sono modalità colonialiste.
1: Dai.
0: dicono, quando qualcosa succede negli Stati Uniti c'è un costo in Africa per tutto questo, quindi il Kenya sta insistendo un sacco per tutti gli accordi del commercio con gli Stati Uniti, no? E quindi la direzione di questa conversazione, la direzione che sta prendendo, è quella di dare immunità e protezione alle grandi aziende. È una cosa tipo, tu vuoi fare affari con noi? Beh, allora, senso, Meta non può essere mai portato in tribunale.
1: Che diciamo è un tentativo che stanno facendo anche con l'Europa, poi in definitiva.
0: Certo, certo. E dice: no, l'Africa è in fondo alla catena del valore della produzione dell'intelligenza artificiale. Ma in questo momento il fatto che adesso siamo tutti qui, beh, abbiamo avuto un incontro ampio che è stato fatto a.
1: Sì, perché noi stiamo parlando
0: a Nairobi, mi sembra.
1: Sì, in un parco di Nairobi, sì, esatto.
0: E che la maggior parte di voi fa etichetta dati, voi siete le persone che ci mettono la mano d'opera, quindi quando pensiamo a tutto quanto l'ecosistema dell'intelligenza artificiale, pensiamo a chi fa l'ingegnere, e magari questa è l'immagine dell'intelligenza artificiale che la maggioranza del mondo ha, e questo però è una cosa molto intenzionale, di rendere il vostro lavoro invisibile, di fare sì che l'intelligenza artificiale sembri questo oggetto luccicante che nessuno capisce, tutto molto automatico, tutto bello, tutto tecnologico, e questa è l'intenzionalità di nascondere il lavoro e cosa c'è dietro le scene dell'intelligenza artificiale. E ancora, no? Dicono, non potete capire, come dire, dove siete posizionati in questo momento se non comprendiamo la nostra storia, quindi quando pensate al colonialismo, noi siamo stati sotto la East Africa Company dell'impero britannico, ricordiamo, no? Che in senso il Kenya faceva parte della British Imperial East Africa Company, era uno dei tanti casi, per la verità, sì. In cui, e forse uno degli aspetti che viene, penso, anche raccontato magari meno, nonostante un fatto magari anche dovrebbe essere macroscopico, che alcuni possedimenti coloniali sono passati per possedimenti privati dati a delle aziende prima di diventare poi incorporati da delle forme statali, vale a dire imperiali. Quindi il caso più famoso è quello del Congo, sicuramente, ma in realtà ce ne sono.
1: Ma
0: in quel caso era pure strano perché era un possedimento personale, in molti casi invece erano dei possedimenti di aziende, era uno di questi casi, era questo, quindi erano sotto la British Imperial East Africa Company, e quindi letteralmente noi eravamo, in quel caso in condizioni di schiavitù, stavamo lavorando sotto un'azienda, eravamo soltanto prodotti parte di questa operazione. Possiamo anche dire che eravamo degli stockholder, ma siamo noi in fondo a tutta quanta la catena in questo momento. Quindi queste multinazionali arrivano qui, comandano e dominano, è una catena di produzione molto problematica, e quindi è da questo che dobbiamo partire, perché mentre noi lottiamo per nel momento in cui lottiamo per le nostre condizioni di lavoro, stiamo anche lottando per l'ambiente e stiamo combattendo contro le grandi aziende, stiamo combattendo contro l'imperialismo, contro le aziende dell'imperialismo britannico di oggi, che sono Apple, che sono Meta, che sono Gemini, sono queste contro cui stiamo combattendo. Insomma, un'analisi che chiama le cose tutte quante con il loro
1: proprio nome, esatto, condivisibile al 100%.
0: Al 100% non c'è nessun dubbio, no? Per cui, secondo me, questo qui è davvero interessante, perché mi pare che qui da noi la frattura, la semplifico, però più o meno, se sei tecnoentusiasta, probabilmente la tua posizione sul colonialismo non è la stessa che ho io. Poi chiaramente possono essere tanti di mezzo, e tecnoentusiasta è una semplificazione, però per capirci,
1: sì, sono d'accordo.
0: Chiaramente il discorso che ma questo qua poi si legherebbe, no, a tutto quanto un ragionamento che sarebbe da fare proprio su il modo in cui la tecnologia è presente nella società in Africa, che non è riducibile al modo in cui funziona qui, no? Fuori da ogni, non funziona nessun tipo di semplificazione, no, a cui si potrebbe, no, provare ad andare, no? Tipo dalle semplificazioni più becere, tipo è come da noi ma più indietro, o no, è diverso perché hanno cambiato l'ordine, per cui paradossalmente sono una società più moderna, ed è, come dire, è ancora più complicato, perché poi noi, la tecnologia è comunque una relazione e quindi non dipende soltanto dagli equipaggiamenti che sono diffusi e da quanto
1: come dicevamo
0: banda...
1: inizio puntata, poi è la relazione che determina
0: alla fine, si torna sempre là. Insomma, quindi i discorsi che vengono da queste parti sembrano interessanti, volevamo ripresentarli per non dimenticarcene, nonostante per noi sia oggettivamente più complesso trovare, no, anche poi fonti di prima mano ed essere, avere, no, una contezza di cosa si muove in quella realtà. Però questo era quello che potevamo restituirvi per oggi.
1: A proposito dei luoghi dove sono più diffuse, o perlomeno quelli che sono più conosciuti, in cui sono più diffusi questi tipi di lavori, un'altra delle organizzazioni che si chiama Data Workers Inquiry ha fatto questa inchiesta e l'ha fatta in Venezuela, in Kenya, in Siria, in Brasile, in Francia e in Germania. Quindi questi sono sicuri, ma no, per esempio sappiamo che ci sono in Italia, sappiamo che ci sono in Finlandia, perché l'abbiamo visto nel film documentario In the Belly of AI. Quindi insomma è parecchio diffusa la

desde la vía.

box. Che forse si palesserà più tardi in questi studi.

quindi una puntata con un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo a Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Day per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto, 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: ascolto di blues power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin, tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

dipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Night ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and downs of all our friends. Who? How? Why? We dish the dirt.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Invece andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The way you look tonight, proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: mi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista. Attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto a Peregina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Peregina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, di cui appunto ascolteremo l'intervista.
1: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto. The Creeping Terrors sono nati più di 10 anni fa a Londra e ci sono state svariati cambi di members nei Creeping Terrors. Diciamo che siamo nati come un duo, io e un altro ragazzo all'inizio, poi c'è stata con il primo album Evil Witch Beach. Eravamo tutte donne, quindi è una band completa, quindi io sempre voce e basso, e ho scritto le canzoni, tuttora scrivo la parte del basso sia i testi e la direzione più o meno del gruppo. E quando abbiamo fatto il primo album, appunto Evil Witch Beach, quindi diciamo sì una decina di anni fa, eravamo io, basso e voce, un'altra Francesca alla chitarra, poi avevamo Antonia alla batteria e Ioanna all'altra chitarra, quindi eravamo un bel gruppo femminile completo. Poi per una cosa o per l'altra, Ioanna è finlandese, è tornata a vivere in Finlandia, Francesca è tornata a vivere in Italia, eccetera eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni del Creeping Terrors sono cambiate svariate volte con l'EP. Quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una lineup diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri 3 ragazzi. A quel punto avevamo una keyboard, e poi abbiamo fatto l'album Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa con Steve, che è stato il chitarrista a un certo punto della formazione dei Christian Band, e quindi avevamo un suono molto da rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, e io e Isabella sta anche producendo l'album alla Nox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026, quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
2: Mi viene in mente una cosa: come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
1: Diciamo che io sono appassionata di film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror, è stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror, i video dei Creeping Terrors sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terrors, noi all'inizio ci chiamavamo Dementia 13, che è un film horror inglese molto interessante, degli anni 50, però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo l'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un set policy con le Sexy Super Porno Core di appunto vicino a Roma. E, poi con un altro gruppo completamente femminile, le Pussyface. Quindi e con loro abbiamo fatto svelati sette pollici con le pieclocobie polacche, buffo francesi, e suonavamo in squat in Italia, quindi tuttora per me Bikini Kill, Babysitter Thailand, eccetera eccetera, tutta la scena Rio Girl ha un'influenza fortissima, nonostante ci sia anche l'elemento death rock e l'elemento goth. Come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente rock girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
2: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica della Riot Girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk. E noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e rock girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror. Quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive. E quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

Questa è un'altra delle tracce di The Killing Terrors. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer, un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornata al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Girls e delle Creeping.

0: tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riders insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a, per esempio, una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata all'attrice del Gran Guignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto molto sul Red Girls. Abbiamo canzoni in italiano come sul Cat Calling, la ragazza zombificata, sì. Oppure su mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale come ovulazione aliena. Quindi abbiamo, diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che, a cui, che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock, femme fatale, come icona punk, pazienza, voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi, continuiamo a sì. Parlare di testi e continuiamo un po' a capire a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dall'affascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile. C'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo, eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile di horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power. Quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera. Sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto... Il primo album, praticamente, verso la fine del primo album è successa la Brexit, che noi abbiamo sentito veramente. È stata una cosa abbastanza pesante qua. È stato veramente... l'inizio della fine, diciamo, sotto un punto di vista molto molto fascista, grazie a quel pezzo di Nigel Farage, abbiamo dedicato una canzone a lui chiamata The Fascist Monster Must Die, che è una canzone contro Brexit e contro gente come Farage, che dovrebbe solo implodere. Quindi sì, ci sono anche questi tipo, c'è un mix di politica, l'amore per l'horror, e mettiamo le nostre idee abbastanza chiare. Cerchiamo sempre di introdurre le canzoni quando siamo dal vivo, così che almeno il pubblico sa di cosa stiamo cantando, anche perché cantiamo in diverse lingue, cantiamo in inglese, in italiano, in spagnolo, e abbiamo una canzone anche in tedesco, quindi cerchiamo di sì cantare in diverse lingue e introdurre le canzoni per il pubblico.
1: Ma in realtà adesso ci andiamo proprio ad ascoltare The Fascist Monster Must Die, perché mi sembra assolutamente appropriata. Spero che la mia voce esca fuori in modo corretto. Oggi sto facendo molto più casino degli altri giorni.

E a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che saranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

mettere a punto, non ascoltare la traccia delle tigre de Septon. Per finire così questo breve parentesi musicale di questa mattina, di questo giovedì 9 maggio, sì, vabbè, di questo giovedì 7 maggio.

0: Inconfondibile, questo era ovviamente il tema di Tetris. Non so chi possa essere la compositrice, l'autrice o la performer che ce l'ha regalato, però una canzone a tema per la puntata di oggi, di cui vi dirò di più tra un secondo. Ma prima di iniziare e di introdurre il nostro ospite speciale, ci sono delle informazioni che vi devo dare. Allora, la prima è che state ascoltando L'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa in onda un mercoledì ogni due, più o meno attorno a mezzogiorno, la trasmissione di Radio Onda Rossa che parla di Asia Centrale e di tutto quello che è ad essa connesso. Noi la prendiamo molto molto larga, come vedrete oggi. Questa è una trasmissione che potete ascoltare dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure dal sito in differita quando vi pare, ondarossa.info. È una trasmissione a cui potete scrivere alla mail ordadoro@ondarossa.info oppure alla mail della radio, che non mi ricordo, ma sarà ondarossa@ondarossa.info, oppure dal sito dalla piattaforma social Mastodon sull'istanza Puntarella Party, sempre cercando il nome di questa trasmissione. Un'altra cosa no, che volevo dire invece rispetto alla puntata di due settimane fa: ho ricevuto una mail che mi ha fatto notare che nella tradizione islamica il discorso diretto riportato è frequentissimo, perché c'è una dinamica di passaggio delle informazioni religiose che richiede appunto di validarle con il fatto di assegnarle a gente che conosceva il profeta, e che quindi nella cultura, appunto nelle lingue di popoli di cultura islamica, il discorso diretto riportato è usato ancora più frequentemente per questo motivo. Non ci avevo pensato, grazie che me l'avete fatto notare. Effettivamente potrebbe anche questa essere una motivazione per cui il discorso diretto riportato viene usato molto nella zona dell'Asia centrale, almeno la parte di religione musulmana. Ma oggi non parliamo di linguistica, non parliamo di discorso diretto, e abbiamo un ospite che è tornato a trovarci ed è tornato in studio, il nostro Belka.
1: Ciao a tutte e tutti, io sono Belka.
0: Io sono Strelka. E oggi vi parliamo di un argomento che io trovo interessante, perché ho letto un articolo sulla questione ma non ero in grado di parlarne da sola, e allora avevo bisogno di un esperto al mio fianco, che è l'argomento sempre molto affascinante dell'internet, della cibernetica, e almeno nell'articolo che ho letto io, poi tu forse ci parlerai di qualcosa di un pochino diverso, il tema del perché l'Unione Sovietica non è riuscita a sviluppare l'internet.
1: Quindi è invitato il professor Belka.
0: Esatto, come resident esperto di numeri, a parlarci di quella che a tutti gli effetti sarà una puntata con tanta matematica.
1: Tanta matematica, ma anche tante storie interessanti.
0: E anche tanta
1: dei
0: musica.
1: Matematici.
0: E tanta musica bellissima.
1: Tanta musica bellissima.
0: Menzioni di Siberia. Vabbè, quindi ci fermiamo per la nostra sigla, come al solito, Bice Makin di Subsonic Voodoo, e quando torniamo con Belka parliamo di anni 60 in Siberia, internet e capacità di pianificazione dell'economia statale.

0: Allora, io volevo iniziare raccontando in realtà di un libro che è un romanzo, cioè non è un libro, cioè è un libro storico, diciamo, un romanzo di fiction, ma molto basato su fatti reali. Mm-hmm. Quindi in realtà, secondo me, è anche interessante come maniera di riportare, insomma, queste storie. Il libro è di Francis Pufford, che è uno scrittore britannico. Mm-hmm. E il titolo originale è Red Plenty, che si tradurrebbe come l'abbondanza rossa. Purtroppo, secondo me, la traduzione italiana perde un pochino questa cosa, perché si chiama L'ultima favola russa.
1: No, bruttissimo.
0: Edito da Bollati Bollingheri.
1: Ma poi anche brutta questa associazione di sovietico e russo, come se fossero la stessa cosa.
0: Vero, e secondo me anche un pochino spoilera il finale, nel senso, il libro racconta di una storia, di un tentativo di, tra virgolette, implementare un'economia pianificata di successo, che quindi portasse appunto l'abbondanza nell'economia sovietica. Chiamarlo l'ultima favola russa è proprio, secondo me, vendere già il fatto che, cioè, questa cosa non funzionerà. Però,
1: e poi potevano mantenere il gioco di parole e chiamarlo l'ultima favola rossa.
0: Vero, è inspiegabile.
1: Ma
0: vabbè,
1: abbiamo fatto
0: niente,
1: comunque la nostra obbligata discussione di linguistica.
0: Dicevo, è un romanzo, ma è un romanzo interessante perché, diciamo, i personaggi sono tutti personaggi veramente esistiti, tanti dei personaggi sono personaggi veramente esistiti e non sono personaggi minori. Diciamo, uno dei personaggi che appare in vari capitoli è Khrushchev, nel il libro ambientato tra, diciamo, l'ultimo periodo di Stalin, il periodo di Khrushchev e poi la fine degli anni 60, uh-huh, con la presa di potere di Brezhnev, il cambiamento, insomma, delle politiche in tutti questi gli anni 50-60, un'epoca che, diciamo, correggimi, tu ne sai sicuramente più di me, e l'Unione Sovietica esce dalla guerra, lo sforzo di industrializzazione inizia a pagare i primi frutti, c'è, diciamo, un miglioramento delle condizioni di vita molto notevole, iniziano a girare appunto anche prodotti meno di necessità, la questione, uh-huh, del champagne sovietico, sì, dell'epoca, uh-huh, e l'epoca in cui la corsa spaziale, l'Unione Sovietica dimostra di poter fare cose a livello scientifico tecnologico all'avanguardia su scala globale, e quindi è un po' questo momento, diciamo, di speranza, tra virgolette, se uno ci crede a questa visione dell'Unione Sovietica. Uno dei personaggi che io trovo molto interessante è Leonid Vitalevich Kantorovich. Uh-huh. Kantorovich è un matematico e economista famoso, è l'unico sovietico ad aver vinto un premio Nobel per l'economia negli anni 70. Il libro, per qualche motivo, decide di non usare quasi mai il suo cognome Kantorovich, che è il modo in cui lui è conosciuto in Occidente, ma lo chiama quasi sempre Leonid Vitalievich, perché sostiene che questo è il modo formale di rispetto in cui si dovrebbe chiamare in Russia o in Unione Sovietica.
1: Confermo, è il modo in cui chiameresti i tuoi professori in università, con il nome e il patronimico.
0: Esatto, quindi
1: il cognome si usa solo per le cariche di stato molto importanti.
0: Quindi, però, questa cosa, insomma, fa un po' ridere, perché, diciamo, non è un personaggio sconosciuto in Occidente. E Kantorovich è un matematico che negli anni 30 inizia a lavorare su una serie di questioni applicate, famoso perché studia, diciamo, problemi di ottimizzazione di queste fabbriche di legno, e di fatto inventa quello che oggi chiamiamo programmazione lineare, che è una tecnica di calcolo numerico per ottimizzare dei problemi di distribuzione. Io ho delle risorse, nel problema originale le risorse erano i pezzi di legno che entravano in una fabbrica, devo produrre vari tipi di compensato di vario spessore, ho tante macchine diverse che ognuna ha delle qualità migliori, peggiori, come faccio a scegliere come distribuire le risorse? E lui scrive questa teoria. Poi, diciamo, da lì lui si rende conto che questa teoria non è specifica delle macchine di legno e inizia a pensare come questa cosa si possa applicare, tra virgolette, a tutta l'economia pianificata dell'Unione Sovietica, cioè l'idea di dire, guardare a tutto il sistema economico di pianificazione come un unico grande problema matematico e di cercare di avere tutte le informazioni necessarie per calcolare diciamo, qual è la distribuzione ottima delle risorse per ottenere il risultato che uno vuole. È anche interessante questo aneddoto suo. Lui partecipa a Leningrado, a San Pietroburgo, durante l'assedio. E pare che studi il modo ottimo di distribuire le macchine sul ghiaccio, perché durante l'assedio di Leningrado la città viene rifornita attraverso un collegamento attraverso il lago ghiacciato. Le macchine sul ghiaccio possono andare, ma se sono troppo vicine il peso spezza il ghiaccio e si rompe, e lui fa lo studio matematico di come distribuire le macchine di modo che possano viaggiare il maggior numero possibile di mezzi senza provocare la rottura del ghiaccio.
1: Questo è tipo quintessenza, cioè tipo spiega l'Unione Sovietica in un aneddoto tutto quello che ti verrebbe in mente in questa storia. C'è tutto: macchine sul ghiaccio, matematica, assedio di Leningrado.
0: Il libro è interessante perché non è soltanto un libro di storia della matematica e di come questa idea si sia sviluppata e dell'economia poi di fatto, ma è anche un libro di, diciamo, non lo definire un thriller politico, però diciamo ha questo aspetto di complessità politica, perché in realtà, nonostante Kantorovich vincerà un premio Lenin, vincerà il premio Nobel, quindi verrà riconosciuto come un'eminenza del suo campo anche dentro l'Unione Sovietica, nei primi anni, soprattutto secondo me ancora durante il periodo staliniano, quando lui inizia a proporre queste applicazioni della sua teoria matematica all'economia sovietica, viene respinto in maniera molto forte. Infatti lui, i libri famosi di Kantorovich, ce n'è uno del 39, ma il libro successivo, che è diciamo la base del suo fondamento della teoria della ottimizzazione lineare per l'economia, che si chiama, vabbè, adesso non me lo ricordo come si chiama in italiano, però è un libro che viene pubblicato nel 59, quindi 20 anni dopo. In questi 20 anni fondamentalmente c'è tutta questa specie di battaglia culturale per cercare di convincere la struttura politica dell'Unione Sovietica che queste cose qua sono compatibili, tra virgolette, con l'ortodossia economica marxista.
1: Sì, perché di fatto fino alla morte di Stalin, che comunque è del 53, cioè l'idea della programmazione lineare e anche il campo poi di quella che diventerà la cibernetica sono considerate scienze borghesi, per cui ci deve essere un passaggio ideologico di costruzione di significato all'interno dell'apparato di Stato marxista leninista di fatto per accettarle, per cui non mi stupisce che
0: il libro del 59, ecco, l'ho trovato, si chiama Calcolo economico e utilizzazione delle risorse. In realtà nel libro il problema viene spiegato in maniera, secondo me, molto cioè il libro di Red Plenty fa un buon lavoro a spiegare qual è, diciamo, la teoria matematica e perché viene vista in maniera così sospettosa, perché in realtà quello che propone Kantorovich è di fatto una simulazione digitale al computer di un'economia di mercato. Cioè quello che lui dice è: assegniamo un valore, lui si guarda bene da chiamarlo prezzo, lo chiama valore oggettivamente determinato.
1: Certo.
0: Nella teoria economica moderna questo concetto si chiama prezzo ombra, perché è un prezzo virtuale assegnato da un algoritmo, e diciamo di fatto è: simuliamo un'economia di mercato al computer, otteniamo i risultati dell'ottimizzazione data dall'economia di mercato e poi la implementiamo noi a livello centrale. Chiaramente culturalmente questa roba è devastante, perché devi comunque accettare il fatto che stai diciamo usando un meccanismo di mercato in un'economia che in teoria non dovrebbe averlo, pur essendo completamente virtuale, non diciamo nella realtà, però insomma stai usando. Infatti queste teorie vengono apprezzate e implementate molto più tranquillamente nelle economie capitaliste dell'epoca secondo me. È anche divertente che in questo libro del 59 c'è questa appendice in cui lui fa questo sforzo titanico di collegare questi valori oggettivamente determinati, che per chi ne sa un pochino di matematica sono di fatto moltiplicatori di Lagrange, il suo problema di ottimizzazione lineare, con la teoria marxista del lavoro, del valore, lavoro-valore, del fatto che il valore delle merci deve essere dato dal valore del lavoro che ci è messo per costruirle, diciamo. Ed è, diciamo, comunque un capitolo di accorbazie equilibriste per cercare di incastrare questa teoria in quella che era probabilmente scritto per poter essere pubblicato, nel senso, per avere la possibilità di...
1: A me, da persona che non ne sa moltissimo di matematica, mi faceva venire in mente che, cioè, vedendo un po', sapendo come funzionavano il sistema di produzione, di raggiungimento delle quote dell'epoca, mi viene in mente che siamo davanti a un'innovazione tecnologica, un algoritmo, diciamo, che va a sostituire quelle che poi di fatto sono relazioni umane. Però, nel senso che il sistema di produzione dell'Unione Sovietica famosamente è un sistema dove lo Stato centrale dà una serie di quote di produzione, questa cosa ovviamente nell'Occidente viene presentata come un sistema inumano, assolutamente burocratico e asettico, in cui gli operai vengono fatti lavorare fino alla morte per raggiungere queste quote, però poi di fatto le quote di produzione di ogni fabbrica vengono negoziate a livello prima regionale dai governatori delle varie regioni e poi a livello proprio locale. E forse un po' avevamo parlato in questa trasmissione di questo sistema di negoziazione delle quote quando avevamo introdotto quella puntata sulla carestia in Kazakistan, cioè l'idea che comunque queste decisioni di allocazione delle risorse che vengono prese a livello del gruppo centrale del Partito Comunista a Mosca non vengono passate in maniera diretta fino ai gangli nodali più piccoli sul territorio, sono sempre frutto di negoziazione, e quindi c'è, cioè, il manager della fabbrica, la persona eletta dagli operai per andare a rappresentarli nella negoziazione di queste quote, cioè fa un lavoro di negoziazione a ribasso. Quindi il problema dell'Unione Sovietica era la produzione a ribasso, in realtà, no? Cioè un uso non ottimizzato delle sue capacità di produzione di risorse, però per questo motivo, per andare a tutelare, diciamo, cioè per diminuire la quantità di lavoro nella cosa di produzione. Mi sembra che invece l'imporre questo tipo di algoritmo va un pochino a togliere potere a queste figure che fanno questo tipo di negoziazione.
0: Ma infatti c'è forse in questo senso il libro di Spafford, è un romanzo, lui rappresenta, diciamo, questo conflitto come un conflitto molto intellettuale, perché alla fine è il modo più interessante di raccontarlo, è il modo più divertente di raccontarlo. Sicuramente c'è anche tutto un discorso di questa scelta toglie il potere a parte della burocrazia statale, sì. E non dico che la elimina perché la mette in algoritmo, ma la sposta a un altro tipo di figure, nel senso, comunque stai dando il controllo di una serie di scelte molto importanti a gente che comunque è di fatto, cioè
1: non fa la produzione, non sono gli operai, esatto, di fabbrica, nel senso i collettivi di fabbrica facevano anche questo, la negoziazione al ribasso delle quote. Quindi ok, niente, volevo dire che era ci stai parlando di un algoritmo che assegna il lavoro. Beh, è una puntata molto attuale, molto attuale. Io mi fermerei per una pausa, se a meno che non pensi che ci sia altro che devi dirci assolutamente prima della prima pausa musicale.
0: No, io metterei una canzone invece.
1: Metteresti una canzone e io proporrei pezzo sovietico dell'84, il genere è musica elettronica synth pop. Questa è ritmiceskaya gimnastica, cioè letteralmente aerobic, esercizi di aerobica.

Левая, правая, левая, правая.

0: Un altro elemento di questo libro che secondo me è molto interessante è il modo in cui rappresenta l'ambiente accademico degli anni 50-60 dell'Unione Sovietica e che tutta una parte del libro è ambientata a Novosibirsk, in Siberia. E Novosibirsk è una, forse la città più grande della Siberia o una delle più
1: Potrebbe essere la
0: grandi.
1: più grande della Siberia, in
0: E
1: termini di popolazione, non so, di estensione del territorio, però sì. Famosa, cioè nel senso città universitaria, famosissima, ancora oggi uno dei politecnici migliori della Russia si trova lì.
0: in particolare c'è una zona, un quartiere o una zona distaccata della città che si chiama Akadem Gorodok, che vuol dire la città
1: La
0: accademica, la
1: cittadella
0: cittadella
1: accademica.
0: accademica, ed è una, diciamo, città universitaria, un'area di ricerca fondata nel 1957 come la branca siberiana dell'Accademia di Scienze Sovietiche, da Mikhail Alexandrovich Laurentiev, che è anche lui matematico, che è un matematico che propone di creare questa cittadella, al contrario di le altre città di ricerca dei tema nucleare militare. Questa non sarà mai una città chiusa, e anzi, da quello che ne so io, da quello che ho letto, gli accademici che lavorano in questa città vengono visti, cioè sono un po' dei privilegiati, tra virgolette, cioè cioè è un privilegio per l'epoca poter andare a lavorare in questa città. Il fatto di essere isolata in mezzo alla Siberia in realtà è un modo per garantirgli una serie di libertà, sia di tipo di qualità della vita, ma anche politiche, di espressione, che diciamo non sarebbero state possibili in altri luoghi. Quindi, diciamo, sono isolati, ma sono anche un po' meno sotto controllo dello Stato, tra virgolette. E racconta un po' la vita di questi ricercatori in questa città universitaria di Novosibirsk, e anche i loro rituali, e tante di queste cose che racconta poi pare che fossero, appunto, sono tratte da cose vere. Quindi hanno tipo la serata in cui cantano le canzoni, in cui si permettono anche di cantare canzoni con un po' di critica sociale, e ci sono delle libertà anche di relazioni più, diciamo, tra persone sessuali più libere, meno rigide.
1: Sì, io cioè, sapevo che, nel senso, questa era una parte del libro che era realistica. Quello che non sapevo era se questo fosse veramente successo a Novosibirsk o invece all'Accademia di Cibernetica, che però invece sta a Kiev, perché la ricostruzione invece di questo periodo storico fatto da Benjamin Peters, che è uno storico dell'informazione, della tecnologia, che si occupa nello specifico di appunto internet e Unione Sovietica, metteva invece questa descrizione nell'Accademia di Cibernetica di Kiev, che invece è di qualche anno dopo, mi pare, però insomma sono persone che chiaramente hanno collaborato, probabilmente le stesse persone che si sono spostate anche, immagino.
0: E poi, diciamo, il libro comunque conclude con appunto il passaggio da il periodo di Khrushchev a quello di Brezhnev, e diciamo, questa proposta di implementare questo algoritmo di ottimizzazione dell'economia sovietica non viene accettata, non viene portata avanti. E ripeto, questo è un romanzo per cui non si pone tutta una serie di problemi pratici del tipo se fosse davvero fattibile implementare a livello tecnologico quello che era la proposta, se l'Unione Sovietica avesse la capacità di calcolo, ma anche quella di raccogliere.

0: dati necessari per eseguire questa simulazione, diciamo. C'è tutto un discorso. All'epoca c'era, ci sono dei progetti di sviluppo di computer chip che sono relativamente all'avanguardia rispetto alla tecnologia americana, sono più arretrati rispetto alla quantità che ne riescono a produrre, però i singoli pezzi poi di fatto si comportano abbastanza bene, ed è invece proprio negli anni 70 che iniziano a invece rimanere più arretrati rispetto diciamo, quelli che produceva l'IBM, per fare un esempio. E quindi, diciamo, lo stagnamento dell'economia, dell'avanzamento tecnologico dei fine anni 70, inizio anni 80, e un po' doveva morire, diciamo, questo progetto, al di là poi della opposizione politica, burocratica all'idea.
1: Sì, in realtà Benjamin Peters, che appunto è questo storico che si è occupato di ricostruire la storia, no, del mancato sviluppo dell'internet, cioè poi lui si concentra nello specifico sull'internet, che è una parte dell'interezza di questo progetto della pianificazione economica e dell'Accademia di Cibernetica. Lui ricostruisce molto bene questo mancato sviluppo, questo stagnamento degli anni 70 come un problema di lotta tra istituti diversi, e dipartimenti diversi, di ministeri diversi all'interno del gruppo di potere centrale, in particolare con tre attori, quelli che sono l'Istituto di Finanza e l'Istituto di Statistica, perché non era chiaro chi dovesse essere a supervisionare questo tipo di progetto. L'Istituto di Statistica viene coinvolto nell'aiuto, nel supporto alle persone che si occupano di questa pianificazione, ma l'Istituto di Finanza no, e questo fa sì che il ministro dell'epoca della Finanza bocci la richiesta di fondi negli anni 70 per avanzare tecnologicamente, per una mera questione di lotta interna di potere. E poi l'altro grande attore è la difesa, perché questa è la grande controversia e lotta di potere all'interno di questa storia: il fatto che la pianificazione dell'economia avrebbe richiesto di convertire le risorse tecnologiche e computazionali che c'erano all'epoca, che erano praticamente di fatto utilizzate solamente dalla difesa, a scopi civili. E quindi questo non succede negli anni 70. Ci sono una serie di richieste, ci sono una serie di proposte per la creazione di network che sono poi di fatto, cioè, i precursori di ARPANET, quindi dell'internet come lo conosciamo oggi, che hanno successo solo fino a quando vengono fatti con una quantità di risorse ridotte, e appena invece si fa richiesta di appunto espropriare, no, dall'uso militare i computer presenti sul territorio dell'Eurasia, questa cosa viene bocciata chiaramente. Quindi c'è una grande riflessione di Benjamin Peters sul fatto che di fatto il progetto dell'internet in Unione Sovietica fallisce perché c'è una incapacità di andare oltre questo blocco dei militari e che però è anche un fallimento dovuto alla grandezza e alla profondità della riflessione critica sul progetto, cioè l'idea che comunque vogliamo un internet che sia decentralizzato e serva la comunità di tutti gli abitanti dell'Unione Sovietica, che è profondamente diverso invece da come viene strutturato poi l'internet negli Stati Uniti, per esempio.
0: Forse potrebbe essere un momento per fare una seconda pausa musicale.
1: Sì, facciamo una seconda pausa musicale e adesso vi voglio mettere questa canzone degli anni 80 di Andrei Rodionov e Boris Tichomirov, che si chiama Chess Computer. È una canzone, quindi computer scacchista. È una canzone che celebra la capacità di un computer di battervi a scacchi.

0: C'è un aspetto per me interessante di, appunto, di questo tema, no, della pianificazione, della cibernetica, delle scoperte scientifiche, che in realtà ha a che vedere con quest'idea che spesso le scoperte scientifiche avvengono indipendentemente tra persone diverse che arrivano più o meno alla stessa conclusione, non necessariamente essendo a conoscenza di quello che stanno facendo gli altri. La scienza è un processo molto casuale a volte, però nello stesso periodo in realtà in cui questo progetto sta di fatto fallendo in Unione Sovietica, ci sono persone in America Latina e nello specifico in Cile che hanno la stessa idea di creare, appunto, un progetto del genere di pianificazione economica, e riescono più o meno a metterlo in pratica, fino a quando poi vengono fermati dal colpo di Stato, di fatto, che avviene in Cile. E quindi volevo chiederti se ci puoi parlare del progetto CyberSyn e di quali sono poi state anche le ramificazioni che ha avuto nella Silicon Valley, perché poi gente che lavorava lì si è spostata.
1: Ah, CyberSyn è una storia anche questa molto, in realtà questa forse più famosa di quella della pianificazione di Kantorovich, ed è un progetto nato appunto durante la presidenza di Salvador Allende in Cile, quindi stiamo parlando del 71-73, e quindi sì, di fatto quando, diciamo, la proposta di ottimizzazione dell'economia pianificata in Unione Sovietica stava arrivando alla fine. Ma molto interessante, questa proposta viene sviluppata da un consulente del presidente Allende che si chiama Fernando Flores, il quale però entra in contatto con Stanford Beer, che è una, un business consultant, cioè un consulente britannico che si occupa di ottimizzazione dei processi produttivi all'interno delle aziende, quindi diciamo non un esperto di socialismo. E quindi secondo me è così interessante perché, diciamo, secondo me la teoria di Kantorovich arriva in Cile filtrata da l'accademia britannica e la sua applicazione al mondo dell'industria. E quello che vogliono fare in Cile è molto interessante perché appunto Allende è presidente socialista, però non sta gestendo uno stato sovietico, nazionalizza un sacco di industrie, però rimane un'economia, diciamo, mista, in cui lo Stato controlla alcune industrie ma c'è un'economia di mercato, e quello che vogliono fare è semplicemente avere, diciamo, degli strumenti per gestire questa nuova struttura industriale pubblica che stanno andando a creare, e vogliono fondamentalmente fare la stessa cosa, cioè avere le informazioni e i dati per poter ottimizzare e dirigere centralmente l'industria cilena. Quello che è anche molto interessante di questo progetto, secondo me ci sono due cose che rendono famoso questo progetto. Il primo è che non verrà mai messo in funzione davvero, perché viene fatto il colpo di Stato, di Pinochet. Quando arrivano i militari di Pinochet, trovano la stanza di controllo che era il cuore di tutta questa operazione, che è questa stanza ottagonale, non ne rimangono foto ma ne rimangono i progetti. E questa stanza è tipo chiaramente uscita dalla fantasia di un disegnatore modernista, potrebbe essere una stanza di un set di Star Trek. Okay. Cioè ha queste sedie tutte anni 70 con i tastini per il controllo, ma anche col posacenere per il sigaro. Certo. Cioè è tutto comunque
0: perché comunque sono gli anni 70,
1: è tutto molto bello. E la seconda è il fatto che, diciamo, l'idea è molto ambiziosa, le risorse sono molto scarse, cioè comunque il Cile di Allende non è l'Unione Sovietica, quindi anche volendo non può investire. Infatti pare che loro avessero tipo un computer, un unico computer per controllare quello che dovrebbe essere il cervello di un'economia centralizzata cilena. E quello che fanno, che secondo me invece è molto interessante, è il trovare, diciamo, degli strumenti per implementare questa idea con le risorse a disposizione. Per esempio, non avendo computer, non avendo una rete internet, tutto il sistema si basa sull'uso del telex. Il telex è una specie di
0: Fax,
1: cioè. Su reti telefoniche, diciamo, che permette alle industrie di scambiarsi messaggi, di dire questi sono i materiali che abbiamo consumato oggi, questi sono i materiali che abbiamo in magazzino, insomma, dare la possibilità di trasmettere questo tipo di informazioni di, appunto, di economia a questo unico computer centrale in questa stanza di design bellissimo, dove, diciamo, tutta la pianificazione dovrebbe essere stata sviluppata. Anche qui non sappiamo se poi il progetto avrebbe funzionato come previsto o si sarebbe scontrato davanti a una barriera tecnologica, perché purtroppo non ha avuto modo di entrare in funzione davvero, perché è stato interrotto dal colpo di Stato. E, è vero che è diventato un po' un simbolo di un tentativo di fare questa cosa, e secondo me viene raccontato molto di più come progetto di economia pianificata socialista, però, diciamo, compatibile con un'economia di mercato, quindi un po' più spendibile nel panorama culturale moderno. E c'è questa espressione di i Santiago Boys, no? Cioè, quando il Pinochet va al potere, realizza questa dittatura violentissima dal punto di vista delle libertà individuali e la repressione nei confronti di oppositori politici e anche semplicemente nei confronti del sindacalismo, delle organizzazioni operaie, delle donne, però implementa al tempo stesso una visione iperliberista e dell'economia, per cui in realtà è uno dei primi esempi più moderni di, diciamo, un fascismo però molto neoliberista, e il riferimento culturale e teorico dell'implementazione economica di Pinochet è l'Università di Chicago.
0: Sì, appunto i Chicago Boys, che sono però anche alcuni, sono cileni, no? Perché c'è un processo di studenti di economia che vanno a formarsi negli Stati Uniti al Dipartimento di Economia dell'Università di Chicago e tornano poi in patria con i dottorati, per cui sì, cioè per...
1: Insomma, c'è anche una questione di, non so, cioè, anche responsabilità di...
0: dici, delle università statunitensi nel formare personale di supporto alle peggiori dittature del Sud America, ma sì, sì, c'è questa responsabilità, non ce l'ha avuta solo il Dipartimento di Economia di Chicago, però...
1: Però appunto l'espressione Santiago Boys fa un po' appunto il verso, quella di Chicago Boys, e appunto propone questa visione comunque... prima di tutto un'idea nata in Cile di qualcuno che poi è andato a cercare magari le competenze da altri paesi, ma non è un'importazione da fuori di una teoria economica, e un'altra di queste grandi forse favole rosse,
0: utopie
1: rosse che non abbiamo mai visto se si sarebbero scontrate con la dura realtà o si sarebbero potute realizzare.
0: Sì. E beh, intanto Santiago Boys è il nome di un podcast di Eugeni Morozov, che è uno scrittore di tecnologia molto critico dell'intelligenza artificiale, tutto quello che scrive in realtà è interessantissimo, però in particolare questo podcast dedicato alla storia del cyber scene e dei Santiago Boys ve lo consiglio se ascoltate podcast in inglese, vi metterò il link. E poi non so, un po' mi fa venire in mente invece che queste favole rosse sono un po' la controparte, diciamo, positiva, utopica, carina invece di Noi di Zamyatin, libro di fantascienza che teorizza appunto cosa succederà quando la matematica e i matematici diventeranno saliranno al potere che è un libro che abbiamo consigliato in questa trasmissione, che è, diciamo, l'originale da cui Orwell ha preso in prestito la trama, per dirla con un eufemismo, per 1984, che però si pone esattamente questa stessa questione, però forse spingendola a dei livelli un po' favolistici e naive, no? Di vedere la matematica come questa disciplina fredda che astrae dall'umanità talmente tanto che non c'è più cura. Invece forse questi progetti erano un modo modo per far vedere come anche la matematica, la statistica possono essere materie che hanno in mente la cura del prossimo.
1: Sì, forse Noi di Zamiato parla proprio di questa visione del taylorismo della fabbrica, penso che sì. Lo dica proprio esplicitamente a un certo punto.
0: Non so se lo dice nel libro anche lo dice, sì. Ma lui sicuramente sì, in effetti si è ispirato a quello, sì. Per
1: cioè
0: cui.
1: Nel senso che alla fine il libro è degli anni...
0: È degli anni 30, 30 20, quindi... 30, sì. Beh, però ancora una volta uno di questi casi in cui, diciamo, quando parliamo del comunismo in realtà stiamo descrivendo il capitalismo, cioè non so come dire, tipo lo spauracchio del comunismo è però come funziona una fabbrica della Ford, diciamo. Per cui, vabbè, chiudiamo con questo, forse non so se vuoi aggiungere altro. Beh, grazie di essere venuto, Belka, a parlarci di questo argomento, interessantissimo. Se volete saperne di più, mandateci una mail a ordadoro@ondorosso.info, vi farò rispondere da Belka.
1: Poi sappiamo anche che avremo degli ascoltatori che ne sanno di più di noi di questo argomento.
0: Di questo argomento sì, in particolare.
1: Però in generale gli ascoltatori di questo programma sono molto gentili e quindi quando vogliono farci sapere che ne sanno di più lo fanno in maniera comunque carina e costruttiva e quindi ci scusiamo per ogni imprecisione.
0: Esatto, continuate a farci sapere se abbiamo sbagliato qualcosa, faremo l'errata corrige dovuta nelle prossime trasmissioni e forse chiuderei lasciandovi una canzone sempre del genere elettronico synth pop, questa dell'84, questa è in realtà di un sottogenere sovietico che andava molto di moda, che si chiama elettronica dello spazio, space electronic. Questo è un pezzo di una band kazaka, loro si chiamano Ochotnik, che se non mi ricordo male vuol dire il cacciatore, tipo. Si chiama Medeo, che è il nome della pista da pattinaggio all'aperto costruita sulle montagne fuori da Almaty, proprio un landmark della città di Almaty, che anzi se andate a visitare Almaty assolutamente andatelo a visitare, è una costruzione bellissima con anche una serie di decorazioni e punti architettonici dello stile modernista sovietico meravigliosa di quell'epoca. Quindi questi sono gli Ochotnik con Medeo. Belka e Strelka vi salutano, grazie per averci ascoltate, ci sentiamo tra 2 settimane, un abbraccio a tutte coloro che ci hanno ascoltato e soprattutto a chi l'ha fatta privata della propria libertà personale. Ciao ciao
1: ciao.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Paga Cerpranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Natacata Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50 i nostri contatti www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Enrico Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissima a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, e questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Diz e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, la vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, che si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... E diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni di Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: Un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, è acerbo, fatica a stare dietro a bebop, la sua voce. Tante allora, poche note, più spazio e tanto più... più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo

Miles Davis alla tromba alla corte di sua maestà Charlie Parker, era il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? gli chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno dell'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì, si realizza tra il 49 e arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano da una registrazione all'altra, ne uscirono

12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti. Anche col passaparola, anche e soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chad Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. E proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: Ah, oddio.
1: So che è un peccato parlarci.
0: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis. Poi insomma, e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: nel luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo, con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono, strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
1: accompagnato dal solo Monk.
0: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro. Però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico, formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
1: oscilla. E poi il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
0: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Aging, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Aging.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, Riposa in Pace, Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Il luogo era Harlem. Le ore, le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti
1: insieme
0: disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno, che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vuoi più una crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere, questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti 9 vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua, e non a caso 10 anni dopo al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clarke, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clarke. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noire, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: però.
1: Oh, io penso, Fabio, che saresti anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello, se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi e arriva al mare un, non lo so, rum e pera, che
2: rum e pera va benissimo. Eravamo nel 1957, giusto?
1: 1957.
2: Siamo alla fine degli anni 50, comunque. Miles, sì, come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'art bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà. Trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo. Prova a spiegarlo in maniera semplice, prova a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
1: Esattamente, bravissimo, okay? Bravissimo.
2: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle, è un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones. È un album allo stesso tempo apice, ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione, e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo. Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
1: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver a freddo, beh, appena finito di registrare.
2: Possiamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti e questo, vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre d'argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del
0: Billie Holiday.
1: Quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Love Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
2: incidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino, poi a un certo punto ci siamo trovati e abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
0: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
2: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
0: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
1: Grazie.
0: Così, se conta qualcosa.
2: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare di fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la narrazione, no? Come tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi graficamente, rendendolo graficamente. Ho individuato quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no, visiva, quindi The Beard of The Cool,
2: Candle
1: Blue e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso, quindi Beard of the Cool è in bianco e nero perché
2: molto essenziale, molto
1: volevo
2: bello.
1: Dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del certo. cinema noir, no? Di quell'epoca del proibizionismo,
2: mi ci riesci bene,
1: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque ha iniziato un po' a mostrarsi
0: le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
2: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
2: poi c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
2: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi sì. Non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
0: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
0: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male un inizio della chiave per intraprendere questo libro a fumetti mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
0: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione, certo. In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
0: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
2: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, probabilmente lo direi tu qui col tuo secondo storico quintetto. Perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo, che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè Beaches Brew,
0: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione. però ho scelto questo album, cioè questo brano, questo album, l'album perché in copertina c'è, appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
2: contraddizioni.
1: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
0: E tant'è che anche...
2: questo faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of My Steps, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
0: Lo annunci tu, lo presenti tu, intanto vi invitiamo a andare a prenderlo perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio?
2: The Sound of Miles Davis.
0: Autore Paolo Parisi.
2: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
0: Magari
2: Paolo,
0: esatto.
2: Parisi, certo.
0: Ce l'annunci Paolo, grazie, tu, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vai,
1: grazie,
0: annunciala, lanciala come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, ora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
0: Thank you, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto, ancora, buona serata. Prince of,
1: ciao,
0: Darkness, Miles,
1: ciao,
0: Davis.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi, a dir tutta, c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969, La quiete prima della tempesta di British Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On the Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette e Chick Corea con il Retard to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawinul e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock come il film di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, British Brew, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Bisbrew, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, l'ha citato Ale, però arriviamo al 1985, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui strolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del

0: affascinatissimo da Prince. I due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film è di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot, accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come il tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
1: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni si diciamo anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Be Televised. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello con del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi. Il primo in particolare, vabbè, sì, anche infatti, il secondo quello tanta pensavo, roba,
0: però il primo
1: che è Jazz Mataz. E quindi esce postumo questo Dubop il 26 giugno 1992. La traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, reppate dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
0: nel chorus, il nome
1: viene esatto reppato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radio abbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: Allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera è di nuovo, come è accaduto varie volte durante quest'anno, è una collettiva.
1: Oh yeah, una trasmissione collettiva tutti insieme. Ci abbiamo anche Homo Mixer, in questo caso qui.
2: Donna
1: Mixer, Homo nel senso come sei, come specie, come abbiamo fatto con
2: Certo,
1: quindi proviamo con Miriam che finalmente da antropologica passa alla
2: fantastica DJ. Stasera
0: abbiamo fantastica DJ antropologica. E quindi vi proporremo una serie di tappabuchi, ovviamente come succede in queste situazioni, ma avremo anche un graditissimo ospite e prenderemo argomenti vari, passeremo dal terremoto nelle Filippine, andremo a parlare di un nuovo metodo, comunque di un metodo di antropologia forense
2: fisica,
0: attenzione,
2: sì.
0: Non medica, che c'è una differenza che poi ci potresti anche
2: certo,
0: ridire e ricordare, anche se ormai dovremmo essere molto molto consci di questa differenza, ma comunque è bene ricordarla. E poi appunto parleremo con Mauro Capocci, professore di storia della scienza all'Università di Pisa. Parleremo delle parole che ci aiutano a pensare, a partire diciamo da una sua da un suo commento al libro Lessico del pensiero critico di Enrico Bucci e Gilberto Corbellini, e quindi parleremo un po' con lui delle varie trappole del lessico e appunto del pensiero critico. E quindi niente, direi che possiamo partire senza il niente, direi che possiamo partire sul terremoto delle Filippine, di cui ancora c'è molto poco in giro, perché stranamente rispetto alla nostra politica di non stare sul pezzo, stasera stiamo un po' sul pezzo.
1: Stasera siamo un po' sul pezzo. Il terremoto delle Filippine è avvenuto stanotte all'1:37 dell'ora italiana, la prima scossa della magnitudo per ora calcolata a 7,9, quindi molto forte. Si tratta di si parla di vittime, la scossa è stata molto forte, abbastanza lunga, però non si sa molto. Il sito dell'INGV riporta una profondità del primo terremoto a 68 km di profondità con due repliche successive, una avvenuta all'1:48, una alle 2:55, quindi rispettivamente 10 minuti e un'oretta dopo, e a profondità comparabili, perché 80 e 66 km. Che succede nelle Filippine, care compagne, fratelli e sorelle all'ascolto? Che succede nelle Filippine? Nelle Filippine, come anche l'Italia in realtà, le Filippine sono poste in uno dei posti più, diciamo, in movimento del pianeta, no? Sapete, ascoltatori e cari ascoltatrici, ormai sapete perfettamente che la superficie terrestre, cioè la parte, l'involucro più esterno della Terra, che appunto è costruita tramite involucri concentrici, la parte più esterna della Terra è composta, non è continua, ma è composta da un mosaico di placche, quelle che chiamiamo placche litosferiche. Quindi è come se fosse un enorme puzzle in cui la superficie esterna del pianeta di cui è composta, quindi non è continua, e ci sono delle zone che si trovano al centro di queste placche, di queste zone della crosta terrestre, e delle zone che invece stanno al margine. Però quelle che stanno al margine sono le zone dove più attive dal punto di vista geologico, e dove queste placche, che sono in continuo movimento come l'eterno pianeta, come tutto il pianeta e come il movimento nostro qui di Radio Inderosa, siamo in continuo movimento e continuamente si spostano una rispetto all'altra, secondo delle regole, secondo dei motori di spostamento che probabilmente sono legati all'inerzia della parte inferiore della Terra, insomma, a seconda delle varie teorie che si stanno evolvendo anno dopo anno. Però quello che ci interessa sapere è che al confine, al margine di placca, al margine tra di questi insiemi discreti della superficie terrestre, avvengono dei fenomeni. Le placche sono di vario tipo, l'abbiamo detto tante volte, ci sono delle placche fatte da crosta continentale, quindi che contengono anche i continenti, quindi emersi, le terre emerse, e sono composte da una crosta di un certo tipo, mentre invece ad esse si differenziano da esse delle croste, delle placche che sono composte da crosta oceanica. La differenza qual è? È che sono composte da rocce diverse. Tendenzialmente le placche, abbiamo detto, che si muovono e in alcuni casi quindi convergono una verso l'altra, e in altri casi invece divergono. L'esempio tipico è il centro dell'Oceano Atlantico, dove la placca, diciamo, europea e africana da una parte, e dall'altra parte la placca nordamericana e sudamericana divergono, e al centro dell'Oceano Atlantico c'è una catena di vulcani che rappresenta il margine divergente, cioè in quel punto un insieme di vulcani produce, sottomarini, produce continuamente nuova crosta oceanica che, quando viene eruttata, quindi sono rocce fuse, quando viene eruttata spinge verso i lati e quindi tende ad allargarsi. In questo modo Africa e Sud America si allontanano di alcuni millimetri all'anno continuamente. In altre zone invece, probabilmente è questo il caso, potrebbe essere questo il caso delle Filippine, in altre zone le placche invece convergono, cioè la placca pacifica, di cui fa parte anche la placca oceanica delle Filippine, in sostanza tende a subdurre, cioè andare sotto la placca continentale, che in quel caso lì si chiama la microplacca della sonda. Non bastano soltanto questi elementi, ci sono anche altri movimenti, che ad esempio le placche possono anche scorrere una rispetto all'altra in modo, diciamo, orizzontale, cioè senza che nessuna si infili o si allarghi rispetto all'altra, e qui la si chiamano margini trasformi. Tipico esempio è la faglia di Sant'Andrea, dove un lato della faglia si muove in una direzione e l'altro in un'altra, forma addirittura una frattura visibile in California, e in quel punto lì è abbastanza orizzontale, e in quel punto lì c'è un movimento continuo che però può avvenire anche in modo discontinuo. Che succede quando avviene in modo discontinuo? E questi sono anche i terremoti che avvengono in Italia. Nel corso dei decenni, la energia di movimento accumulata da queste placche, potete fare un'esperienza molto semplice appoggiando una mano sul tavolo, appoggiandoci con tutto il vostro peso e cercando di muoverle in avanti, come state facendo sicuramente a casa in questo momento, io lo sto facendo in radio. Sicuramente il movimento non è immediato se spingete forte, più spingete meno è immediato. A un certo punto spingi, il braccio va avanti, la mano scatta in avanti e voi tendete a cadere con la faccia sul tavolo nel vostro caso, mentre invece nel caso delle placche l'energia di questi movimenti si accumula lungo e si accumula nell'attrito, come nell'attrito tra la mano e il tavolo, nell'attrito lungo queste fratture della crosta terrestre, e di colpo a un certo punto la forza accumulata supera la forza dell'attrito e bam, e a quel punto lì chilometri di roccia si spaccano e si muovono uno rispetto all'altro immediatamente. Qualunque discontinuità, immaginate gradini, piccole cose lungo la faglia, si rompe e si libera un'energia pazzesca, e a quel punto lì avviene il terremoto. Nel caso delle Filippine è possibile, in alcuni casi sono avvenuti dei terremoti di tipo convergente, cioè una placca che andava a finire sotto l'altra, la placca delle Filippine che va a finire sotto la microplacca della sonda, si inflette e va in profondità, e a quel punto lì scendendo rompe le rocce attraverso cui si muove. Oppure anche lì ci sono dei margini di tipo trasforme, cioè tipo quelli della faglia di Sant'Andrea. In quella zona lì avvengono tutti e due i terremoti. Recentemente avrete sentito e l'avrete pure visto, in Calabria qualche giorno fa è avvenuto, in realtà precisamente la notte tra l'1 e il 2 giugno, è avvenuto un terremoto molto profondo, che è stato percepito a grande distanza. Tu l'hai sentito?
0: No, io non l'ho sentito, in effetti. Però nel Lazio, meridionale sì, e ho ricevuto il questionario.
1: Hai sentito il terremoto?
0: Hai sentito il terremoto, al quale invitiamo tutti e tutte a registrarsi, perché sul sito dell'INGV c'è questo metodo di raccolta dati diretta degli effetti macrosismici, quindi gli effetti che noi sentiamo normalmente e che possiamo appunto inviarli all'INGV, dal quale poi nasce una prima analisi, viene elaborata ovviamente dall'INGV, ma da cui poi i ricercatori riescono a fare una prima analisi degli impatti. E ovviamente la grande differenza nel terremoto del 2 giugno, che effettivamente è stato elevato di un 6.2, ricordiamo che l'Aquila ad esempio era un 5.9, quindi avrebbe potuto, se lo mettiamo soltanto sulla questione della magnitudo, essere quasi comparabile, più forte, ma in realtà c'è stato uno scuotimento al suolo molto inferiore, proprio perché, come diceva Lorenzo, l'ipocentro di questo terremoto è una profondità molto elevata, è circa 250 km di profondità, mentre quelle dell'Aquila era molto più superficiale, sui 3 km, sì. Mi ricordo benissimo, però molto più superficiale, assolutamente. E diciamo che è particolare e ci fa capire molto bene qual è la geometria della subduzione dell'arco calabro e
1: in sostanza quello che succede, pure noi stiamo su un margine di placca tipo quello delle Filippine, e quello che succede sotto l'arco calabro e sotto lo Ionio è che la crosta oceanica del Tirreno centrale, diciamo della parte che sta a sud della Grecia, di quella roba lì, si inflette e si immerge nel sottosuolo con un angolo abbastanza elevato nel sottosuolo sotto la Calabria, e penetrando in profondità resta ancora solido e quindi tende a spaccarsi.
0: Proprio la linea di subduzione dell'arco dove avviene la subduzione è a sud della Calabria, quindi è nello Ionio, appunto tra l'Italia e la Grecia, mentre l'ipocentro di questo terremoto, l'epicentro, cioè in superficie, è invece appunto a largo della Calabria, ma sul versante tirrenico. Quindi questo ci fa vedere proprio qual è la geometria dello slab in subduzione, quindi di questa placca, di questo pezzo di oceano che si sta immergendo al di sotto del Tirreno, che quindi va da Grecia-Italia fino a grande profondità sotto il Tirreno. Quindi questo ipocentro si trova a 250 km con un'immersione appunto.
1: Sì, e poi anche, ecco, questa qui è una spiegazione, in realtà questo che i geologi, e Chiara pure ha chiamato, perché essendo geologo, ha chiamato slab, che sarebbe appunto questo pezzo.
0: L'avevi già nominato tu prima.
1: L'avevo già detto. Appunto, vedi, questa è un pezzo di, immaginatevi una fetta di crosta dura, quindi cioè di fondo oceanico, che si inflette e si infila in profondità e arriva allo stato, diciamo così, solido, a una profondità molto elevata, tale per cui di solito la roccia non è proprio solida come la immaginiamo in superficie, ma invece, visto che appunto viene dalla superficie, riesce ad andare molto in profondità e genera appunto questi terremoti che sono pure orientati lungo questa superficie e ci consentono di ricostruire terremoto dopo terremoto la geometria dello slab. Anni fa non si sapeva, in realtà in questa ipotesi l'arco delle Eolie cioè che sono delle isole che tutti quanti conoscete, da Stromboli ad Alicudi, che sono tutte isole vulcaniche, lo Stromboli è pure attivo, sono vulcani che sono legati alla risalita di magmi da questo fenomeno. L'Etna no, anche se sta in Sicilia,
0: l'Etna no,
1: mentre invece è praticamente un arco vulcanico, cioè praticamente nel Mediterraneo e nel sud del Tirreno, in modo un po' più complicato geometricamente, per quello è una scoperta relativamente recente, avviene quello che avviene invece più evidentemente nelle Filippine e in Giappone, dove c'è la fossa delle Marianne. Cioè la fossa delle Marianne, le fosse oceaniche più profonde sono proprio le fosse dove tu c'hai la crosta oceanica che si inflette tanto da formare una profondità, da formare una fossa profonda fino a 12.000 metri, che sarebbe più dell'Everest al contrario, quindi è uno dei punti, è il punto più basso della superficie terrestre, ma in più è molto profondo. Se immaginate l'Everest alla rovescia, una volta in mezzo l'Everest in giù, lì la crosta si inflette, si spacca sia perché si inflette sia perché si spacca perché spinge verso sotto, andando giù si fondono. Comunque immaginate le pressioni pazzesche. L'altra volta Chiara, quando abbiamo parlato dell'amianto, parlava di rocce metamorfiche, cioè sono delle pressioni e delle temperature così forti che le rocce cambiano completamente. Quindi tu c'hai un pezzo di calcare in superficie che è sottoposto, nel caso della crosta oceanica no, però nel caso delle altre croste c'è un pezzo di calcare in superficie che è sottoposto a pressione e temperatura, cambia completamente il suo stato fisico e chimico e diventa il marmo, per esempio. Per dirci.
0: Proprio quello, l'amianto di cui parlavamo, viene proprio invece dal metamorfismo delle rocce basiche, dei fondali oceanici, proprio sottoposte a questo tipo di pressione e temperatura, in presenza di acqua diventano poi l'asbesto, poi i vari tipi, crisotilo, crocidolite, che conoscete benissimo.
1: Quindi entra in gioco delle forze pazzesche, tra l'altro si formano dei magmi, risalendo, nel caso del Giappone è evidente, si formano i vulcani che formano il Giappone, che è tutto fatto da, fatto quasi tutto da crosta vulcanica e da crosta continentale di origine vulcanica, sono tutti i vari vulcani, il Fuji, no? E dietro al Giappone, cioè quello, il mare conteso tra la Cina e il Giappone, invece si forma un bacino di retroarco. Questa cosa riportata nel Mediterraneo e dopo anni di osservazione e cercando di interpretare, pure perché è stato fondamentale pure averci dati del GPS, del coso, perché noi
0: i dati del GPS ti danno i movimenti relativi fra le placche, mettendo punti di posizione, ad esempio in Italia, in Africa si vedono quali sono le direzioni e le velocità
1: di spostamento
0: delle placche, proprio in termini di centimetri l'anno.
1: E infatti, però noi sapevamo, la tettonica delle placche che abbiamo studiato pure quando stavi all'università, in realtà si diceva superficialmente
0: un po' di tempo fa, che
1: questi movimenti non erano evidenti, mentre invece quando è stato più evidente, è stato più possibile misurarli, si è creato un modello un po' più avanzato. In questo modello, quindi, lo ionio, la crosta oceanica ionica del centro del Mediterraneo finisce sotto, appunto abbiamo detto, l'arco calabro e sotto la Basilicata, forma i vulcani delle Eolie e il bacino di retroarco, cioè il bacino sedimentante, è il Mar Tirreno. Quindi abbiamo una situazione un po' più complessa rispetto a quella evidente didattica del Giappone
0: del Giappone, delle Filippine,
1: esatto.
0: E di tutto il confine, il bordo dell'Oceano Pacifico, cioè l'Oceano Pacifico è tutto in crosta oceanica in subduzione, sotto la Russia, sotto l'America del Nord, sotto l'America del Sud, con qualche pezzetto
1: differenza,
0: di mosaico, però diciamo in termini generali è come se fosse una grande piazza che si sta immergendo sotto i diversi continenti, mentre il Mediterraneo è un po' più complesso.
1: La questione del Mediterraneo è complessa perché questo ci vorrebbero le immagini, però è il residuo di un oceano che si è chiuso. Quindi chissà, no? È il residuo di un oceano, anche in realtà in qualche punto si forma ancora e quindi è molto più complesso. E quindi ci è voluto lo studio di tutte le altre situazioni un po' più semplici per comprendere meglio quello che succede in Italia, dove si sommano vari tipi di sismicità e che però la sismicità c'è. Viviamo anche noi in una delle zone più attive dal punto di vista del movimento del pianeta rispetto al movimento relativo delle placche, una contro l'altra, una sull'altra.
0: Questo senza dubbio mi veniva la riflessione così sempre un po'. La differenza appunto della profondità, se noi diciamo ma anche il Vesuvio, la camera magmatica può essere a 3 chilometri, che sono appunto 3.000 metri, quindi il concetto che l'immagine che avevi tirato fuori sulla fossa delle Marianne dell'Everest al contrario, cioè una camera magmatica a 3 km di profondità, e invece questo sisma della Calabria 250 km, 250.000 metri, e comunque noi riusciamo a risentirne, a parte a misurarlo, però proprio ne risentiamo appunto la mappa dello scuotimento al suolo. si può vedere anche sul sito dell'INGV ed è un qualcosa, beh, ci parla della terra.
1: La cosa interessante così per gli appassionati questa cosa qui è che rispetto ai terremoti che avvengono in altre parti d'Italia, dove ti arriva sto treno d'onda, cioè nel senso quando viene liberata quell'energia la terra, il suolo, il sottosuolo, la roccia viene messa in vibrazione, no? E vibra secondo alcune direzioni. Quando eravamo piccoli si diceva terremoto ondulatorio e sussultorio, ma insomma in realtà la roccia viene prima premuta in una direzione, cioè arrivano prima delle onde che si chiamano onde prime e poi arrivano delle onde che si chiamano onde seconde, insomma non è che c'è tanta fantasia, e però delle onde si muovono in una direzione e delle onde si muovono in un'altra e poi arrivano le onde superficiali, mentre nel caso dei terremoti tipo vicino alla zona di massimo danneggiamento, tipo i terremoti del terremoto dell'Italia centrale dall'Aquila fino all'ultimo a Norcia e passando per la Matrice, e così sono stati terremoti che, cioè, voglio dire, stando lì non è che riuscivi a percepire la differenza tra le onde P e le onde S, c'era solo da scappare e andare via. In questo caso qui ho visto dei video in cui effettivamente delle telecamere, no? Di queste telecamere nelle case tu riuscivi a percepire, visto che il terremoto veniva da 250 km di profondità più quello è il punto in cui stavi te, quindi faceva un lungo percorso, e visto che questi tipi di onde viaggiano a velocità diversa all'interno del terreno, le onde P appunto arrivavano effettivamente prime e le onde S arrivano seconde, ma a una distanza tale per cui tu riuscivi a percepire due treni, si chiamano così, due treni d'onde, mentre invece nel caso dei terremoti che sentiamo normalmente è un gran casino, insomma, cioè lo riesci a capire soltanto se vedi l'accelerogramma, certo. Insomma, però di fatto quando stai lì ti viene solo che ti devi buttare dalla finestra, cioè adottare dei comportamenti conservativi. Abbiamo fatto mezz'ora.
0: Matta, possiamo dare un attimo di...
3: Passiamo a un pezzo musicale. Che cosa hai scelto, Lorenzo?
1: No, è Chiara.
3: Chiara, che cosa hai scelto, Chiara? Sì.
0: Io ho scelto Violent Femmes.
3: Vai.
0: Blister in the Sun.

E ritorniamo in voce, come stavo già dicendo, proviamo a mettere un altro pezzo perché stiamo ancora provando a contattare il nostro ospite e che spero che si libererà presto, e intanto mandiamo Pescanoce.

0: Ecco, ed ecco, mentre dormiamo, mentre aspettiamo di collegarci con il nostro ospite, magari mettiamo un'altra canzoncina, ce l'avamo sentita di Equinox Sabba. Niente, ringrazio l'ascoltatore che ci ha chiamato, Giulio, perché ci ha fatto una domanda molto rilevante rispetto ai premonitori del terremoto, che è molto interessante e che ce ne sono di vario tipo. Anche il fatto, si ricordava che al terremoto del 2009 aveva sentito anche i cani abbaiare prima. Ma l'altra cosa che ci ha chiesto è il ponte sullo Stretto. Effettivamente è un tema che noi abbiamo affrontato una volta con il presidente, l'ex presidente dell'INGV, rispetto appunto alla sismicità della zona di Messina. Quello è un problema, perché lì in realtà quello che si sta scoprendo un pochino è che in zona epicentrale, in zona di faglia, il terremoto ha degli effetti molto maggiori di quelli previsti dalla normativa, e questa cosa qui può rappresentare un problema. Quelli del ponte, la società appunto sullo Stretto di Messina, continua a sostenere di avere considerato tutto quanto e che comunque quel tipo di terremoto non influenza la stabilità del ponte. Certo è che, visto che io avevo visto delle proiezioni della Protezione Civile di Reggio Calabria sul potenziale effetto di un terremoto identico sulla città, identico a quello dello Stretto di Messina, quello del 1908, mi pare, era una situazione di tipo assurdo, nel senso che praticamente quasi tutta la popolazione perde le abitazioni e un numero di vittime con le proiezioni pazzesco, e la stessa cosa a Messina. E quindi, come dice qualcuno, in caso di sisma il ponte collegherebbe due territori completamente devastati. Oltretutto c'è una franosità del territorio molto alta, quindi i terremoti generano delle faglie. Ovviamente la società che deve fare il ponte dice che ha considerato tutto. Si vedrà se è vero, ma non ci sono un sacco di elementi di dubbi, insomma. Dovremmo avere l'ospite.
1: Pronto? Buonasera.
2: Eccoci.
1: Sì, ci siamo. Ciao, grazie di avermi invitato. Buonasera a tutte e tutti.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Bene, ciao. Allora stiamo con Mauro Capocci, professore di storia della scienza all'Università di Pisa, e ti abbiamo chiamato per leggere insieme, per così affrontare l'argomento di questo libro di cui hai fatto la recensione sulle scienze, che è il Lessico del pensiero critico di Bucci e Corbellini. E mi avevano colpito un paio di frasi, a partire, vabbè, dall'inizio, è che ogni giorno ci troviamo ad affrontare tranelli cognitivi, il marketing, la comunicazione politica, e ecco, è il capire come evitarle, quindi è come se fosse questo libro fosse un po' il come evitarle e come riconoscere e come muoversi. E in particolare appunto, che scrivi che i due autori sono impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella lotta alle pseudoscienze, cosa che cerchiamo di fare anche noi ogni lunedì da queste frequenze, e hanno creato questo un lemmario con tre sezioni, e quindi le volevo affrontare un po' insieme.
1: Allora, questo libro, appunto, come hai appena detto, è effettivamente una sorta di lemmario, una brevissima enciclopedia con tutta una serie di lemmi, di temi che vengono affrontati in maniera anche separata tra loro. E soprattutto la cosa interessante, secondo me, è la seconda parte sulle fallacie cognitive, cioè quelle trappole proprio del pensiero in cui cadiamo nel fare certi ragionamenti, nel pensarci più bravi di quel che siamo, per esempio, e sono quelle da cui appunto dobbiamo metterci in guardia nel momento in cui facciamo dei ragionamenti, in cui leggiamo delle cose e pensiamo di essere esperti, o leggiamo delle cose e pensiamo di aver capito tutto. Sono appunto delle trappole che il nostro stesso cervello ci tende. Secondo gli autori sono proprio dei derivati dell'evoluzione darwiniana sul nostro cervello. Non so esattamente se sia così, questi studi possono essere un pochino messi in dubbio, però è vero che la psicologia, tutta una serie di esperimenti degli psicologi ci mostrano che per esempio l'effetto Dunning-Kruger, noi sovrastimiamo le nostre conoscenze, e quindi chi meno sa più pensa di sapere di un argomento.
2: Ecco, sì, questo è proprio uno degli aspetti che mi interessava anche molto approfondire, che poi è quello che mi succede molto spesso in classe, ovviamente. Ma io ho studiato, sì, ho capito, però in che modo, come, le fonti, quanto. E mi era venuta questa riflessione, nel senso, in un momento in cui abbiamo un grande accesso a quantità di dati incredibile, molto, molto più del passato ovviamente, ma anche di cui è difficile ogni volta riconoscere, trovare la fonte, valutare la fonte, ci sembra di riuscire ad avere un panorama appunto di dati e di fonti che può essere sufficiente per crearci, perché sia la base della nostra opinione, del nostro giudizio, quando in realtà non è così. Sei d'accordo su questa linea?
1: Sono d'accordo, anche se allora, da un lato l'accesso all'informazione è fondamentale, è chiaramente cruciale per poter farci un'idea sulle cose. Dopodiché, come viene prodotta questa informazione, come assimilarla e come tenerla insieme, in qualche modo è un lavoro che va molto oltre fare una semplice ricerca su Google. E appunto richiede metodi, esperienza, che anche quelli si acquisiscono nel momento in cui uno studia non solo appunto le informazioni, ma si mette lì, legge tanti pareri contrastanti, legge tante cose che appunto possono essere anche contraddittorie tra loro, e cerca di farsi un'idea. Soprattutto nell'ambito delle scienze, dove noi siamo sempre cioè cerchiamo di mettere di vedere dei problemi, e troviamo dei problemi perché appunto le scienze sono tante e sono complesse, e i metodi che vanno nelle scienze, che vengono utilizzate nelle scienze storiche, non sono per esempio le stesse delle scienze naturali, e anche fra le scienze naturali la matematica usa metodi diversi rispetto alla biologia. Orientarsi in questa enorme giungla di metodi, di informazioni, ha bisogno di una sorta di metacognizione, cioè di spostarsi di livello, riuscire a essere in grado di valutare appunto le fonti che vengono e le pratiche di una comunità scientifica. Non basta leggere che un biologo ha detto qualcosa, ma bisogna capire per esempio dove l'ha detta questa cosa, perché sappiamo che per esempio la scienza ormai da un secolo e mezzo si è data dei metodi, delle pratiche all'interno delle proprie comunità, per cui si pubblica su certe riviste e certe pubblicazioni vengono vagliate dai colleghi e vengono pubblicate solo dopo che viene superata questa selezione. Non è un metodo perfetto, non è un metodo che protegge da errori, però diciamo è già qualcosa che ci protegge dal fatto che uno si sveglia la mattina e decide di dire una cosa senza prove solide. Sapere come funziona appunto la scienza, aprire proprio la scala della rete della scienza, ci mette un pochino al riparo da errori e da pregiudizi, perché noi possiamo anche sapere per esempio che uno scienziato può essere pagato evidentemente anche da una multinazionale, ma ci sono anche altri scienziati che sanno che quella persona è pagata e che quindi valutano di conseguenza le sue cose, le sue pubblicazioni. Negli ultimi decenni per esempio ogni articolo scientifico è accompagnato anche da una dichiarazione di conflitti di interessi, per esempio. Ora, nel momento in cui noi andiamo su internet, sui vari social network e leggiamo delle informazioni, saltano tutta una serie di controlli che invece le comunità scientifiche e gli esperti si erano date e che danno in generale alla comunità, perché poi alla fine è un patto che viene fatto dalla comunità. Noi viviamo della scienza e voi in qualche modo la pagate con gli stipendi, con i finanziamenti per la ricerca. Questo tipo di scambio si basa appunto su una sorta di fiducia. Ovviamente non dobbiamo prendere per buono qualsiasi cosa dica uno scienziato, sappiamo che la scienza non è perfetta, ma adesso abbiamo anche qualche strumento in più per capire come funziona la scienza, perché non è più una cosa che è solo chiusa nei laboratori, abbiamo accesso a molte più informazioni e la scienza è diventata, meno gli ricercatori, molti ricercatori cercano di essere anche un pochino più trasparenti. È un gioco appunto di chiedere, di dare, in cui si concede questa fiducia e gli scienziati in qualche modo cercano di aiutarci, ci dovrebbero cercare di aiutarci in questa comprensione delle dinamiche interne delle comunità. Dopo ci sono appunto anche le trappole cognitive in cui noi cadiamo, in cui il nostro cervello cerca di farci cadere in qualche modo. Queste trappole possiamo cercare appunto di evitarle sapendo che esistono e applicando di volta in volta il dubbio anche a quello che noi pensiamo essere informazioni certe, di volta in volta dubitare sia di quello che pensiamo noi e di quello che dicono gli altri. Aver letto su Twitter, su X, su Facebook un'informazione non ne garantisce assolutamente la verità. Questo è uno dei punti fondamentali. Andiamo a chiedere chi è che ha detto una cosa, dove sono i dati, come sono stati ottenuti questi dati, quali sono le condizioni sociali che hanno reso possibile ottenere questi dati. Se non facciamo questo, diciamo, ci esponiamo a propaganda, ci esponiamo a populismi, ci esponiamo a tutta una serie di problemi che peggiorano anche quelli che sono già dei difetti del nostro cervello, che sono difetti intrinseci del nostro cervello e della nostra psicologia.
2: Sì, ecco, infatti nell'ultima parte poi diciamo approfondisci anche questo concetto, nel senso che comunque noi dobbiamo anche renderci conto e tenere sempre in considerazione, oltre poi appunto a eventuali storture volontarie, appunto come citavi tu, il fatto di essere al soldo di qualche multinazionale, ma anche dobbiamo sempre tenere in considerazione l'errore umano, cioè il fatto che quello che viene detto, dichiarato, può essere, è un'interpretazione umana e che quindi può essere fallace.
1: Certo, anche gli scienziati, ovviamente scienziati sono umani, anche i loro cervelli sono soggetti a queste stesse fallace. E proprio per questo le comunità scientifiche nel corso dei decenni si sono dati appunto questi strumenti per evitare le fallacie del singolo individuo e vedere un pochino cosa si può fare, appunto mettere alla prova le affermazioni che vengono date dagli altri, dai colleghi. Ora, ovviamente fino a pochi decenni fa la scienza era una questione di più o meno maschi bianchi europei. Adesso per fortuna si sta aprendo anche a altre prospettive, ci sono ovviamente le donne, ci sono persone con diversi background culturali, questa moltiplicazione di prospettive e punti di vista cerca in qualche modo di, almeno è un buon antidoto a dei pregiudizi culturali che venivano, chiaramente sono stati e sono ancora presenti all'interno anche della scienza, per cui considerare certi argomenti solo dal punto di vista degli europei, anche se con gli strumenti di una scienza che dovrebbe essere oggettiva, può soffrire appunto di questi pregiudizi culturali. Aprire i consessi scientifici e quindi guardare lo stesso dato, lo stesso risultato con diversi occhi, con background culturali completamente diversi, è sicuramente un antidoto per appunto per evitare pregiudizi e fallaci dei singoli scienziati. Gli scienziati sono sempre innamorati delle proprie idee, ovviamente, è difficilissimo che uno scienziato cambi idea facilmente, ma sarà lì a combattere per le proprie idee, ovviamente. È giusto uno difende le proprie idee, però molto spesso lo si fa anche semplicemente perché così ci sono dei pregiudizi, e quello che io penso è più importante di quello che pensano gli altri. Dobbiamo tutti cittadini normali, cioè, cittadini non esperti, esperti, essere in grado di riconoscere certe trappole, essere in grado di capire quando non stiamo più parlando, tra virgolette, da esperti, ma stiamo parlando di semplici umani ingannati anche dalle proprie, dai propri pregiudizi, appunto da queste fallacie cognitive che il nostro cervello ci propone.
2: Guarda, riprendo la questione di genere perché mi è venuta in mente anche una domanda che posso fare qui alla nostra antropologa medica. Proprio nel bias che si può che è venuto fuori anche nel sia quello che citavi tu, Mauro, in chi crea. Chi analizza i dati, chi imposta la ricerca, ma anche spesso il campione che viene utilizzato, ad esempio nei trial medici, ad esempio il fatto che molti test sono stati fatti nel passato su un campione ad esempio esclusivamente maschile, certo. E quindi i sintomi ad esempio dell'infarto sono stati studiati prevalentemente su un campione maschile, mentre poi i sintomi sulle donne sono di tutt'altro tipo.
3: Sì, diciamo che l'antropologia ne farebbe, come dire, l'antropologia culturale, l'antropologia medica, adesso penso proprio a una studiosa di cui stavamo parlando prima, un'antropologa forense, ne faremmo una questione di poteri, una questione di livelli di poteri, una questione di oggetti e di soggetti di studio, e quindi, come dire, non soltanto chi organizza la ricerca, ma già come la ricerca, come l'oggetto, come il soggetto di studio viene pensato da chi ha un'idea di cosa ricercare, dove cercarlo e come farlo, quindi approcci epistemologici, approcci teorici, metodologici che poi edificano non soltanto il nostro modo di fare scienza, scienza sociale o meno, per quello che mi riguarda scienza sociale, ma proprio che edificano il nostro modo di stare al mondo. Quindi, come dire, l'approccio scientifico viene immediatamente dopo il mio essere soggetto socioculturale, geopolitico, storico, nel mio contesto sociale, in un certo momento storico.
2: Beh, direi che su questo ci potremmo lanciare in una puntata intera. E...
1: Non essere d'accordo, davvero.
3: Bene.
2: Benissimo, direi che ti ringraziamo molto, Mauro, siamo quasi
1: a
2: chiusura.
1: Per avermi chiamato e grazie magari, ovviamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: E magari un'altra volta approfondiremo altri temi, ma volentieri ti risentiremo. Un saluto allora.
3: Ciao.
1: Saluto, a presto.
3: Ciao, buona serata.
1: Ciao. Grazie.
3: E Chiara, poi stavo proprio pensando rispetto a quello che ci diceva Mauro e quando parlava soprattutto della scienza al femminile, di come, e io ritorno ai processi storici che poi sono, diciamo, di come la storia edifica i processi sociali e culturali e di come viceversa la società ci aiuta a ripensare i processi storici e quindi i processi sociali e culturali a nostra volta. Ripensavo a questo articolo sulle scienze che abbiamo letto poc'anzi insieme, in cui c'è un'intervista molto interessante di un'antropologa forense che si chiama Cristina Cattaneo, e tu a inizio trasmissione giustamente mi dicevi: ma forse potremmo cogliere l'occasione, visto che parliamo spesso di antropologia, parliamo una volta al mese di antropologia, giustamente in antropologica, ma qual è la differenza fra antropologia medica e antropologia forense? Allora, possiamo dire semplicemente che mentre l'antropologia medica
2: mi era venuta la domanda perché nell'articolo è citato antropologa e
3: certo,
2: medico legale
3: insieme,
2: e quindi
3: chiaro, perché cioè, ma qual è la differenza? ma hai ragione, ma infatti in molti, come dire, questo, ecco, di nuovo, questa è una categorizzazione, è un contenitore semantico squisitamente italiano, anche statunitense, non appartiene a tutto il mondo il concetto di antropologia medica. Per esempio in Francia si utilizza molta antropologia della salute proprio per prendere le distanze da un certo tipo di approccio biologicista, organicista, direi. Quindi mentre l'antropologia medica In Italia intendiamo per antropologo medico, per antropologia medica, la disciplina che si occupa, cioè una disciplina delle scienze sociali, quindi sociale e culturale, che si occupa delle forme, possiamo dire, dei processi attraverso i quali i fenomeni biologici si meticciano, si compenetrano con gli aspetti sociali, culturali, geopolitici, storici, economici e quant'altro. L'antropologia invece forense è una scienza biomedica, quindi è molto più vicino alla biologia che non l'antropologia medica, che non sia l'antropologia medica, che invece dipende proprio discende proprio, nasce nell'ambito delle scienze sociali, tra l'altro è una disciplina molto giovane. Ecco, invece l'antropologia forense, mentre l'antropologia medica si occupa dell'uomo vivo e di tutti i meccanismi sociali e culturali che interessano la salute e la malattia, l'antropologia forense si occupa soprattutto di resti degli ominidi e soprattutto si occupa di resti scheletrici e di parti non meglio facilmente individualizzabili in casi soprattutto di incidenti e di morti violente. Quindi ecco, sì, io sono molto distante per disciplina dall'antropologia forense in questo senso, anche se condividiamo il nome, anche se condividiamo l'antropos, quindi la nostra logia, la nostra disciplina gira sempre intorno all'uomo.
2: Però tuttavia ci puoi raccontare due cose di questo articolo che ma giusto?
3: Sì, no, molto interessante, perché questa Cristina Cattaneo è appunto un'antropologa medica legale ed è un ordinario di medicina legale all'Università degli Studi di Milano e indaga soprattutto una serie di tecniche molto interessanti. Ci spiega su quest'articolo quando il DNA ed altri test che usualmente sono sufficienti per identificare una persona deceduta, ma quando invece questi due elementi non ci aiutano, su che cosa si può lavorare? Ecco, lei spiega per individuare una persona deceduta, un'identità di una persona deceduta, bisogna lavorare con un'analisi sistematica del viso e ci spiega come l'utilizzo dei tratti del volto possano aiutarci ad identificare le persone decedute, le persone morte, invece del DNA o di altri test usuali. E ci dice appunto che in Italia, per esempio, cioè ci dà dei numeri abbastanza, come dire, abbastanza importanti, parzialmente li conosciamo perché poi sono numeri che vengono ripetuti in maniera anche altisonante, non sempre sufficientemente, ma che in Italia sono circa 2000 le persone decedute che non sono mai state identificate. Dice sono vite che si concludono spesso in condizioni difficili e alle quali non si riesce nemmeno a dare un nome. Il compito, ecco, forse ci possiamo, siamo quasi in chiusura, quindi ci possiamo rapidamente concentrare su questo. Dice il compito dell'antropologia forense è identificare queste persone. In alcuni casi, dice però, dal ritrovamento di singoli corpi all'identificazione di persone migranti, per esempio morte in mare, cioè le cosiddette

0: si è ritrovata in mare.
1: Beh, direi che con questo possiamo dire che la puntata tappabuchi di oggi hai qualche altro?
0: È molto lungo, l'articolo è molto denso e le tecniche di identificazione del volto sono, come dire, le possiamo veramente approcciare sotto una serie, non soltanto sotto la lente prismatica dell'antropologia forense, così come dell'antropologia medica, ma anche sotto il punto di vista, perché poi ci stanno lavorando molti colleghi e colleghe, della sorveglianza e del controllo. Quindi, come dire, questa è tutta un'altra questione. Quindi ecco, di nuovo ritorno ai contenitori semantici, che veramente possiamo affrontare sotto diversi punti di vista e possiamo continuare a vigilare, quindi sotto certi punti di vista ad utilizzarli come tecnica appunto per il riconoscimento, come il caso di questa antropologa, ma dall'altra parte vigiliamo anche come i nostri tratti di identificazione, indipendentemente dal consenso che ne possiamo dare o meno per l'utilizzo degli stessi, ecco come questi vengono invece utilizzati, stoccati, veicolati e gestiti. Ma questa è tutta un'altra cosa, certamente riguarda sempre noi uomini, noi donne, ma intendo noi specie homo.
1: Ebbene, direi che con questo chiudiamo, mandiamo un ultimo pezzo prima dei saluti.
0: Un pezzo magnifico che abbiamo già ascoltato in un'altra puntata, ma ci piace tantissimo, con i Twende e Pamoja Wash.

0: E allora, rieccoci in onda. Abbiamo sentito Tuende Pamoggia, Wash. Tuende Pamoggia vuol dire andiamo insieme, mentre invece noi adesso fra poco andiamo Tuende Kula, mi pare che si dice andiamo a cena, solo però e poi dopo andiamo Tuende Nyumbani, che vuol dire andiamo a casa. Ecco, faccio questa cosa, quindi Moggia abilitato, salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che masticano il Swahili. No, cioè, grazie per averci ascoltato. Che facciamo?
1: E un saluto a tutte e a tutte, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale per i vari motivi che possono ridurre a questa condizione, che sia la galera, che sia la guerra, che sia l'occupazione.
0: E certo, e ricordiamo come al solito per chi ci ascolta che Radio Onda Rossa va in onda senza pubblicità e senza padroni, senza padrini dal 1977. Quest'anno era il 49esimo anno e quindi dovete andare sul sito ondarossa.info, cliccare su sostieni oppure sottoscrivere, molto meglio, il radio abbonamento 2026,
1: e, o anche passare a trovarci,
0: o anche passare in radio e,
1: sì, o certo, nelle varie situazioni.
0: Adesso ci sarà, mi sa, crack, prima o poi fumetti, quando sarà, fra poco, e ci sarà il nostro banchetto, trasmetteremo anche da lì. L'anno scorso, chi ha, ti ricordi, una grandiosa puntata sulla geologia del Forte Prenestino che non si è sentita, però no, eravamo in onda,
1: sentiva,
0: alla fine
1: si
0: quella
1: sentiva.
0: Si sentiva. E niente, l'entropia massima torna la prossima settimana,
2: Antropologica invece torna a settembre. A voglia,
0: entropia massima torna la prossima settimana, vediamo un attimo con chi, perché il comandante Jacopo sta tentando di contattare Rovelli, il fisico, che è già stato nostro ospite, e che però niente, ascoltiamo un attimo le sue disponibilità. Qui le campane suonano e quindi non resta altro che tornare a lasciarvi nelle mani dell'automatica, e niente,
2: buona serata
0: a tutte e a tutti.

0: politically manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free.
1: What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers.
0: We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people.
2: Allora, ciao a tutti, provo a raccontare un po' quello che sto succedendo in particolare a Minneapolis, ma in generale negli Stati Uniti, dopo nelle ultime settimane, in particolare dopo la morte di Alex Pretti, avvenuta il 24 gennaio a Minneapolis. L'ultima volta che ho fatto un aggiornamento per questa radio erano passati pochi giorni dall'omicidio di Rene Good. Ci tengo a specificare che questi non sono assolutamente i primi omicidi portati avanti dal DHS, quindi dal Department of Homeland Security, insomma dalle agenzie federali, tra cui rientra l'ICE. Anzi, sono stati tantissimi nell'ultimo anno, come in realtà anche negli anni precedenti, ma di sicuro nell'amministrazione Trump abbiamo un record da questo punto di vista. Ma comunque il motivo per cui questi due omicidi sono particolarmente importanti è perché appunto si tratta di omicidi di persone che stanno effettivamente, sono colpevoli, diciamo, di effettivamente star resistendo e cercando di impedire le deportazioni di ICE. Ovviamente questo non li rende omicidi di secondaria importanza rispetto alle molteplici persone uccise sotto regime detentivo. Sappiamo che ICE si è macchiato in tantissimi casi di violenze, stupri e appunto vari omicidi all'interno dei centri di detenzione, e non ci dovrebbe dunque stupire che effettivamente porti degli omicidi del genere avanti anche nelle strade. Però quello che è particolare è che appunto si tratta di persone che stanno in qualche modo lottando e resistendo attivamente, inoltre ovviamente è un contesto che segnala in qualche forma una diffusione e una svolta nel modello autoritario, perché sì, la violenza da parte delle forze dell'ordine è all'ordine del giorno negli Stati Uniti. In qualche modo una grossa fetta della popolazione è sempre stata abituata a questo tipo di violenza. Ma quello che è importante ricordare è che in qualche modo quello che vige negli Stati Uniti dalla sua fondazione è quasi un patto di pacificazione sociale, per il quale una prima parte di popolazione accetta di vivere tutelata e sapendo o facendo finta di non vedere che vi è effettivamente una grossa fetta di popolazione, che è praticamente quella nera, che è razzializzata e segregata, e è effettivamente si trattano di un'effettivamente segregazione razziale significativa, per quanto si possa raccontare che la situazione è cambiata. La situazione non è cambiata negli ultimi 200 anni, rimane effettivamente una segregazione fortissima, però appunto questi omicidi segnalano che questa svolta autoritaria sta in qualche modo cambiando, che in qualche modo il patto sociale su cui si è basato questo paese per tantissimo tempo sta venendo meno. Probabilmente questo dipende anche molto da quello che è la situazione economica, non perché il mercato statunitense stia necessariamente fallendo, ma di sicuro vi è un restringimento delle possibilità dell'occupazione, è davvero sempre più difficile trovare lavoro. Non è un caso appunto che gli ultimi dati sulla disoccupazione siano stati, sì, le ultime statistiche sulla disoccupazione sono stati cercati di, l'amministrazione Trump ha voluto assolutamente cancellarli, ha voluto ometterli e nasconderli in molti modi, perché sono effettivamente significativi. Non è un caso che anche in questo senso, in qualche modo, questa, appunto, qualcuno ha parlato proprio di una sorta di keynesismo mercenario riguardo agli agenti di ICE, proprio in questo senso qua, come dei giganteschi bonus e la costruzione di un ruolo effettivamente di manodopera nuova all'interno di un sistema, all'interno del sistema di security che ormai delle agenzie federali, che ormai in larga parte è preso dall'intelligenza artificiale e quindi aveva avuto un netto restringimento della forza lavoro di

Abbiamo oltre 3.000 agenti schierati nelle Twin Cities. Si parla di Twin Cities, quindi Minneapolis e St. Paul, in quanto un'area urbana, ma in realtà due città distinte, due città in cui tendenzialmente il numero di agenti di polizia si aggira intorno ai 500. Erano 800 prima della rivolta di Floyd, ma appunto sono calati il numero dopo il 2020. E quindi dobbiamo considerare 3.000 agenti come una presenza estremamente significativa. Ricordo che appunto Minneapolis non è la prima città a vivere l'assedio di ICE, anzi, per fare un breve recap, ICE nasce, è un'agenzia federale che nasce nel 2002 e che è soprattutto sotto l'amministrazione Obama che viene rafforzata e viene ampliato il suo ruolo. È sotto l'amministrazione Obama che viene sottoscritto il patto con Palantir, un'azienda che si occupa di riconoscimento biometrico, di criminologia predittiva e che oggi, dopo appunto più di 10 anni di collaborazione con ICE, sta andando a costituire un database basato appunto sulla criminologia predittiva che dovrebbe essenzialmente identificare, creare una mappa identificando i luoghi dove più probabilmente abitano i migranti. Inoltre non è neanche il primo ciclo di lotte contro ICE, quello che stiamo assistendo ora. Già sotto la prima amministrazione Trump vi era stato un ampio movimento di occupazione dei centri di detenzione, dei palazzi federali. Nel 2019, quando Trump aveva annunciato una ampi raid in molte città, una grande operazione di ICE. Il giorno prima di questa operazione, un uomo ha già arrestato l'anno precedente durante la campagna di Occupy ICE a Tacoma, va fuori dal centro di detenzione con un fucile e una tanica di benzina, tenta di dare fuoco al centro di detenzione, viene ucciso dalla polizia, ma effettivamente questi grandi raid vengono cancellati, quindi diciamo c'era già stato in questo senso un precursore.

Durante questa seconda amministrazione di Trump, appunto, il ruolo di ICE è un ruolo principalmente simbolico, non perché effettivamente non deporti le persone, ma perché bisogna ricordarsi che, appunto, assurge al ruolo di una forza paramilitare che, con una presenza visibile nelle strade, infatti quello che viene prediletto non è l'efficacia dell'azione, delle deportazioni, quanto una effettiva, visibilità nelle strade. Quello che vuole l'amministrazione Trump in questo momento è proprio normalizzare questa presenza e silenziare qualunque possibile opposizione per far sì che, appunto, le persone non abbiano la percezione che sia impossibile resistere a una forza di questo tipo. Per questo è importante ricordare e mostrare quanto effettivamente le persone stiano resistendo e stiano costruendo una capacità tattica, strategica, di resistenza territoriale. Per questo anche Minneapolis è diventato un luogo simbolo. Non perché sia appunto la prima città assediata da ICE e non semplicemente perché René e Alex sono morti lì, ma anzi è proprio l'incontrario. René e Alex sono morti lì perché le pratiche di resistenza in quella città sono estremamente più radicali e estremamente più forti che in altri luoghi. Anche a Los Angeles, anche a Chicago, anche a Portland, le forme di resistenza nei mesi sono susseguite. Di sicuro Minneapolis ha imparato anche tanto dalle lotte e dalle strategie di questi luoghi, ma la forte radicalizzazione delle strategie tecniche ha reso Minneapolis simbolicamente importante. Per questo anche è importante ricordare che Alex in particolare è morto, probabilmente anche perché conosciuto dagli agenti del Border Patrol che l'hanno ucciso, perché già si era distinto più volte, soprattutto qualche giorno dopo l'omicidio sono circolati dei video di un altro momento di un paio di settimane prima, in cui egli si poneva in maniera incisiva a una deportazione e subito tanti liberali ben pensanti della sinistra hanno voluto invocare sicuramente un video fatto con l'intelligenza artificiale, non è vero, questo è un video che vuole giustificare l'omicidio, ma ovviamente è esattamente il contrario, non è che il fatto che egli stesse resistendo in maniera attiva ad ICE giustifica l'omicidio, ma dimostra quanto determinati siano a spezzare qualunque forma di resistenza. Chi resiste in maniera attiva viene perseguitato, e questo lo sappiamo anche riguardo alle persone deportate, in particolare a Minneapolis, sebbene si era già visto da altre parti, quando una persona riesce a sfuggire da ICE, diventano veramente ossessivi e cercano in tutti i modi di riprendere quella persona, di non lasciarsela sfuggire, perché è proprio simbolicamente importante per loro proiettare costantemente forza. Questa è una cosa di cui Trump parla anche pubblicamente in maniera molto diretta, ne parlava anche riguardo al Venezuela, quindi riguardo alla politica internazionale. Quello che è importante per lui è proiettare in ogni momento, costantemente, una immagine effettivamente di forza. E tutto questo si inserisce in questo clima, in questa svolta autoritaria, e è importante contestualizzarlo in questo senso, e è importante celebrare e ricordare Alex come tutte le persone che resistono quotidianamente a questa invasione paramilitare, a questa svolta autoritaria nelle strade, perché nel momento in cui le persone inizieranno a arretrare, effettivamente questa svolta sarà ancora più possibile, le persone perderanno fiducia e invece è importante che questa fiducia si mantenga, che le persone sentano e vedano la possibilità di resistere a un regime autoritario.

Quello che è interessante anche di Minneapolis è che di giorno in giorno si aggiornano costantemente le tattiche, le tecniche e le strategie per resistere ad ICE. Se fino ad ora principalmente le persone usavano la risposta rapida, quindi queste chat di Signal, fischietti, conoscere le macchine attraverso queste liste di targhe e appunto cercare di intervenire nei momenti della deportazione. L'intelligenza strategica sta facendo dei passi in avanti, quindi in questo momento le persone stanno cercando di costruire degli hub, dei luoghi in cui ci si possa incontrare intanto e in cui quindi costruire rapporti, costruire effettivamente dei modi diversi di stare insieme, anche dei luoghi che servono per distribuire aiuti alimentari, per appunto attività di mutuo aiuto, ma che siano soprattutto dei luoghi di presenza fisica nella città e di blocco delle macchine. Quindi quello che si sta vedendo in questi giorni appunto sono queste cose chiamate fuck roundabout, quindi diciamo dei blocchi delle rotonde con delle barricate mobili. Le macchine quindi vengono a una bloccate, filtrate, si controlla la targa e quando si vede che effettivamente questa macchina non è ICE si lascia passare. Quindi appunto uno step in avanti nell'intelligenza strategica e nella riappropriazione del territorio, e anche questo sicuramente è molto significativo perché già un mese fa Bovino, che vabbè ora non è più capo di ICE di Border Patrol, ma lo è stato per tanto tempo, ce l'è stato negli ultimi mesi, e vabbè anche questo forse poi è una cosa di cui sarebbe importante analizzare il perché, appunto il fatto che gli abbiano levato il suo ruolo di potere è anche un tentativo da parte del regime di allontanarsi una parte responsabilità, di cercare di pacificare la situazione, di ributtare su di lui tutte le colpe, quando ovviamente è una questione più strutturale e generale. Però appunto anche già Bovino qualche settimana fa parlava proprio di Minneapolis come di un territorio in cui effettivamente per ICE stava diventando estremamente difficile muoversi in maniera intelligente e strategica per colpa della forte resistenza popolare. Inoltre appunto per quanto si parli particolarmente di Minneapolis, non c'è assolutamente da dimenticarsi che in realtà ICE non è presente solo a Minneapolis e che le strategie di resistenza e l'opposizione al regime si stanno rafforzando in tanti luoghi. Abbiamo avuto due scioperi generali molto significativi in un paese in cui comunque ricordo che i sindacati hanno un potere molto diverso da quello a cui siamo abituati noi. È illegale scioperare se non quando scadono i contratti, è illegale scioperare, è illegale fare uno sciopero politico, è legale chiamare uno sciopero in solidarietà a qualcun altro, a un'altra azienda, a un altro sindacato. Quindi gli scioperi generali sono effettivamente molto difficili da portare avanti, ma in realtà sono stati due momenti molto forti e significativi. Sono all'ordine del giorno le manifestazioni fuori dagli hotel in cui stanno ICE, tantissimi hotel hanno recesso i propri contratti con ICE. Negli ultimi tempi sono iniziate anche le manifestazioni fuori dalle case di alcuni agenti, sappiamo che qualcuno ha già dovuto traslocare per questo, il bullismo collettivo di sicuro ha funzionato. Nelle ultime settimane ci sono stati scontri fuori dal centro di detenzione di ICE, a Eugene, a Los Angeles, dove un gigantesco container della spazzatura è stato spostato per bloccare le forze dell'ordine all'interno del palazzo e gli è stato dato fuoco, e ci sono stati scontri per svariate ore nelle strade lì intorno. A Minneapolis più hotel sono stati vandalizzati e appunto sono all'ordine del giorno i concerti o le manifestazioni sonore sotto gli hotel. Comunque ogni territorio sta costruendo reti di resistenza, reti di mutuo aiuto, si stanno rafforzando legami, costruendo gruppi e realtà dal basso, riesce organizzazioni dal basso
gruppi territoriali che appunto si stanno effettivamente opponendo in molti modi al regime. Per quanto poi sia molto difficile fare un parallelismo effettivamente con la situazione italiana, e sicuramente le cose sono molto diverse, non mi sembra assolutamente un caso che quelli che sono i racconti e quelle che sono le narrazioni post corteo del 31 gennaio di Escatasuna in qualche modo si assomigliano molto alle narrazioni che si sentono qua riguardo Daesh. Se appunto qui la sinistra ben pensante e liberale da mesi e mesi e mesi usa come spauracchio per pacificare la situazione quello che appunto se vi è un'escalation della situazione, Trump finirà per invocare la legge marziale e portare i militari nelle strade, quando è evidente che intanto non ha bisogno assolutamente di invocare l'Insurrection Act per schierare i militari nelle strade, l'ha già fatto senza farlo, ma in ogni caso che lo potrebbe fare in qualunque caso, e non sarà di sicuro un'escalation della situazione a provocare questo, ma anzi al contrario, l'escalation della situazione è l'unica speranza, e come dimostra di Minneapolis, di resistere al regime, e quello che vuole Trump non è di sicuro che vi sia più casino nelle strade, ma quello che vuole Trump è che vi sia una pacificazione assoluta e che le persone perdano la speranza e la voglia e la capacità di lottare. Similmente quello che sento riguardo all'Italia è questo grande spauracchio riguardo al nuovo decreto legge che vogliono passare, che mi sembra sicuramente estremamente preoccupante e sintomatico di anche lì una qualche forma di svolta autoritaria, nonché ovviamente una risposta vendicativa rispetto al movimento della Palestina e al movimento insomma del blocchiamo tutto degli ultimi mesi, e appunto non mi sembra un caso che anche lì ben pensanti liberali gridino appunto che l'escalation del corteo dell'Asca è esattamente quello che il governo vuole, perché certo sappiamo che i governi non vedono l'ora che le persone si ribellino a loro. Mi sembra sempre assurdo che queste narrazioni 25 anni dopo il G8 di Genova continuino effettivamente a resistere, che qualcuno pensi davvero che sia la polizia a infiltrare un corteo per provocare degli scontri. E quindi per quanto sicuramente si parli di situazioni estremamente diverse, penso che in qualche forma e modo vi sia un legame tra queste cose e tra il fatto che le narrazioni dei liberali e dei ben pensanti si assomigliano sempre ovunque, siano sempre puntate a una pacificazione e a un tentativo di rallentare la possibile escalation dei movimenti in un'ottica appunto controrivoluzionaria. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to

0: tutti, martedì 26 maggio ore 20.01 comincia Nota Casa Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50 i nostri contatti www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Arrigo Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissimo, a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che un obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo, Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Dizzy e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, la vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... E diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni di Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: Un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, di acerbo, fatica a stare dietro a bebop, per la sua voce. Tanto allora, poche note, più spazio e tanto più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis, questa comunque è Donna Lee.

Bette Davis alla tromba alla corte di Sua Maestà Charlie Parker, il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Le chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno dell'autobiografia. Che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì, si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto, e il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. E proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: Ah, oddio.
1: So che è un peccato per
0: la... non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis. Poi insomma, e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: nel luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
1: accompagnato dal solo Monk.
0: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
1: e poi
0: oscilla.
1: Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
0: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle due maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Engine, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, è un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci, più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Engine.

0: sottofondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno, che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vuoi più una crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere. Questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti nove vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clark, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clark. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noir, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti, boh, anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello se accompagnarlo da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un, non lo so, rum e pera, che...
1: Rum e pera, benissimo, eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque, 57, Miles, sì. Come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'hard bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà. Trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo a spiegarlo in maniera semplice. Provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente, bravissimo, okay. Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio che End of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle, e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones, e un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione, e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo, che End of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito oggi siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver a freddo appena finito di registrare.
1: Possiamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico. Io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti. Questo, vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre d'argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday. Quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Allure Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
2: incidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino, poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
0: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
2: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
0: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
1: Così,
0: se conta qualcosa.
2: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare dei fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la tua narrazione, no? Come tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no? Visiva di The Beard of The Cool,
2: Candle Blue
1: e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso, quindi Birth of the Cool è in bianco e nero perché
2: molto essenziale, molto
1: volevo
2: bello.
1: Dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo dei del cinema noir, no? Di quell'epoca del proibizionismo,
2: ci riesci bene,
1: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque del iniziato un po' a farsi, a mostrarsi,
0: a farsi le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
2: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
2: c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora, quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
2: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
0: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
0: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male è un inizio della chiave per intraprendere questo libro a fumetti. Mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
0: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava
2: si poteva
1: tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione, certo. In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
0: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
2: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, vabbè, probabilmente lo direi tu qui col tuo secondo storico quintetto, perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè Beaches Brew,
0: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione. però ho scelto questo album, cioè questo brano, questo album, l'album perché in copertina c'è, appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
2: tradizioni.
1: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
0: E tant'è che anche
2: questo, faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of Miles Davis, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
0: Lo annunci tu, sì, lo presenti tu. Intanto vi invitiamo a andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio?
2: The Sound of Miles Davis.
0: Autore, Paolo Parisi.
2: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
0: Magari
2: Paolo
0: Parisi,
2: certo.
0: Ce lo annunci, Paolo, tu, grazie, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vai,
1: grazie,
0: annunciala, lanciala. Come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, allora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
0: Grazie a te, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto, ancora, buona serata. Prince of,
1: ciao,
0: Darkness, Miles,
1: ciao,
0: Davis.
1: Ciao.

E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawin, Old Dave Holland e John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969 La quiete prima della tempesta di British Blue, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On the Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Return to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawin e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock come il film di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Blue, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, British Blue, live at Fillmore East.

0: Beh, una roba del genere al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la, dopo Bisbriou, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, ha citato Ale, però arriviamo al 1985, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la finisce, sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito, Don't Look Back. Il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto gli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati in un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot. Accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come il tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. E la fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Be Televised. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi. Il primo in particolare, vabbè, sì, anche il secondo
1: quello tanta pensavo, roba,
0: però il primo che è Jazz Matters. E quindi esce postumo questo Dubop è il 26 giugno 1992, la traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, rappate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
1: nel chorus e nome.
0: Viene esatto, rappato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radioabbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti. Buona ciao, serata e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: che era un titolo di cui mi ricordavo alcune parole sparse, ma non potevo farcela. Dicevo quello di John Fay. Va bene, con questo possiamo passare alla prossima notizia che volevamo darvi, e è una notizia che ci permette di nuovo di riallacciarci ad un tema che abbiamo più o meno trattato altre volte, quando abbiamo parlato dei cosiddetti micro task, che è un termine, come dire, importante da tenere a mente, ma al contempo anche forse un termine che magari li diminuisce, queste serie di attività che invece sono una parte gigantesca di quando sentiamo parlare di tante cose online, tra cui anche moltissimo e sempre più della cosiddetta intelligenza artificiale. E infatti
1: una parte molto grande, ma di lavoro umano che c'è dietro l'intelligenza artificiale, e che per lo più viene nascosta.
0: Sì, sì, certo. Grazie per averlo precisato. Questo no, fa il paio con una serie di altre invisibilizzazioni, come l'invisibilizzazione della materialità, come abbiamo detto tante volte, il digitale, quindi delle sue componenti, no, fisiche, materiali, che è poi anche l'invisibilità del lavoro che gli sta dietro, quindi del fatto che quando noi guardiamo ad un telefono, a un server o a un social network che ci propone questo o quello, stiamo anche guardando ad una catena di produzione che parte comunque dal settore primario, perché si parte dalle materie prime. Questo naturalmente, no, l'invisibilizzazione colpisce naturalmente le popolazioni già marginalizzate, le persone razzializzate in misura ancora maggiore, e il caso dei data labeler, gli etichettatori di dati o etichettatrici, è uno di questi casi. Abbiamo parlato un po' di volte di quanto, per capirci, no, noi sappiamo che l'intelligenza artificiale o tante altre cose si basano sul fatto che questi sistemi ci dicono che imparano, nel senso che analizzano dei pattern statistici, cioè dei pattern li trasformano, no, in delle rappresentazioni statistiche codificate. Se questo sia un processo di apprendimento, questa è una domanda più grande a cui non risponderemo oggi, ma comunque questi meccanismi si basano sull'avere un sacco di dati, e che questi dati, a volte abbiamo parlato di quanti di questi dati sono, che ne so, libri, no, e del tema del copyright anche, no, che qui si pone, certo, no, per cui hanno preso una serie di materiali senza rispettare il copyright e cose del genere. Quindi si potrebbe pensare che, però, per carità, il copyright è un tema complesso, magari è anche importante, in alcuni casi hanno superato alcuni limiti, ma comunque quei dati erano già stati prodotti, non c'è nessun soggetto che li sta producendo appositamente. Questo in realtà non è assolutamente il caso, è pieno di persone che quello che fanno è analizzare dei dati per il solo scopo di darli in pasto a questi sistemi di intelligenza artificiale, che è comunque ben diverso dal dire: adesso io prendo tutti i libri che ho già digitalizzati e li do in pasto ad un sistema, che ha comunque le sue implicazioni, per dire, ecologiche, però almeno i dati, no, nel senso, non ci sono delle persone che hanno scritto dei romanzi appositamente, tu prendi i romanzi e li dai in pasto. Invece
1: scusami, diciamolo allora, quando si dice che questi software imparano, al di là dell'antropomorfizzazione del termine, perché questi non imparano, sì, questi software, questi sistemi, però diciamo imparano per esempio. Che vuol dire che imparano per esempio? Che poter riconoscere che in una fotografia c'è un gatto, gli devono essere dati in pasto n fotografie con
0: n uguale a un miliardo, tipo.
1: Con n uguale a un miliardo, tipo, sì, esatto. E ciascuna di queste fotografie deve essere accompagnata da un'etichetta, quindi da una label che dice gatto, e magari gatto bianco, gatto, sì, nero.
0: E anche altrettante foto in cui invece la cosa non dice non gatto, dice, esatto, e magari nella foto c'è un disegno di un gatto o una persona vestita da gatto, no? Sì. O un cartone animato di un gatto o un cane, no? Esatto. Che sono tutte quante cose che sono non gatto.
1: Esatto. Okay. E quindi il lavoro di questi umani, quando i data labelers, è proprio questo, cioè quello di etichettare, in questo caso delle immagini, ma questo si applica a tutti i dati che vengono dati in pasto a questi sistemi, che devono saper riconoscere o riprodurre o individuare dei pattern di immagini, video, di testi e così via. Quindi questi persone, questi umani, fanno questo lavoro di etichettare i dati in modo che questi dati possano essere un esempio per i sistemi di intelligenza artificiale. Ok, quindi questo, diciamo, era per inquadrare la questione.
0: Sì, esatto. Hai fatto bene, e il punto è ricordarsi che questo è un lavoro che non sembra, perché noi magari abbiamo fatto proprio l'esempio più pacifico, certo, letteralmente quello, c'è delle foto di gatti, quindi se faccio le foto di gatti o di cani, fare questo lavoro potrebbe essere sicuramente alienante, potrebbero esserci delle condizioni di lavoro, delle paghe inadeguate, questo spoiler se non lo stavate già immaginando, questo sì, però non sembra un lavoro stressante per i suoi contenuti, ma magari più per le sue forme. Il discorso però già cambia se quello che vi chiedono di etichettare è che vi mostra una serie di immagini che potrebbero essere immagini che contengono violenza e vi dicono questa contiene violenza o non contiene violenza, e ora voi avete, no, vuol dire che vi viene fornito un flusso di migliaia di immagini ogni giorno, di cui alcune sono probabilmente immagini violente, alcune magari no, ma magari se vi sono state fornite è almeno perché sono state segnalate, per cui magari sono comunque immagini che non avreste voluto vedere, e questo è molto pesante. Un altro caso, no, molto simile è che ogni tanto incontriamo più vicino a noi, perché c'è un tema della lingua che è importante,
1: sì, certo.
0: Perché naturalmente la delocalizzazione funziona bene quando non hai bisogno di delle conoscenze che sono specifiche del contesto. Ora, oggettivamente tu avresti sempre bisogno di conoscenze specifiche dal contesto, nel senso che alcuni gesti non sono non sono immediatamente decodificabili in ogni parte del mondo, alcuni sì naturalmente, certo, però altri magari no, per cui no, che ci possono essere, no, il gesto con cui si indica un insulto o qualcosa del genere che magari non è riconosciuto da una persona che non vive in quella comunità, così come magari altri atti simbolici che hanno gravità diverse in altre parti del mondo. Ma un caso in cui questo è particolarmente evidente è la lingua, naturalmente, cioè quindi quando voi dovete etichettare degli audio per, magari supponiamo, no, la stessa questione, lì vi servono delle persone che parlano la vostra lingua, e questo è per esempio il motivo per cui le persone o le cose che ho sentito dire in Italia di persone che facevano etichettamento erano persone che ascoltavano audio in italiano. Non escludo che magari ci sono anche persone che leggevano testi in italiano, ma secondo me ce ne sono molte di meno di persone che invece etichettano immagini, di quante ce ne sono banalmente in posti in cui le condizioni del lavoro si riesce a strappare condizioni molto molto peggiori da quelle che si riesce a strappare in Italia, pur non ottime. Quindi no, in quel caso che ne so, ti fanno ascoltare un sacco di audio di persone che forse stanno chiamando Siri o forse invece stanno litigando per conto loro, no, o cose del genere, e ti chiedono di etichettare cosa stava facendo questa persona in maniera adeguata. Quindi questo è un po' il contesto in cui ci si trova. Quindi il punto è che etichettare i dati non è soltanto un lavoro semplice, e magari anzi si potrebbe anche pensare a un lavoro fin troppo semplice, no? Quindi un lavoro che svilisce per la sua banalità. In realtà questo non è necessariamente il caso, perché può anche essere un lavoro invece complesso, che invece non dobbiamo banalizzare, proprio perché queste persone concretamente si trovano a dover interpretare cose da contesti molto diversi, per cui supponiamo che ti chiedono di etichettare testi in inglese di persone che stanno parlando con dei chatbot e che hanno scritto qualche cosa, e devi cercare, no, e quando, no, il sistema non capisce, cioè non sa, contiene che quel messaggio abbia un alto grado di incertezza, lo considera da rietichettare, lo manda a degli umani che rietichettano. E però devono capire molto del contesto, perché non è uguale il chatbot che è specifico del sito di una banca da quello invece che è specifico da un sito di incontri, o dal chatbot generalista, o l'età di questa persona, dove vive, di cosa sta parlando,
1: certo,
0: e in molti casi una serie di enormi di altre variabili. Quindi in realtà non sono assolutamente delle attività banali, sono delle attività emotivamente che possono essere anche molto impegnative. Per dire, ci sono molte persone persone, no, di cui abbiamo letto le interviste in qualche articolo recentemente, che raccontano della pesantezza di annotare i video porno. Questo è, no, un altro grosso tema, che vuol dire, no, quindi doverli annotare, diciamo, costantemente durante il giorno, e quindi doverli guardare. Una cosa che era, no, diciamo, un grosso tema è anche il fatto della piattaformizzazione di questa forma del lavoro. Che intendo dire con piattaformizzazione? Nel senso che le modalità di lavoro sono quelle che, forse, se le conoscete, sono state rese celebri da Mechanical Turk, e che in fondo, in un certo senso, riassomigliano un po', se vogliamo, a come funziona, per esempio, le app di delivery, soprattutto del cibo, sì, no? Che vediamo intorno a noi, con alcune differenze, ma per capirci, guardiamo come funziona un'applicazione di delivery, perché è più probabile che ne avete un'esperienza in qualche maniera, che ci abbiate lavorato o che abbiate conosciuto le persone che ci lavoravano. Queste applicazioni, quando sono delle cose da fare, quindi, diciamo, tipo prendere, no, una pizza e portarla a un tale indirizzo, no, fanno un task e lo assegnano alla prima alla persona che secondo loro è quella migliore per. Ok? Quindi tu ricevi questo micro compito da fare e lo devi fare. Con le persone che lavorano che lavorano insieme a te, tu sostanzialmente non hai contatto. O meglio, in un lavoro come quello della delivery, tu del contatto ce l'hai per forza. Perché? Perché quando vai in pizzeria e stai in fila, fai la fila con una serie di altre persone che probabilmente poi rincontri durante quel lavoro, no? Perché più o meno, insomma, le persone che fanno lavoro non sono infinite, no? Il modo in cui sei chiaramente riconoscibile come un collega, è chiaro che non sei un avventore della pizzeria perché non sei seduto al tavolo, e quindi, diciamo, è anche possibile qualche forma di socializzazione. Però dal punto di vista, comunque, non avete una sede, non hai non timbrate il cartellino insieme, non è che avete dei turni, per cui non c'è nemmeno, no, una, magari potenzialmente, no, potresti anche fare un lavoro con cui con alcuni colleghi non ti incontri mai, perché loro fanno un turno e tu fai sempre quell'altro turno, però siete nella griglia turni insieme, no? E quando si fa il piano ferie, magari vi parlate per capire chi prende le ferie. Qui invece siete tipi di lavoro che sono totalmente, per questo dicevo, no, sono un po' come una piattaforma, per cui cercano di isolare le persone il più possibile. Questo è un aspetto molto importante. Tempo fa abbiamo fatto anche in radio, no, una intervista con Antonio Caselli, sì, per presentare In the Belly of AI, che parla parecchio di questo lavoro invisibilizzato, e che rende difficile anche, no, ritrovarsi tra colleghe e colleghi. In Kenya ultimamente, cioè già da un po', è attivo la Data Laborers Association, che però, diciamo, sta crescendo anche come gruppo, da quello che leggiamo, e che quindi ci andava di leggervi qualcosa di quello che loro dicono, perché pensiamo sia interessante e importante tenere un occhio aperto su quello che avviene in questa parte di mondo. Loro sono specificamente in Kenya, ci sono anche altri gruppi, diciamo, potremmo chiamare sindacati, anche se è un termine, diciamo, sindacati.
1: Sì, per semplificare potremmo dire così.
0: Ce ne sono anche di transnazionali.
1: Esatto, questo noi adesso facciamo riferimento a questo del Kenya, ma insomma questi lavoratori invisibili che mettono etichette ai dati sono in un sacco di posti, sono in Kenya, sono in mi pare addirittura in Madagascar, c'è un'altra, diciamo, di queste organizzazioni che transnazionale, che ne elencava mi pare 8 o 10 di queste località, ecco.
0: Sì, quindi diciamo, è interessante andarli a guardare, nel senso capire che tipo di attività fanno, anche per capire, no, quali sono, qual è un po' lo stato in cui si trovano. Consideriamo che in Kenya, come dire, il lavoro è comunque probabilmente culturalmente invisibilizzato, per quel che abbiamo capito, sì, ma non è invisibilizzato come potrebbe esserlo qui, nel senso che penso che se, no, andiamo in giro e chiediamo a 20 passanti che troviamo per strada, secondo te ci sono, no, facciamo le domande che gli potranno chiedere se te queste persone esistono o questi sistemi sono del tutto automatici. Io credo che ne troviamo anche più di una che ci dice che non credeva, no? Non avrebbe mai immaginato che qualcosa del genere esistesse.
1: Sì,
0: ecco, questo non penso che possa essere il caso in Kenya, perché questo tipo di attività comunque è parecchio più diffusa, cioè non è che fanno tutti quanti questo di lavoro ovviamente, però è un di attività diffusa, quindi da quel punto di vista non è così invisibile, però è ancora marginalizzato. Quindi quello che vediamo è che questi gruppi fanno tanto lavoro, diciamo, di visibilizzazione, di creare delle reti e anche di offrire supporto psicologico per questi lavori. Cioè vediamo che almeno in questa fase, più che un'attività che magari è la prima che ci sarebbe venuta in mente come sindacale, no? Quindi, che ne so, organizzare lo sciopero, no?
1: Sì.
0: Per dire, diciamo, la cosa più banale, o altre, no?
1: O protestare cose davanti
0: alla sede di
1: per esempio dell'azienda che è questa
0: Sama.
1: Azienda Sama, che è questa azienda che contrattualizza i lavoratori che lavorano in realtà per conto principalmente di Meta e di Anthropic, e quindi a noi la prima cosa che era venuta in mente, appunto, magari fanno uno sciopero oppure vanno davanti alla sede a protestare con gli striscioni, così come hanno fatto per esempio il sindacato dei lavoratori di Google, che questo
0: sì.
1: hanno fatto, no? Invece siamo, diciamo, stavi dicendo,
0: evidentemente siamo in una fase diversa. Comunque, come dire, non possiamo pretendere da qui di capire, no, di capire nemmeno quali sono forse le fasi, no, di questo tipo di organizzazione, anche perché, insomma, come dire, capisco che per chi lavora a Google può pensare che fare una strisciona davanti alla sede di un'azienda famosa è un danno di immagine grosso,
1: sì.
0: forse anche più di scioperare, no? Non lo so, però diciamo comunque molto, mentre magari per altre aziende è diverso. Quindi diciamo le cose sono più complicate. Quello che vediamo è che fanno un sacco di lavoro di supporto alle persone che lavorano, diciamo proprio di supporto psicologico e anche professionale. Un'altra
1: sì.
0: cosa che ci ha molto colpito del loro modo di presentarsi è il fatto di fare una critica all'intelligenza artificiale che è contemporaneamente, io direi, condivisibile, infatti poi ve la leggiamo, ma probabilmente non quella che mi sarei immaginato o che magari avrei scritto io, no?
1: Ecco.
0: da qui però, e quindi
1: certo.
0: evidentemente dicendo delle altre cose, perché non, diciamo, no, per dirla proprio in tre parole, non è che attaccano l'intelligenza artificiale in quanto tale come tecnologia che aumenta lo sfruttamento, per esempio. Però dicono queste modalità sono modalità schiavistiche, anzi adesso ve le vado, no, a rileggere, sono modalità colonialiste.
1: Dai.
0: Dicono, quando qualcosa succede negli Stati Uniti c'è un costo in Africa per tutto questo, quindi il Kenya sta insistendo un sacco per tutti gli accordi del commercio con gli Stati Uniti, no? E quindi la direzione di questa conversazione, la direzione che sta prendendo, è quella di dare immunità e protezione alle grandi aziende. È una cosa tipo, tu vuoi fare affari con noi? Beh, allora, nel senso, Meta non può essere mai portato in tribunale.
1: Che diciamo è un tentativo che stanno facendo anche con l'Europa, poi in definitiva.
0: Certo, certo. E dice, no, l'Africa è in fondo alla catena del valore della produzione dell'intelligenza artificiale, ma in questo momento il fatto che adesso siamo tutti qui, beh, abbiamo avuto un incontro ampio che è stato fatto a
1: sì, perché noi stiamo parlando
0: a Nairobi, mi sembra.
1: Sì, in un parco di Nairobi, sì, esatto.
0: E che la maggior parte di voi fa etichetta dati, voi siete le persone che ci mettono la mano d'opera, quindi quando pensiamo a tutto quanto l'ecosistema dell'intelligenza artificiale, pensiamo a chi fa l'ingegnere, e magari questa è l'immagine dell'intelligenza artificiale che la maggioranza del mondo ha, e questo però è una cosa molto intenzionale di rendere il vostro lavoro invisibile, di fare sì che l'intelligenza artificiale sembri questo oggetto luccicante che nessuno capisce, tutto molto automatico, tutto bello, tutto tecnologico, e questa è l'intenzionalità di nascondere il lavoro e cosa c'è dietro le scene dell'intelligenza artificiale. e ancora, no? Dicono non potete capire come dire, dove siete posizionati in questo momento se non comprendiamo la nostra storia. Quindi quando pensate al colonialismo, noi siamo stati sotto la East Africa Company dell'Impero Britannico. Ricordiamo, no, che in senso il Kenya faceva parte della British Imperial East Africa Company, era uno dei tanti casi, per la verità, sì, in cui, e forse uno degli aspetti che viene, penso, anche raccontato magari meno, nonostante sia un fatto magari anche dovrebbe essere macroscopico, che alcuni possedimenti coloniali sono passati per possedimenti privati dati a delle aziende prima di diventare poi incorporati da delle forme statali, vale a dire imperiali. Quindi il caso più famoso è quello del Congo, del sicuramente Congo, ma in realtà ce ne sono vari altri.
1: Trattenuto, ma ti stavo per dire esattamente,
0: ma in quel caso era un puro strano, perché era un possedimento personale, in molti casi invece erano dei possedimenti di aziende, era uno di questi casi, era questo. Quindi erano sotto la British Imperial East Africa Company, e quindi letteralmente noi eravamo, in quel caso in condizioni di schiavitù, stavamo lavorando sotto un'azienda, eravamo soltanto prodotti parte di questa operazione. Possiamo anche dire che eravamo degli stockholder, ma siamo noi in fondo a tutta quanta la catena in questo momento. Quindi queste multinazionali arrivano qui, comandano e dominano, è una catena di produzione molto problematica, e quindi è da questo che dobbiamo partire, perché mentre noi lottiamo per nel momento in cui lottiamo per le nostre condizioni di lavoro, stiamo anche lottando per l'ambiente e stiamo combattendo contro le grandi aziende, stiamo combattendo contro l'imperialismo contro le aziende dell'imperialismo britannico di oggi, che sono Apple, che sono Meta, che sono Gemini, sono queste contro cui stiamo combattendo. Insomma, un'analisi che chiama le cose tutte quante con il loro
1: nome. Con il proprio nome, esatto. Condivisibile al 100%.
0: Al 100% non c'è nessun dubbio, no? Per cui secondo me questo qui è davvero interessante, perché mi pare che qui da noi la frattura, la semplifico, però più o meno, se sei tecnoentusiasta, probabilmente la tua posizione sul colonialismo non è la stessa che ho io. Poi chiaramente possono essere tanti di mezzo, e tecnoentusiasta è una semplificazione, però per capirci,
1: sì, sono d'accordo.
0: Chiaramente il discorso che questo qua poi si legherebbe, no, a tutto quanto un ragionamento che sarebbe da fare proprio su il modo in cui la tecnologia è presente nella società in Africa, che non è riducibile al modo in cui funziona qui, no? Non funziona nessun tipo di semplificazione, no, a cui si potrebbe, no, provare ad andare, no? Tipo dalle semplificazioni più becere, tipo è come da noi ma più indietro, o no, è diverso perché hanno cambiato l'ordine, per cui paradossalmente sono una società più moderna, ed è, come dire, è ancora più complicato, perché poi noi, la tecnologia è comunque una relazione, e quindi non dipende soltanto dagli equipaggiamenti che sono diffusi e da quanto
1: banda. Inizio puntata, poi è la relazione determina.
0: Alla fine si torna sempre là. Insomma, quindi i discorsi che vengono da queste parti sembrano interessanti, volevamo ripresentarli per non dimenticarcene, nonostante per noi sia oggettivamente più complesso trovare, no, anche poi fonti di prima mano ed essere, avere, no, una contezza di cosa si muove in quella realtà. Però questo era quello che potevamo restituirvi per oggi.
1: A proposito dei luoghi dove sono più diffuse, o perlomeno quelli che sono più conosciuti, in cui sono più diffusi questi tipi di lavori, un'altra delle organizzazioni che si chiama Data Workers Inquiry ha fatto questa inchiesta e l'ha fatta in Venezuela, in Kenya, in Siria, in Brasile, in Francia e in Germania. Quindi questi sono sicuri, ma no, per esempio sappiamo che ci sono in Italia, sappiamo che ci sono in Finlandia, perché l'abbiamo visto nel film documentario In the Belly of AI. Quindi insomma è parecchio diffusa la

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è Da Roma a Bangkok, in onda un mercoledì sì e uno no alle ore 20. Vi ricordiamo che questa è una trasmissione sull'Asia, ma con notizie sull'Asia e non necessariamente dall'Asia, perché è una trasmissione portata avanti da un collettivo con i nostri occhi occidentali, le nostre fonti occidentali, o anche elaborate in paesi asiatici, ma in inglese, e quindi preparate per un pubblico che siamo noi. Questa sera andiamo a parlare di Everest, di scalatori, scalatrici, ma anche di privilegi.
1: Sì, e cominciamo con cercare di spiegare perché proprio adesso abbiamo deciso di occuparci di Everest, e cominciamo dicendo che in Nepal, Cina, Pakistan e India troviamo tutte le 14 montagne che al mondo superano gli 8000 metri, e 8 di queste montagne sono il Nepal, e maggio è appena iniziato, maggio è il mese in cui si può scalare l'Everest. E siccome fra pochi giorni cominceremo a vedere le notizie sugli scalatori e sulle scalatrici in fila su un ciglione di ghiaccio per raggiungere la vetta, e anche le news sugli scalatori e le scalatrici e gli sherpa che muoiono, abbiamo pensato di fare una trasmissione preventiva. Lo sviluppo turistico in Nepal mostra le dinamiche di appropriazione del valore prodotto localmente da parte di capitali esterni e la subordinazione del lavoro a logiche globali. I lavoratori, le lavoratrici e gli sherpa vendono forza lavoro, e ciò li mette in pericolo di morte, mentre il surplus, scusate, viene incamerato da agenzie internazionali o da agenzie turistiche nazionali e da una serie di intermediari o di industrie affini. Questo schema si ripete in molte aree dell'Asia, dove il turismo diventa industria estrattiva, consuma territori e cultura senza redistribuire necessariamente ricchezza. Il risultato è una dipendenza strutturale che riproduce disuguaglianze tra centro e periferia del sistema capitalistico globale. In questa trasmissione, dunque, parleremo di come gli sherpa nepalesi portano tutto sulle loro spalle fino alla vetta e rischiano la vita, e parleremo dell'estrazione di classe del turismo sull'Everest, facendo una breve digressione sul costo dell'equipaggiamento e sul costo dei permessi di scalata. E tutto questo, i costi, rendono la montagna inaccessibile agli scalatori e alle scalatrici normali, quelli senza soldi. E dopo di questo parleremo del valore turistico del rischio, per poi dire che l'Everest è un cimitero a cielo aperto coperto da 300 corpi di scalatori, scalatrici o sherpa morti che nessuno ha trovato o ha potuto portare via, ed è anche pieno di plastica e di merda, sì, proprio la merda degli scalatori.
0: Iniziamo a parlare di cosa ci guadagna il Nepal. Un permesso di scalata costa $15,000. Quest'anno ne sono stati emessi più di 450, quindi solo dall'Everest il Nepal ha ricevuto in permessi 6 milioni e passa di dollari. Però ci sono molte altre vette, e pare che in totale siano stati emessi più di 500 permessi per altre vette, che magari costano un po' meno, non lo sappiamo, ma comunque fate voi un po' il conto. Una stima del 2019, quindi una vecchia stima, indica che la filiera delle spedizioni sull'Everest genera oltre 300 milioni di dollari di giro d'affari all'anno. Questo include la logistica, le guide, portatori e portatrici, ossigeno, pernottamenti, trasporti, per esempio dei voli fino all'aeroporto più vicino, assicurazioni, agenzie, eccetera, eccetera. Il turismo montano nel suo complesso, tipo trekking e escursionismo, genera un volume molto più grande e vale circa 2 miliardi di dollari l'anno, o il 10% del PIL del Nepal, potremmo anche dire. La scalata commerciale dell'Everest non è più proprio la media della scalata, non è proprio la media della scalata che ci immaginiamo per uno scalatore o una scalatrice normale. È una filiera complessa che riflette in modo quasi didascalico le gerarchie economiche globali. Ogni fase, dall'arrivo in Nepal fino al tentativo di vetta, è organizzata come una catena produttiva in cui il cliente pagante occupa il vertice e una moltitudine di lavoratori e lavoratrici locali sostiene materialmente l'intero sistema. Raccontare questa filiera significa quindi descrivere non solo una montagna, ma significa descrivere un vero e proprio modello economico. Ma facciamo la prima pausa, così dedicandoci a canzoni di montagna.

0: dopo il mazzolin di fiori torniamo nel vivo di questa puntata di Roma Bangkok e entriamo nel merito di quella che è la catena di valore della scalata. E diciamo che per una turista scalatrice l'ascesa all'Everest dura di media tra le 8 e le 10 settimane. Il percorso inizia con il trekking di avvicinamento al campo base che dura più di una settimana a partire da un aeroporto che possiamo immaginarci incastonato tra le montagne, già per questo simbolo di un turismo d'élite che arriva dall'alto. È importante che gli scalatori e le scalatrici facciano questo viaggio a piedi perché consente al loro corpo di acclimatarsi all'altitudine. Durante questi giorni il carico delle esperienze è distribuito in modo obiettivamente diseguale. I clienti e le clienti camminano con zaini leggeri accompagnati da guide, da portatori e portatrici che trasportano il grosso del materiale e vengono pagati e pagate oggi $12 al giorno. Arrivate al campo base dell'Everest a circa 5.300 metri, l'immaginario della spedizione eroica lascia spazio a una realtà organizzata. Il campo base oggi è una distesa di rocce, neve e pietrisco con vista sulla vetta che si trasforma in una sorta di villaggio temporaneo di tende altamente attrezzato. Le spedizioni commerciali offrono tende spaziose, cucine gestite da cuochi e cuoche professioniste, sale da pranzo riscaldate, connessione internet, sistemi di comunicazione satellitare, pannelli solari per l'elettricità.
1: Alcune compagnie in verità offrono persino le docce, caffè espresso, cibo vario, lontano dall'idea di austerità che si potrebbe associare a un ambiente estremo. L'anno scorso c'era addirittura una tenda sauna, ma poi il governo l'ha vietata. Questi comfort non sono neutri, sono parte integrante del prodotto venduto. Gli sherpa, i portatori e le altre lavoratrici e lavoratori nepalesi trasportano tutto sulle spalle, montano e smontano tende, cucinano, gestiscono i rifornimenti. Il campo base è quindi una struttura che esiste grazie a una divisione del lavoro molto netta. Dopo l'arrivo inizia la fase delle rotazioni. Questa è una delle parti meno note al pubblico che permette di acclimatarsi all'altitudine. La prima rotazione porta generalmente fino al campo 1 a circa 6.000 metri, attraversando la famigerata cascata di ghiaccio Khumbu, un labirinto di seracchi e crepacci in continuo movimento che si attraversano camminando su scale metalliche e corde installate dagli sherpa. Non è complesso, ma è comunque uno dei tratti più pericolosi e che causa più morti. Gli alpinisti e le alpiniste lo attraversano per poche ore, mentre gli sherpa lo percorrono ripetutamente trasportando carichi.
0: E dopo aver raggiunto il campo 1, le alpiniste tornano al campo base per recuperare. La seconda rotazione arriva al campo 2 a circa 6.400 metri e poi la terza rotazione al campo 3 che si trova a 7.200 metri, dove le condizioni iniziano ad essere un po' più complicate sia per le pendenze che per il bisogno di ossigeno supplementare. Dopo settimane di rotazioni e di attesa delle condizioni meteo favorevoli, gli alpinisti e le alpiniste salgono in vetta, ossia fanno il summit pass, cioè la fase finale e più critica della spedizione, quando ovviamente i venti si placcano. Il summit pass inizia con la salita fino al campo 2 in un'unica tappa, pernottamento anche di 2 giorni, poi il campo 3 e pernottamento con uso di ossigeno supplementare e poi il giorno dopo si va verso il campo 4, come abbiamo detto a circa 7.900 metri, poi c'è il pernottamento e l'arrivo agli 8.000 metri chiamati zona della morte. Qui l'ossigeno è così rarefatto che il corpo umano inizia a deteriorarsi come se entrasse in una fase di morte incipiente nonostante l'ossigeno supplementare. La mancanza di ossigeno al cervello può portare all'edema e alla morte, ma più spesso è un po' in chiunque porta allucinazioni, mancanza di capacità di giudizio. Il campo 4 quindi è parecchio estremo, ci sono tende esposte al vento, temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi, rumore costante delle bombole di ossigeno. Gli alpinisti e le alpiniste arrivano nel pomeriggio, si idratano, mangiano, controllano l'equipaggiamento e poi nella notte partono per la vetta.
1: La scalata finale è logorante e pericolosa. Gli scalatori e le scalatrici passano il balcone a una piattaforma ghiacciata a strapiombo dove i climber si fermano per cambiare bombole e rischiano per via di collassi da ipotermia e stanchezza. Poi c'è la vetta sud, una vetta intermedia, ripida, e infine lo scalino di Hillary, una parete verticale da cui alcuni cadono durante le code per il traffico o l'esaurimento ossigeno. Le code, dovute al numero elevato di scalatori e scalatrici, rallentano la progressione, aumentano i rischi di eccessiva stanchezza e di edema. La vetta, a 8.848 metri, rappresenta il culmine dell'esperienza, ma anche un punto di passaggio brevissimo. La vera difficoltà è spesso la discesa, quando la stanchezza e la mancanza di ossigeno rendono ogni errore potenzialmente fatale. La maggior parte delle morti avviene nello scalino di Hillary e nella vetta sud. Guardando l'intera filiera, emerge un sistema altamente organizzato in cui ogni fase è ottimizzata per il cliente pagante e tutto è pensato per rendere possibile a persone con risorse economiche elevate e troppa poca esperienza di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo. Una filiera in cui il sogno individuale di conquista si intreccia con una realtà collettiva fatta di lavoro, disuguaglianza e trasformazione della natura in servizio.
0: E adesso passiamo a parlare di quelli che sono gli operai in altitudine, ossia gli Sherpa. Gli Sherpa sono il gruppo più numeroso della regione e hanno raggiunto la fama a causa della loro straordinaria resistenza all'alta quota. Sono in grado di arrampicarsi per giorni in carenza di ossigeno con carichi che possono arrivare fino a 80 kg. Secondo diversi studiosi, il loro corpo riesce a mantenere un'elevata potenza aerobica senza aumentare la produzione di globuli rossi, riducendo così la possibilità di contrarre edemi cerebrali o polmonari. Secondo un articolo che abbiamo trovato su Altro Consumo, gli Sherpa, diciamo culturalmente, non sono mai stati interessati alle scalate fino al momento in cui non è cominciato il turismo d'alta quota. In realtà nella loro lingua non esiste neppure la parola che serve a dire vetta, il concetto di vetta. Gli Sherpa svolgono un lavoro essenziale e pericoloso, trasportando carichi pesanti sulle spalle e affrontando tratti letali come la cascata di ghiaccio decine di volte per ogni spedizione. Prima della stagione preparano i percorsi, fissano le corde, fissano scale, assicurano sentieri ghiacciati, montano e smontano campi base a quote estreme, trasportano attrezzature, cibo, ossigeno e persino rifiuti umani per conto dei turisti e delle turiste. Oltre a questo servono passi, offrono assistenza medica di base e puliscono. Sopra i 5.000 metri il trasporto di un carico sulle spalle viene pagato $100 al giorno, che diventano 200 per chi è disposto a spingersi oltre gli 8.000 metri e, come abbiamo detto, 5.000 per raggiungere la vetta.
1: Gli Sherpa, sia perché attraversano la cascata di ghiaccio decine di volte, sia perché accompagnano in vetta clienti facoltosi che non sono fisicamente preparati alla salita, sono soggetti a incidenti e morti sul lavoro dovuti a valanghe, cadute, ghiacciai stabili, eccetera. Nel 2014 una valanga nella cascata di ghiaccio uccise 16 Sherpa in un solo evento e in media la metà delle morti sull'Everest sono morti di Sherpa. La divisione internazionale del lavoro, quella che in Italia vediamo per esempio nel caso di una badante dell'Est, sull'Everest trasforma il corpo dei lavoratori in strumento sacrificabile fino all'esito finale della morte. Gli Sherpa oggi si trovano sempre più spesso a migrare per cercare redditi più alti e in alcuni casi si viene a sapere che sono usati come soldati nella guerra tra Russia e Ucraina. Non si tratta solo di necessità economica, ma anche di un contesto culturale in cui resistenza fisica, disciplina e capacità di operare in condizioni estreme sono qualità valorizzate. Queste caratteristiche sviluppate in montagna diventano spendibili in altri ambiti, inclusi quelli più duri e rischiosi, inserendo individui provenienti da contesti marginali dentro dinamiche globali molto più ampie.

0: adesso passiamo a parlare di quello che abbiamo definito una specie di accesso di classe alla scalata. Ovviamente quello che diremo adesso, subito a seguire, non toglie che ci siano molti veri scalatori che scalano la montagna e che l'alpinismo è uno sport e una passione sana che viene praticata da veri sportivi e sportive che riescono a farsi pagare le spese per salire sull'Everest. Però la barriera di classe obiettivamente merita di essere descritta in una maniera dettagliata, in maniera anche da poter essere compresa fino in fondo. Partiamo dall'attrezzatura. Prima di tutto, agli alpinisti e alle alpiniste serve un sistema a strati progettato per temperature che possono scendere anche sotto i 30 gradi centigradi, con una tuta ad alta quota in più ad oca, a cui si aggiungono giacche tecniche impermeabili, antivento, pantaloni rinforzati, diversi tipi di guanti, passamontagna, cappelli, occhiali da ghiacciaio con protezione elevata contro i raggi ultravioletti. Poi servono gli scarponi d'alta quota, che spesso sono a triplo strato e che sono progettati per resistere al freddo estremo e compatibili con i ramponi, e poi ci sono gli stessi ramponi che sono fondamentali per muoversi su ghiaccio e neve dura. E ancora c'è tutta l'attrezzatura che potremmo definire di progressione: imbracatura, casco, corde, moschettoni, discensori che gli alpinisti preferiscono portare per ragioni di sicurezza e anche per ragioni di familiarità. A tutto questo si aggiunge l'equipaggiamento da campo: sacchi a pelo per temperature estreme, abbiamo detto, si arriva anche sotto i 40 gradi centigradi, materassini isolanti, zaini, lampade frontali, batterie, dispositivi GPS, radio, telefoni satellitari e così via. Anche gli oggetti più banali come termos o borracce isolanti devono essere in questo caso progettati per funzionare in condizioni estreme. Si dice che l'attrezzatura nel suo complesso costi $10,000 o anche di più.
1: Eppure il costo dell'attrezzatura non è niente rispetto ai costi del permesso di salita, a quello delle spedizioni organizzate, che sono inevitabili o quasi. Le spedizioni commerciali offrono pacchetti base a $30,000 fino a pacchetti luxury che possono arrivare a $100,000 e anche di più. Questo prezzo include guide, supporto logistico, ossigeno, cibo, gestione dei campi. Insomma, la classe segna una linea netta. L'Everest è accessibile quasi esclusivamente a chi può permettersi una cifra equivalente a diversi anni di salario medio globale. Questo produce una trasformazione profonda del significato della montagna. L'alpinismo, storicamente legato a valori di esplorazione, autonomia, relazione diretta con l'ambiente, viene progressivamente sostituito da un modello di consumo. La vetta diventa un obiettivo acquistabile.
0: E poi non è finita qui, perché ci sono anche le nuove tecnologie che servono a accelerare l'acclimatamento sull'Everest e riducono i tempi di permanenza da 7-8 settimane, che abbiamo detto all'inizio, a pochi giorni. Banchieri di investimento e manager dormono a casa a New York in tende ipobariche che simulano l'alta quota riducendo la pressione di ossigeno e permettono di produrre più globuli rossi e di evitare le rotazioni dal campo base. Arrivano in elicotteri direttamente al campo base e partono subito dopo per la vetta. Un'altra innovazione è il gas xenon, vietato nell'alpinismo di competizione, che inalato in cliniche prima della partenza determina ancora una volta un'acclimatazione che potremmo definire chimica, che è piuttosto rapida e consente scalate di una settimana in tutto, 3 giorni su e 1 giù. Queste innovazioni costosissime completano il ciclo dell'estrattivismo di montagna e sollevano dei dubbi etici sull'alpinismo stesso. Va anche detto però che sembrano aumentare la sicurezza e sembrano ridurre il numero di morti per edema cerebrale. Un'altra nuova tecnologia sono niente poco di meno che i droni. Gli elicotteri non possono volare oltre il campo 2 e sono anche molto costosi, ma sembra che i droni della DJI da quest'anno siano stati utilizzati per portare i pesi verso l'alto, risparmiando veramente un sacco di rischi agli sherpa.
1: Bisogna comunque parlare

0: altri. Questa cosa è così diffusa che i corpi di persone morte fungono da macabri punti di riferimento per gli alpinisti lungo la scalata, anche con nomi creativi.
1: E per esempio Stivali Verdi, così chiamato, insomma, forse era il corpo più noto. Era un corpo rannicchiato in una grotta a 8500 metri sulla cresta nord, identificato con l'indiano Pajor, morto nel 1996 e rimosso nel 2014, un'icona tragica, dato che nessuno dei migliaia di alpinisti poteva evitare di vederlo. E poi c'è la cosiddetta donna tedesca, che sarebbe morta nel 79 ed era famosa perché era morta seduta, e poi negli anni è diventata uno scheletro mummificato vestito da scalatrice con i capelli che svolazzavano ancora nel vento, e poi è scomparsa probabilmente perché è stata portata via dal vento. E poi c'era Bruce Herrod, un alpinista sudafricano morto nel 1997 alla base del gradino di Hillary, è rimasto penzolante nelle corde che lo sostenevano per anni e definitivamente scomparso nel 2005, quando una parte di quel gradino è crollata. E poi ancora la bella addormentata, che era un'americana morta appunto come se fosse pacificamente addormentata nel 1998, che fu fatta rotolare via nel 2007. E poi c'è la Valle Arcobaleno, nome non ufficiale di una zona che è situata sul versante nord del Monte Everest, ossia sul versante che percorrono gli alpinisti e le alpiniste che salgono dal lato della Cina. La Valle Arcobaleno è un cimitero a cielo aperto che prende il nome dalle tute, dalle giacche, dalle corde e dall'attrezzatura, dai colori vivaci indossata dagli alpinisti e dalle alpiniste morte e cadute dal balcone in Nepal fino a quella zona. Nel corso del tempo i loro abiti colorati, che contrastano nettamente con la neve bianca e la roccia scura, creano macchie sparse di colore e hanno formato un arcobaleno che si estende sulla montagna. Per chi è curiosa ma ha lo stomaco debole, noi veramente volevamo suggerire di non cercare mai su Google le foto di tutti questi corpi.
0: E se invece vi chiedete perché i corpi delle persone morte rimangono là sull'Everest, come si può intuire, perché il recupero dei corpi è estremamente pericoloso, soprattutto nelle zone più difficili come il balcone. Un singolo corpo umano può pesare oltre 100 kg con l'attrezzatura e gli indumenti congelati. Il recupero dei corpi dalla Valle Arcobaleno spesso costa decine di migliaia di dollari, può richiedere l'intervento di parecchi sherpa. Di conseguente molti corpi di scalatori e scalatrici che non sono riusciti a raggiungere la cima giacciono sul luogo della caduta. Questi corpi non decomposti si conservano grazie al freddo, accumulandosi nel tempo. Altra piccola pausa musicale che ci sembra inevitabile, anche se Heidi e Peter si limitavano ai prati del pascolo e non alle vette.

0: mentre ci avviamo verso la parte finale di questa trasmissione, passiamo a affrontare la riflessione su un'altra tematica, ovvero quella del rischio inteso come lusso. Uno dei paradossi più evidenti della scalata è il fatto che il pericolo estremo in questo caso diventi sostanzialmente un'esperienza da comprare. Chi partecipa a spedizioni commerciali spesso proviene da contesti sociali economici privilegiati, in cui la vita quotidiana è relativamente più sicura, più regolata e protetta. In questo quadro il rischio diventa qualcosa di raro, di inconsueto, e proprio per questo risulta desiderabile. Oltre a questo ci sono scalatori e scalatrici di esperienza piuttosto bassa, che quindi sono ancora, come abbiamo già detto, più esposti a rischi. In ogni modo, fa impressione la distinzione, che è centrale nel discorso che stiamo facendo, tra rischio scelto e rischio imposto. Per il cliente che paga, il rischio è una decisione individuale. Si può scegliere di partire, di fermarsi oppure di tornare indietro. È un rischio che si inserisce in una narrazione personale, spesso legata all'autorealizzazione o alla ricerca di senso. Per chi lavora nella filiera della scalata, invece, come per esempio gli sherpa, il rischio è una condizione lavorativa. La possibilità di non rischiare è limitata perché le alternative lavorative non ci sono. Quindi il rischio in questo caso non è distribuito in modo uniforme, ma segue le linee della disuguaglianza globale. Infine c'è il tema della cultura dell'estremo come status symbol. Nell'epoca dei social media, imprese come la scalata dell'Everest sono vissute, raccontate, condivise ed esibite. Il rischio diventa parte di un capitale simbolico, qualcosa che distingue, che conferisce prestigio e che, oltretutto, porta sull'Everest, come abbiamo detto, persone di scarsa esperienza.
1: Ma proviamo a fare un piccolo esame della realtà, perché la realtà ha sempre un suo senso. Quante persone ci riescono? Negli anni 70 il rischio di morte della scalata era del 10%. Oggi, grazie alla filiera commerciale e alla tecnologia, è sceso all'1. Ogni anno salgono fino in cima, in vetta, più di 1000 persone per accompagnare i 400 e passa turisti, e quindi muoiono 10-14 persone di media. Il totale delle persone che si trova a lavorare sopra il campo base a varie altitudini è di 2500. Pare un ottimo numero scendere dal 10 all'1, ma in realtà un dato è sorprendente. Il 30% degli alpinisti e delle alpiniste mediamente non ce la fa. Gli studi condotti lungo il percorso di trekking verso il campo base dell'Everest suggeriscono che circa il 40% degli escursionisti manifesta sintomi di mal di montagna acuto, una percentuale che si conferma anche tra gli alpinisti. Le malattie più comuni sono edema polmonare o cerebrale, gastroenterite, mal di montagna, tosse di Kumbo, che è la tosse che queste persone prendono durante le rotazioni. Sinceramente, questi numeri fanno un po' ridere, questi personaggi che spendono tutti questi soldi e poi se ne devono andare via perché gli è venuta la diarrea al campo base.
0: Ma iniziamo anche a domandarci per quale motivo così tanta gente si ammala al campo base. Il fatto che molte persone si ammalino in realtà è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, infatti, pur essendo presentato come spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene limitata e

0: proseguiamo il nostro ragionamento domandandoci: ma perché così tanta gente si ammala al campo base? E il fatto che molte persone si ammalino è il risultato di un'organizzazione materiale precisa. Il campo base, pur essendo presentato come uno spazio protetto, in realtà è un nodo intensivo di una filiera produttiva. Centinaia di persone concentrate in condizioni estreme, con igiene molto limitate e sistemi sanitari precari. La logica non è quella della salute collettiva, ma dell'efficienza economica. Le malattie più comuni si diffondono perché il campo base funziona come una piccola città temporanea, ma senza le infrastrutture adeguate. Questa carenza però non è casuale, è il risultato di una riduzione dei costi e di una priorità data al profitto delle spedizioni. Investire realmente in sanità, smaltimento dei rifiuti e prevenzione ridurrebbe i margini economici. Inoltre esiste una divisione di classe anche nella malattia. I clienti e le clienti ricchi e ricche possono permettersi cure veloci, evacuazioni in elicottero, assistenza medica privata. I lavoratori e le lavoratrici locali invece continuano spesso a lavorare anche in condizioni fisiche precarie, perché fermarsi significa perdere reddito.
1: Poi c'è la spazzatura, di cui bisogna parlare. La retorica dell'Everest come luogo puro e incontaminato si scontra con una realtà molto materiale, quella di una montagna trasformata in spazio di accumulo. Nel corso delle stagioni si stratificano rifiuti di ogni tipo: tende abbandonate, corde logore, imballaggi, bombole di ossigeno vuote, batterie scariche. A tutto questo si aggiunge ciò che è più difficile da gestire e meno visibile nei racconti celebrativi: i rifiuti umani. Già al campo base, dove si concentrano centinaia di persone, la pressione è evidente. Salendo di quota, la situazione diventa più cruda. Nei campi alti, dove ogni movimento richiede uno sforzo enorme, ciò che non è strettamente necessario viene lasciato lì. Le tende danneggiate dal vento restano ancorate o strappate, trasformate in brandelli di tessuto congelato. Le bombole di ossigeno, una volta vuote, diventano un peso inutile e vengono abbandonate. Anche i rifiuti fisiologici vengono spesso lasciati sul posto, perché trasportarli indietro richiederebbe un'energia che molti non hanno più. Il campo 4 è il punto in cui questa accumulazione diventa più evidente. Qui, a quasi 8.000 metri, tende deformate, merda umana e cumuli di bombole fanno sembrare il campo 4 una discarica.
0: E questa realtà, quella che abbiamo appena descritto, solleva una domanda inevitabile: ma che tipo di rapporto con la montagna esprime un comportamento del genere? L'amore per un luogo, se preso sul serio, implica una forma di cura e di responsabilità. Qui invece si osserva spesso una logica diversa. La montagna diventa lo scenario per un'esperienza individuale che si conclude con la vetta. Ciò che resta, materiali, tracce, rifiuti, viene delegato ad altri e altre, eppure semplicemente viene ignorato. In questo senso l'Everest diventa uno specchio, mostra non solo la capacità umana di spingersi in ambienti estremi, ma anche i limiti di un approccio che separa l'esperienza individuale dalle sue conseguenze collettive. La presenza di rifiuti non è solo un problema ambientale, è il segno visibile di un rapporto incompleto con la montagna, in cui l'idea di conquista prevale su quella di relazione.
1: Tra la spazzatura lasciata dalle spedizioni sono inclusi 12 tonnellate di escrementi stagionali che al freddo non si degradano. Romantico, no? Come scenario. Il sistema ufficiale per la gestione degli escrementi è diventato obbligatorio dal 2025. I poop bags, forniti esclusivamente al campo base, sono sacchetti biodegradabili con gel chimico interno che solidifica le feci, assorbe liquidi e neutralizza odori. Ogni climber riceve un kit con un numero di sacchetti proporzionale ai giorni previsti in quota, da sigillare e restituire al rientro per verifica, con almeno 8 kg di merda. Però anche così le persone tornavano a valle, recuperavano gli escrementi dopo essere tornate, per non far fatica a portarla giù. Quindi da quest'anno c'è un controllo obbligatorio al campo 2, in cui ogni scalatore e ogni scalatrice deve avere almeno 2 kg di merda portata giù dai campi più alti.
0: E dopo questa elevata analisi siamo pronte, ci sembra, a seguire sui giornali la stagione di scalata e di ascensione all'Everest del 2026. Un mesetto fa in realtà è uscito uno scandalo relativo agli elicotteri che portavano via le persone malate. I voli sono pagati dalle assicurazioni e avrebbero aumentato artificialmente il conto, facendo finta che ogni volo verso gli ospedali portasse solo un alpinista, mentre in realtà ne portava diversi insieme. Poi è venuto fuori che le spedizioni facevano artificialmente ammalare di dissenteria gli alpinisti e le alpiniste per spedirli all'ospedale e per risparmiare. Ma sembra in realtà che questa cosa non sia poi così vera.
1: Nel frattempo la stagione del 2026 è appena iniziata, con un ritardo di 2 settimane perché nella cascata di ghiaccio si era formato un seracco, cioè una torre di ghiaccio alta come un palazzo. Gli Sherpa per 2 settimane si sono rifiutati di fissare le corde perché era troppo pericoloso. Ma poi, pochi giorni fa, hanno detto che ora va tutto bene. E a nostro parere è stata la spinta del mercato che li ha costretti ad accettare. Ora tutti gli scalatori e le scalatrici hanno iniziato a fare le loro rotazioni, passando felicemente sotto il seracco. Dato il ritardo, probabilmente i Summit Pass si concentreranno in meno giorni e si formeranno delle gran file in vetta, e questo potrebbe portare a morti ovviamente innecessarie. Una buona notizia pare essere che il governo del Nepal avrebbe dichiarato che dall'anno prossimo saranno richieste almeno 3 vette superiori agli 8.000 metri ottenute in Nepal e dimostrabili per poter salire sull'Everest. Bene che ci pensino, ma visto che il 10% del PIL sono le scalate all'Everest, è improbabile che arrivino in fondo con questa loro determinazione.

0: con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Roma Bangkok, ma come al solito passiamo nella parte finale alle nostre clausole di salvaguardia. E diciamo che queste informazioni sono state prese da anni di viaggi e nell'ultimo mese anche dai media nepalesi o internazionali che parlano della stagione attuale. Diciamo subito che per la stagione 2026 fortunatamente non è ancora morto nessuno. E per esperienza personale, in Nepal e sull'Everest accettano chiunque senza nessun controllo. Però se non siete davvero degli escursionisti o degli alpinisti o delle alpiniste, non andate in Nepal a fare escursioni, andate, che ne so, nella Tuscia o sulle Alpi, insomma in posti più facili, più semplici, più praticabili. L'Everest non è l'escursione più pericolosa e ci sono montagne come l'Annapurna in cui muore ancora il 14% delle persone che ci vanno. E non andate neanche a fare nessuno sport pericoloso in Asia, anche se è poco pericoloso, dal tubing nei fiumi del Laos, che sostanzialmente consiste nel galleggiare sul fiume col culo in un copertone di camion, all'esplorazione delle caverne in Thailandia e Filippine, al rafting in Vietnam, a farsi selfie sulla cima di una piccola montagna. Non andate in Asia a fare sport pericolosi solo perché costa meno. È pericoloso veramente perché non c'è nessun reale controllo.
1: E con questo da Roma a Bangkok vi saluta, vi dà appuntamento tra due settimane, quindi al 20 maggio, ma rimanete come sempre in ascolto di Radio Onda Rossa.
0: E ciao e buonasera a tutti e a tutti. Ora io come cazzo lo
2: capisco. Ancora c'è un po' parla, se no incurata niente la guerra dal sud.
3: The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
4: Namaste!

0: Alzi, che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs,
0: diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni, al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'area che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che
0: esattamente
1: è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, diciamo lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così,
0: sì,
1: per restare sul varietà.
0: Vai.

e quando sono le ore 16 di questo venerdì 12 giugno 2026 comincia Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop. Dalle frequenze di Onda Rossa, una radio che non ha padroni, non ha patriarchi, non ha partiti politici che la rappresentano e non fa la pubblicità dalla sua nascita, cioè da quel 1977. E da poco abbiamo festeggiato 49 anni di vita. Tutto questo grazie a tutti e tutte voi che ci sostenete sempre. E quindi vi invitiamo a continuare a farlo, c'è il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito www.ondarossa.info e trovate il banner.

E c'è un altro modo molto bello per sostenere questa radio, per esempio domenica 14 giugno, dopodomani, guide per Gaza. Anche lì trovate tutto sul sito della radio. Per visite guidate la mattina centrale Monte Martini e il pomeriggio qui in San Lorenzo, a sostegno di Radio Onda Rossa.

e lei è Tierra Wax. Questa è Wax Paper.

E allora 16:47 finisce qui questa prima parte di Split, forse avete capito, abbiamo qualche problemino tecnico, ma insomma andiamo avanti.

E allora, 17:12 minuti. Questo venerdì terminiamo in anticipo per un piccolo problema, nulla di grave. E purtroppo non abbiamo neanche le sigle, ma non importa. E allora questa voce saluta a tutti e tutte voi all'ascolto, ringrazia chi ha trillato, vi ricorda di sostenere la radio, cioè il radioabbonamento.

E allora questa voce vi saluta. E come sempre un abbraccio fortissimo va a coloro che sono privati della loro libertà. Anche se è estate non ce li dimentichiamo affatto.

E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è da Roma a Bangkok, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa che parla di Asia, una trasmissione sull'Asia e non dall'Asia, perché è quello che noi riusciamo a vedere dal nostro sguardo occidentale di quel continente. Oggi parleremo di un'area piuttosto vasta, che è quella del bacino del Mekong, che attraversa diversi paesi. È una trasmissione appunto che tratta di

0: geopolitica e realtà nel bacino del Mekong.
1: Sì, è una trasmissione che parla di geopolitica in realtà, ma che parla molto, anzi moltissimo, di subsidenza. Perché? Perché in Asia molte città hanno forti fenomeni di subsidenza. Per esempio Giacarta in Indonesia sprofonda di diversi centimetri all'anno. Il governo sta già costruendo una nuova capitale, Nusantara. In Cina invece Shanghai ha ancora problemi di subsidenza e Tianjin sprofonda addirittura di 19 centimetri all'anno. E poi ci sono altre città che hanno lo stesso problema, per esempio Bangkok in Thailandia, Dhaka in Bangladesh, Manila nelle Filippine, Ho Chi Minh City in Vietnam e poi anche altre. Però prima di entrare nel vivo dell'argomento, chiediamoci che cos'è la subsidenza. Beh, in realtà è un processo lento di abbassamento verticale della superficie del terreno, può essere dovuto a cause naturali come per esempio la compattazione dei sedimenti o a movimenti tettonici. In realtà però in Asia per lo più è dovuto a cause antropiche come l'estrazione dell'acqua, l'estrazione del petrolio o del gas dal sottosuolo, cioè sostanzialmente è dovuta a un uso del suolo insostenibile. In pratica significa che il suolo sprofonda impercettibilmente nel tempo, con conseguenze importanti per infrastrutture, per edifici e per aree costiere esposte a inondazioni.
0: In questa trasmissione, nello specifico, parleremo di un caso di subsidenza che è diventato un esempio di conflitto geopolitico tra est e ovest, cioè la subsidenza del delta del Mekong. Il delta del Mekong è enorme, si trova nel sud del Vietnam, dove il fiume Mekong, dopo aver attraversato il Tibet, dove nasce la Cina, Laos, Thailandia e Cambogia, arriva in Vietnam e si divide in numerosi bracci, sfociando nel Mar Cinese Meridionale. Quella che accoglie il delta del Mekong è una pianura bassa, quasi una palude, molto fertile, piena di risaie e acquacoltura, dove vivono decine di milioni di persone. La regione, attraversata da un fitto reticolo di canali, di isole e acquitrini, è esposta a alluvioni, salinizzazione e appunto subsidenza. La zona è bella, quindi attrae un sacco di turismo, perché offre un mix unico di natura, cultura, vita quotidiana sull'acqua. I turisti, le turiste vengono attratti dai mercati galleggianti di Cantò, dai villaggi di risaie e frutteti, dai giri in barca lungo i canali che danno un'idea autentica del Vietnam rurale. In più la zona abbonda di pagode, santuari, mangrovi, parchi naturali. Inoltre è di facile accesso perché si trova a poca distanza da Ho Chi Minh City e dal sentiero di Ho Chi Minh, dove si può visitare i siti della guerra del Vietnam. Il tutto rende questo luogo famoso nel mondo e ideale per il turismo. Ma in realtà il delta del Mekong non è solo risaie e paludi, ci sono anche zone industriali, centri urbani, fabbriche agroalimentari per la lavorazione del riso e del pesce, piantagioni, cantieri navali, centrali termoelettriche, l'industria della plastica e dei materiali da costruzione. Cantò, in particolare, con 2 milioni di abitanti, è il centro economico dove si concentrano settore terziario e industrie.
1: E in questa trasmissione proveremo a vedere il delta del Mekong e la sua subsidenza dal punto di vista della narrazione geopolitica dei media dell'Ovest globale e a confrontare questa narrazione con quella che è la realtà effettiva. Per prima cosa osserveremo qual era la narrazione geopolitica dominante fino a quando gli Stati Uniti erano per così dire democratici, cioè fino a un anno fa, prima del Trump 2. E poi vorremmo analizzare come, dopo che gli Stati Uniti hanno smesso di finanziare la narrazione anticinese, immediatamente la storia raccontata dai media è cambiata e proveremo a cercare di capire come è cambiata. E poi descriveremo la materialità del fenomeno di subsidenza nella vita delle persone e infine diremo quali sono i problemi veri e quali le soluzioni. E in questa parte, dobbiamo dirlo, la trasmissione diventerà un po' tecnica. Ma prima di parlare di tutte queste cose, facciamo una pausa musicale e ascoltiamo i Nomadi che cantano il fiume.

0: quindi un po' come vi abbiamo anticipato, partiamo a raccontare quello che ci ha raccontato il mainstream dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, per 10-15 anni prima di questa ultima presidenza Trump. Infatti chi segue i grandi media statunitensi negli ultimi 15 anni si è imbattuto spesso in una storia che viene raccontata più o meno sempre allo stesso modo, perlomeno che veniva raccontata più o meno sempre allo stesso modo. È la storia del fiume Mekong, della sua crisi ambientale, della sua progressiva subsidenza, spiegata attraverso una chiave di lettura molto precisa: la colpa principale è delle dighe cinesi. Secondo questa narrazione, la Cina, costruendo grandi dighe nel tratto superiore del Mekong, che in Cina si chiama Lankang, avrebbe alterato il flusso naturale del fiume, trattenendo l'acqua durante le stagioni secche, bloccando i sedimenti e provocando una catena di effetti devastanti per i paesi a valle, cioè per Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. In questo racconto la Cina appariva come un attore opaco, potente, che usava l'acqua come leva geopolitica verso i paesi che considerava vassalli. È una narrazione che ha avuto un enorme successo mediatico perché è semplice, drammatica, politicamente leggibile. C'è un responsabile chiaro, c'è una vittima collettiva, c'è uno sfondo geopolitico che si inserisce perfettamente nel più ampio conflitto narrativo tra Stati Uniti e Cina. Ma il problema è che questa narrazione è falsa. Anzi, cioè è falsa, non è del tutto falsa, anzi, come spiegheremo, le dighe cinesi sono ovviamente parte del problema. Il problema è che questa narrazione è parziale, selettiva e spesso presentata come se fosse l'unica possibile.
1: Ma cerchiamo di capire meglio come funziona, come è articolata questa narrazione. Diciamo che possiamo sintetizzarla in tre grandi punti. Il primo punto è che le dighe cinesi vengono presentate come la causa principale della subsidenza, e spesso questo viene fatto senza distinguere tra gli effetti delle dighe e gli effetti della stagione delle piogge sul flusso stagionale dell'acqua, sulla sedimentazione e sulla subsidenza vera e propria. Cioè fenomeni diversi vengono fusi in un unico racconto lineare: la Cina costruisce le dighe e quindi il Mekong muore. Poi c'è un secondo punto: i fattori locali e regionali, come l'estrazione massiccia di acqua sotterranea nel delta, l'estrazione di sabbia per l'edilizia, l'agricoltura intensiva, l'urbanizzazione rapida, vengono relegati come se fossero dettagli secondari. Eppure gli studi scientifici indicano che la subsidenza è guidata in larga parte da questi fattori locali e soprattutto dall'uso incontrollato delle falde acquifere. Infatti non è un fenomeno che riguarda solo le zone costiere o quelle zone che sono raggiunte da fiumi con molte dighe, come dimostrato tra l'altro dalla lista delle città che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. E poi c'è un terzo punto: la realtà scientifica spesso viene filtrata attraverso think tank e istituti di ricerca che hanno sede negli Stati Uniti e che svolgono un ruolo centrale nel tradurre la scienza in un messaggio semplice, tecnicamente superficiale, ma politico e mediatico. Non è un caso che alcuni degli studi più citati nei media non siano articoli peer reviewed, cioè non sono sostanzialmente articoli scientifici.
0: E a proposito di questi think tank e di report chiave che vengono elaborati, un esempio emblematico è il report chiave Eyes on Earth dello Stimmons Center. Questi report che sono appunto molto citati dai media americani e quindi poi dai media dell'Occidente globale, questo report ha sostenuto che le dighe cinesi del Mekong avrebbero trattenuto grandi quantità d'acqua durante i periodi di siccità, aggravando le condizioni della popolazione a valle. Questo lavoro, drammaticamente semplicistico nelle sue conclusioni, è uscito intorno al 2020 e si basava su modellizzazioni sbrigative fatte sulla base dei database globali incompleti, eppure è stato venduto come realtà. Questo e altri studi di questo livello hanno avuto un impatto enorme sul discorso pubblico perché sono stati presentati come report chiave, o per così dire come prove scientifiche definitive. In realtà molti idrologi hanno fatto notare che si trattava di analisi indirette basate su dati satellitari e incompleti, che non c'erano misurazioni sul territorio e su modelli matematici che avevano margini di incertezze elevati. I governi della zona si sono affrettati a dire che il report non considerava altri problemi, come le siccità e il cambio climatico. Eppure nei media mainstream queste distinzioni sono emerse di rado. Il messaggio che arriva a chi legge è netto: la Cina controlla il Mekong e questo controllo è la causa principale della crisi del grande fiume. Ci fermiamo ancora un attimo per un'altra canzone, sempre sui fiumi, e questa volta è Angelo Branduardi.

0: E quando sono le 20:19 torniamo in voce e torniamo a parlare di questa narrazione che abbiamo cercato di definire fino adesso, cioè la narrazione per cui tutto quello che accade sul delta del Mekong è responsabilità della Cina, che controlla il fiume e secondo cui questo controllo è sostanzialmente la causa della crisi ambientale. Diciamo che questa narrazione non nasce nel vuoto, si inserisce in un contesto ovviamente più ampio, che in realtà diversi sociologi e studiosi critici hanno analizzato da un certo tempo. E questo contesto è quello in cui l'ambiente diventa uno spazio di competizione geopolitica e il linguaggio ecologico viene usato per legittimare sostanzialmente rapporti di potere. Da anni, infatti, i media statunitensi raccontano la Cina come una potenza autoritaria, espansiva, opaca e poco responsabile dal punto di vista ambientale. Che la Cina sia questo o non lo sia, non è il punto di questa trasmissione, però in realtà il Mekong è stato fatto diventare un caso esemplare, una sorta di metafora perfetta, un grande fiume, una grande potenza a monte, paesi più poveri a valle, cioè ci sono tutti gli elementi per costruire una storia semplice e moralmente leggibile.
1: E qui entra in gioco quello che gli studi marxisti definiscono special fix, la tendenza del capitalismo e delle potenze dominanti a spostare le contraddizioni sociali, ecologiche, economiche, a spostarle su uno spazio esterno, su un altro attore, su un altrove facilmente identificabile. Il termine spatial fix, coniato dal geografo marxista David Harvey, descrive la tendenza del capitalismo a risolvere temporaneamente le sue crisi attraverso l'espansione nello spazio, come investimenti in nuove aree geografiche o infrastrutture per assorbire surplus di capitale. È un fix, cioè una soluzione, che sposta il capitale in altri luoghi fisici, ritardando, ma non eliminando, i problemi strutturali del luogo da cui il capitale ha origine. Insomma, una forma di sfruttamento coloniale senza dominio politico-militare sui popoli. In questo caso le contraddizioni dello sviluppo estrattivo e agricolo nel sud-est asiatico vengono proiettate verso monte, sulle dighe cinesi. Il fiume in questo racconto non è più un ecosistema complesso attraversato da decenni di politiche di sviluppo, ma diventa un campo di battaglia simbolico. Da una parte la Cina, che costruisce infrastrutture senza consultare i paesi a valle, dall'altra i paesi del sud-est asiatico, rappresentati come passivi, vulnerabili, quasi senza un'opinione, messi alle strette dal nemico potente a nord. Sullo sfondo gli Stati Uniti, che si presentano come osservatori preoccupati e difensori dell'ordine basati sulle regole create da Bretton Woods e che la Cina non rispetta. Questo schema include la costruzione della Cina come l'altro, una narrazione in cui l'attore viene sistematicamente rappresentato come irresponsabile, opaco, pericoloso, mentre il punto di vista occidentale appare neutrale, razionale, universale.
0: Nello stesso tempo, come spiegano gli studiosi di ecologia politica, come per esempio Paul Robbins, i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale e poi ripoliticizzati a livello globale. Ma cosa significa questo? Questa distinzione in realtà è rilevante anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. È un po' complicata, ma ci riguarda da vicino perché è un po' la stessa cosa che succede anche ai movimenti. Quando gli studiosi di ecologia politica dicono che i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale, non intendono semplicemente dire che vengono ignorati o necessariamente repressi, anche se lo sappiamo bene che sì, vengono effettivamente repressi, ma gli studiosi intendono qualcosa di più sottile e contemporaneamente più efficace. Il conflitto perde il suo carattere politico, cioè smette di essere raccontato come il risultato di decisioni di potere, di scelte economiche precise o di rapporti di forza tra gruppi sociali. A livello locale, il problema ambientale viene spesso presentato come una questione tecnica o naturale. Si dice che manca una buona gestione delle risorse, che serve più efficienza, più pianificazione, più competenze, che il governo non ha fatto ciò che doveva. Insomma, si fanno discussioni generiche. In questo modo il discorso si sposta sul terreno degli esperti, dei tecnici, degli ingegneri e spariscono le domande fondamentali. Ma chi ha deciso quel modello di sviluppo? Chi è che ne trae profitto? Chi paga i costi ambientali? Quando il problema diventa tecnico non è più politico e quindi non è più oggetto di conflitto.
1: La depoliticizzazione avviene anche in un altro modo, avviene attraverso la dissoluzione delle responsabilità. La crisi ambientale viene attribuita a fattori generici: la crescita della popolazione, l'uso eccessivo delle risorse, le cattive abitudini. Così tutti sono coinvolti, tutti sono un po' responsabili e quindi nessuno lo è davvero. Insomma, è come quando ci dicono che basta spegnere la luce uscendo di casa per far sparire il cambio climatico. Spariscono le differenze tra chi decide, chi guadagna, chi subisce le conseguenze. Il conflitto sociale viene appiattito in un problema collettivo indistinto. In questo quadro anche le proteste locali, perché non c'è abbastanza acqua nel Mekong, perdono forza politica, non vengono lette come espressione di un conflitto strutturale, ma come disagio sociale, come tensione comunitaria, a volte è come un problema d'ordine pubblico. Gli attivisti e le attiviste possono essere descritti come radicali, estremisti, ideologizzati, talvolta anarchici qui da noi, oppure in genere nel sud-est asiatico come ONG politicizzate. Ma il punto è che le ragioni profonde della protesta vengono rimosse. Non si parla più di terra, di lavoro, di accesso alle risorse, di disuguaglianze di potere.
0: Inoltre, spesso il conflitto viene ridotto a un problema locale, circoscritto, quasi un fatto accidentale. Diventa un caso, una situazione specifica, una crisi territoriale. Così si perde il legame con i modelli economici più ampi, con le politiche nazionali e internazionali, con le scelte di sviluppo che hanno prodotto quella situazione. La crisi ambientale appare come una sfortuna geografica, non come il risultato di un sistema. Nella fattispecie, nel caso del Mekong, si perde contatto con la realtà di un fiume sempre più intensamente sfruttato da mille diversi processi produttivi, da paesi che si stanno sviluppando a velocità fantasmagoriche, ed è qui che avviene il passaggio decisivo. Quello stesso conflitto che a livello locale viene svuotato di politica viene improvvisamente rinarrato come politico a livello globale, ma in una forma completamente diversa, non più come conflitto sociale o economico, bensì come questione geopolitica, non più comunità contro imprese o contadini contro Stato, ma Stati contro Stati, potenze contro potenze.
1: Nel caso del Mekong, questo meccanismo è chiarissimo. La subsidenza del delta, che è legata a decenni di estrazione di acqua sotterranea e sabbia del letto del fiume, da agricoltura intensiva, dalle politiche di sviluppo orientate all'export, smette di essere raccontata come il risultato di scelte locali e regionali. Diventa invece una storia di controllo dell'acqua, di rivalità strategica, di Cina contro il resto del sud-est asiatico, di Cina contro la cosiddetta comunità internazionale. Questo spostamento è potente perché risolve molte contraddizioni. Da un lato solleva dalle responsabilità le élite locali e i modelli di capitalismo dominanti nella zona. Dall'altro costruisce un nemico esterno chiaro, riconoscibile, coerente con i grandi racconti geopolitici già presenti sui media occidentali. Come direbbe Gramsci, il conflitto viene ricodificato in una forma che rafforza l'egemonia invece di metterla in discussione. Così il fiume Mekong smette di essere il luogo di una storia sociale fatta di lavoro, sfruttamento, sviluppo disuguale e decisioni politiche e diventa una storia più semplice da raccontare, più utile sul piano geopolitico, ma molto meno efficace per capire davvero perché la terra sprofonda e chi ne paga il prezzo. In altre parole, è più facile raccontare il problema come risultato delle dighe di una superpotenza straniera che come il frutto di scelte economiche fatte da governi locali, élite agrarie, imprese internazionali e istituzioni di sviluppo. In questa carrellata di canzoni sui fiumi non può mancare The River di Bruce Springsteen.

0: E adesso, come avevamo anticipato, passiamo a vedere come sono cambiate le cose, come cambiano le cose con il secondo governo Trump. E abbiamo detto che un grande lavorio prima del secondo governo Trump era stato fatto da questo Stimson Center, con fondi che provenivano da fondazioni filantropiche, soprattutto dagli Stati Uniti, ma non solo, anche da governi asiatici. A questo punto noi ci siamo chieste, ma nell'ultimo anno, dopo che gli Stati Uniti hanno definanziato tutto il complesso mass mediatico occidentale, che cosa è successo su questa specifica questione? Beh, se volete saperne di più sul taglio dei fondi al sistema mass mediatico, innanzitutto andate a sentire la puntata della nostra trasmissione di Da Roma a Bangkok sul complesso disinformativo industriale, che è andata in onda il 12 giugno 2025. Tornando al discorso che stavamo facendo, diciamo che quello che abbiamo scoperto rispetto al dopo disinvestimento è abbastanza sorprendente. Nei media generali la narrazione si è completamente spostata. Prima di tutto, adesso si parla molto meno di Cina. Invece, la subsidenza del delta del Mekong viene descritta nella cornice più ampia dell'innalzamento globale del livello del mare, con citazioni di scenari catastrofici come quasi tutto il delta sommerso entro la fine del secolo. Ovviamente non è che non sia vero che il livello del mare si sta alzando, ma senza una guida politica precisa, i media adesso hanno ridotto la subsidenza del Mekong proprio all'osso, dando una spiegazione talmente semplicistica da essere nei fatti quasi falsa. Si chiama subsidenza, come abbiamo detto all'inizio, questo vuole dire che il suolo si abbassa, non che il mare si alza. Prima il Mekong era un caso geopolitico preciso. Oggi, senza una regia politica chiara, diventa invece un episodio generico della crisi climatica globale. Non c'è più un colpevole identificabile, anzi il colpevole. Non c'è più il conflitto tra modelli di sviluppo, non c'è più la dimensione del potere. Politicamente questo ovviamente è tutt'altro che neutro, perché se la crisi è naturale, diciamo così, è globale, allora nessuno è responsabile in modo particolare. Resta solo l'emergenza, che giustifica interventi tecnici, soluzioni di mercato, grandi progetti di adattamento finanziati dall'alto. Insomma, nei media occidentali c'è un vuoto politico in cui la crisi ambientale continua, ma senza più neanche un linguaggio per nominarne le cause. E questo, diciamo, la dice lunga sul giornalismo di oggi.
1: E insomma, dopo aver visto quanto possono essere fuorvianti i media, andiamo a vedere forse quello che più ci interessa, e cioè quali sono le conseguenze sulle persone, cioè come viene raccontato poi da chi abita nella zona del delta del Mekong. È vero che il delta del Mekong sta vivendo cambiamenti profondi. Questo territorio, che fornisce più della metà del riso consumato in Vietnam, che insomma vi ricordiamo sono 100 milioni di abitanti, e gran parte della frutta, della verdura, dei prodotti dell'acquacoltura di questo paese, storicamente era un mosaico di risaie verdi, canali d'acqua e mercati galleggianti. Oggi quella stessa terra racconta un'altra storia. In molte comunità agricole i campi di riso non producono più abbastanza. La salinizzazione dovuta all'intrusione marina durante la stagione secca ha reso alcuni terreni inadatti alla coltivazione del riso. Questo fenomeno non è più un'ipotesi futura. Molti contadini devono diminuire il numero di raccolti di riso annuali da 3 a 2, poi da 2 a 1, perché il suolo brucia, per così dire, per via del sale. I contadini poi semplicemente smettono di coltivare il riso perché le spese sono più alte dei benefici. Da qui nasce un altro cambiamento. Pressoché ovunque i contadini e le contadine stanno trasformando il loro modo di vivere. In molte zone hanno cominciato a testare colture più resistenti alla salinità. In molte aree si è affermato un modello ibrido dove ai periodi di coltivazione del riso in stagione umida si alterna l'allevamento di gamberi durante la stagione secca, quando l'acqua è salata e quindi non è adatta alla coltivazione tradizionale. Questo ha permesso a alcune famiglie che avevano i soldi per mettere in pratica questo cambiamento di sopravvivere, ma Non è neanche questa una soluzione perfetta. L'allevamento intensivo di gamberi richiede tecniche e investimenti alti. I gamberi si ammalano perché gli allevamenti sono intensivi e quindi c'è un grande uso di antibiotici e prodotti chimici che ovviamente contaminano l'ambiente. In sostanza, la vita quotidiana nel bacino del Mekong non è più quella di una volta. La produzione agricola si contrae, la salinizzazione avanza, i modelli di sussistenza si modificano e con questi modelli modificati il tessuto culturale di intere comunità si modifica. Dove c'erano risaie che nutrivano milioni di persone, oggi ci sono nuovi stagni di acquacoltura, nuovi campi di frutta e nuovi problemi che richiedono risposte tecniche e sociali. E ovviamente nel frattempo chi vive sul delta del Mekong cerca di mantenere la propria identità.
0: In pratica il passaggio dal riso al pesce, la salinizzazione sono fratture economiche e simboliche. Per molte comunità questo significa perdere la possibilità di continuare a vivere come hanno sempre vissuto, una perdita di diritto alla continuità culturale. La popolazione è costretta a cambiare stile di vita per sopravvivere. Facciamo una nota qui: in realtà nel sud-est asiatico, con la popolazione che invecchia, i giovani che vanno a lavorare nelle zone urbane, il riso già da un po' di tempo non era più uno stile di vita redditizio. Sebbene non abbiamo trovato studi chiari su questa cosa, una nota dolente è che la vita rurale nel sud-est asiatico continua in realtà perché i giovani che lavorano nelle zone urbane finanziano i loro genitori, che continuano a perdere soldi coltivando riso che a questo punto non rende praticamente più nulla. Magari effettivamente un giorno varrà la pena su questo di fare una trasmissione proprio dedicata.
1: Ma a questo punto cerchiamo di indagare le cause reali della subsidenza del delta del Mekong. Preavvisiamo che la trasmissione potrebbe diventare un po' noiosa perché è un po' tecnica, ma bisogna pur cercare di parlare anche della realtà. Il cambio climatico ovviamente è davvero un problema, non solo per l'innalzamento del livello del mare, ma anche per la siccità prolungata, che fa sì che la subsidenza sia ancora più evidente, perché il suolo, come una spugna, se non piove, si abbassa ancora di più. Oltre a questo, le piogge sono diventate più intense, quindi l'acqua riesce a infiltrarsi meno di prima nel suolo e quindi scorre via velocemente senza andare a alimentare le falde acquifere.
0: E in effetti anche le dighe, scusate, sono un problema, ma non solo quelle cinesi e non solo le dighe. Prima di tutto bisogna dire che sì, è vero, sono 11 grandi dighe costruite in Cina sul corso superiore del Mekong estraggono una quantità di acqua che supera di gran lunga la portata naturale del fiume, almeno in alcune stagioni dell'anno, e quindi sono proprio un problema. Questi impianti alterano il regime stagionale delle acque, trattenendo grandi volumi in periodo umido e rilasciandoli secondo esigenze di produzione elettrica, con la conseguenza che nei mesi di piena il flusso a valle è ridotto e nei mesi secchi può risultare artificiosamente variabile, condizionando l'ecosistema, la disponibilità di sedimenti e l'irrigazione nei paesi a valle. Quindi sì, la Cina ha parecchie responsabilità. Si dice che la Cina apre e chiude le dighe senza preavvisare e quindi i contadini non hanno modo di sapere quando i loro campi lungo i fiumi riceveranno acqua. E poi l'acqua del fiume, per via delle dighe, non ha sedimenti, ossia non ha più il limo che rende fertile la terra. Vi ricordate quello che abbiamo studiato tutte e tutti a scuola per l'Egitto e per il Nilo? E quindi i campi per questo motivo sono meno fertili.
1: Ma la Cina ha delle responsabilità, ma il discorso non è così univoco, perché le responsabilità per esempio le ha anche il Laos, che ha costruito due grandi dighe proprio sul fiume Mekong e 100 dighe sugli affluenti del Mekong, perché ha una strategia governativa che è quella di diventare la batteria del sud-est asiatico, esportando elettricità in Thailandia e in Vietnam. Ovviamente molte delle dighe più piccole in Laos sono a capitale cinese, ma c'è una sorpresa. La maggior parte delle quattro grandi dighe che sono già in funzione o in costruzione lungo il Mekong invece sono a capitale thailandese.
0: E per esempio la grande diga di Xayaburi, che è già in funzione, è stata finanziata e costruita principalmente con capitale thailandese. Il progetto è stato realizzato da una società di costruzioni thailandese con investimenti e prestiti da banche thailandesi e con una partecipazione anche dello Stato laotiano. La maggior parte dell'energia prodotta da Xayaburi è destinata alla Thailandia, che ne acquista circa il 95% tramite la sua utility elettrica statale. La diga in costruzione invece di Pak Bang è a capitale thailandese, anche se con un supporto tecnico cinese, e ancora la diga di Pak Lai è a capitale laotiano con sostegno thailandese, mentre la costruzione è affidata a ditte laotiane con sostegno sempre cinese. Per la diga di Trong Chaung abbiamo trovato informazioni contrastanti, quindi non sappiamo bene, però pare che sia stata fatta con capitali cinesi e sviluppata con la partecipazione di una compagnia malese, e progetti più piccoli o in fase di pianificazione vedono insieme imprese thailandesi, cinesi, vietnamite e anche di altri paesi. Tutte queste dighe alterano profondamente il regime delle acque, bloccano o ritardano i flussi stagionali, riducono il trasporto di sedimenti e frammentano le rotte migratorie dei pesci, minacciando la pesca di sussistenza. Gli effetti si sentono anche a valle, nel delta del Mekong. Le valutazioni di impatto ambientale spesso sono incomplete e non considerano gli effetti cumulativi transnazionali, mentre le comunità locali hanno obiettivamente poco potere decisionale. Oltre agli impatti ecologici, gran parte dell'energia prodotta viene esportata e le popolazioni locali possono avere accesso limitato all'elettricità. Però resta il fatto che le grandi dighe non sono solo cinesi. La narrativa delle dighe cinesi molto semplicemente è falsa.
1: Se volete avere una visione, proprio vedere con i vostri occhi cosa significa la distruzione del Mekong, un buon modo è visitare Vientiane, la capitale del Laos. A Vientiane il fiume era 800 metri di larghezza, ora è 100 metri. Quindi praticamente a Vientiane si può arrivare a nuoto sull'altro lato, che è Thailandia. Se volete saperne di più della geopolitica delle dighe e dell'elettricità della Thailandia, abbiamo fatto una trasmissione in merito nel giugno del 25, il 12 giugno, intitolata Ipermodernismo e Natura. A parte questo, resterà a dire che non sono solo dighe il problema. Recentemente la Cambogia ha deciso di costruire per esempio un canale navigabile che va dalla capitale al mare, in modo da saltare i dazi che attualmente paga il Vietnam per attraversarlo fino al mare con le proprie merci. Questo canale, che appunto è cambogiano, è costruito dalla Cina e quindi con un prestito cinese. E questo è l'ultimo degli ascolti che vi proponiamo, ed è Francesco Guccini.

0: E torniamo invece e cominciamo a parlare invece, dopo aver parlato di dighe, di quali sono le cause locali della subsidenza del delta del Mekong, che sinceramente sembrano come quelle più rilevanti. Uno studio pubblicato su Science of the Total Environment nel 2018 analizza la relazione tra uso del suolo e subsidenza del delta del Mekong. Il risultato è chiaro: dove l'intervento dell'uomo è più intenso, il suolo sprofonda più velocemente. Nelle zone umide naturali e nelle foreste alluvionali la subsidenza è relativamente contenuta, mentre nelle aree agricole intensive e urbanizzate può superare addirittura i 18-20 mm all'anno. Parliamo di numeri veramente enormi, soprattutto in una regione che è già minacciata dall'innalzamento del livello del mare. E quindi ci sembra, insomma, che le cause locali siano semplici e chiare.
1: Quello che non emerge, che emerge, non è solo un problema tecnico o geologico, ma un problema sociale e politico. L'agricoltura intensiva, l'espansione urbana, l'estrazione della sabbia per costruzioni dal letto del fiume, l'estrazione di acque dalle falde per sostenere fabbriche e produzioni che sono orientate al mercato globale, hanno alterato profondamente l'equilibrio idrologico del delta. Il terreno si compatta, le falde si svuotano, il suolo perde la sua capacità di rigenerarsi. È un esempio perfetto di quello che Marx chiamava frattura metabolica, la rottura del metabolismo tra società e natura prodotta dal capitalismo. Lo studio mostra anche un aspetto fondamentale: non conta solo l'uso attuale del suolo, ma la sua storia. Le trasformazioni avvenute decenni fa continuano a produrre effetti oggi. Questo ci ricorda che la crisi ecologica è un processo storico, non un'emergenza improvvisa.
0: Questo studio ci dice una cosa semplice ma in certo modo radicale, letta con la lente di radio onda rossa: non esistono soluzioni puramente tecniche alla crisi ecologica. Finché il territorio sarà organizzato in funzione del profitto e non dei bisogni sociali, continueremo a vedere fiumi che sprofondano, terre che affondano e popolazioni che vengono sacrificate. La lotta ecologica, come ci insegna il pensiero marxista, è inseparabile dalla lotta contro il modello di sviluppo capitalistico. Quindi, insomma, la Cina c'entra, ma poco. Come direbbe Antonio Gramsci, manca il nemico esterno capace di unificare il racconto. Non c'è un antagonista chiaro, non c'è uno scontro tra blocchi di potere, non c'è una grande potenza da chiamare in causa. Invece ci sono responsabilità diffuse e strutturali che attraversano modelli di sviluppo sostenuti anche da attori occidentali, banche internazionali, agenzie di cooperazione, ma anche da contadini e piccoli imprenditori che continuano a sfruttare il suolo in maniera non sostenibile. Nel sistema mondo capitalistico le crisi ecologiche non sono incidenti, ma sono prodotti normali di un modello di accumulazione e non possono essere spiegate indicando un solo colpevole.
1: Viene da chiederci: ma ci sono delle soluzioni a tutto ciò? No, in breve la risposta è no, ma siccome volevamo parlare anche di soluzioni tecniche realistiche nell'oggi, ci siamo buttate su Google Scholar e abbiamo trovato un articolo di Geography and Sustainability del 25. Questo articolo fornisce soluzioni davvero realmente basilari e pratiche da applicare immediatamente. La prima e più importante è semplice: estrarre meno acqua dal sottosuolo. Semplice. Vabbè, pare semplicistico, ma l'articolo propone di imporre tasse ad aliquote progressive per chi usa troppa acqua, propone anche di usare meglio l'acqua piovana e di superficie, poi suggerisce di fare campagne di informazione perché si usi meno acqua. Insomma, queste sono soluzioni che in Europa sono applicate un po' ovunque e sono normali da decenni, quindi sono soluzioni riformiste, ma ci paiono perlomeno adeguate a iniziare a affrontare il problema. Poi l'articolo cita il fatto che il governo non ha messo su un buon sistema di monitoraggio, invece sarebbe importante capire meglio cosa succede, avere dati, e i dati devono essere messi in un sistema unico così che le autorità possano far rispettare le regole. In breve, anche se grandi fenomeni globali come l'innalzamento del mare richiedono sforzi globali, l'articolo evidenzia che azioni semplici intanto possono fare un po' la differenza.
0: E a questo punto siamo arrivati alla fine quasi di questa puntata e ci avviamo proprio verso le conclusioni, che saranno piuttosto brevi. E diciamo che rimane chiaro che la subsidenza, come abbiamo detto, è colpa del modello stesso di sviluppo dominante nel sud-est asiatico. Ovunque guardiamo, in Vietnam, nell'Laos, Thailandia e Cina, ma anche nelle città di tutta l'Asia, vediamo estrazione massiccia di acqua, agricoltura intensiva o perlomeno non sostenibile, urbanizzazione molto veloce, industrie che occupano e sfruttano in maniera indiscriminata il territorio. Tutti contribuiscono, tutti sfruttano, tutti traggono profitto. La crisi ambientale è dunque un prodotto diffuso e strutturale, non un incidente geografico specifico del Mekong. Le popolazioni locali sfruttano anche il loro sistema, godono dello sviluppo economico esponenziale, ma sono anche quelle che pagano il prezzo economico e culturale, adattandosi come possono, mentre l'elite e il capitale continuano a muoversi secondo la logica dell'accumulazione. E allora ci sono i media occidentali che dovrebbero raccontare queste dinamiche, ma spesso si rivelano completamente incompetenti. Prima costruivano narrazioni semplicistiche e geopolitiche, accusando la Cina di ogni male e trascurando cause locali. Poi, rimaste prive di una guida politica, passano a un generico allarme climatico senza capire chi fa cosa e perché. Il risultato qual è? Un'informazione completamente scollegata dalla realtà, che depoliticizza i conflitti locali, rimuove le responsabilità e trasforma la lotta concreta per il territorio in un racconto vago, drammatico ma inutile.

0: E come sempre chiudiamo con le clausole di salvaguardia. Le fonti di questa trasmissione sono un po' difficili da descrivere, soprattutto sono articoli di giornali normali di un periodo che va dal 2018 al 2020, quelli che appunto mostrificavano la Cina mentre il Laos costruiva dighe una dopo l'altra. Questo all'epoca ci ha fatto pensare che quello che gli Stati Uniti raccontavano sulla Cina fosse falso o almeno incompleto, e anche allora bastava scaricare due articoli scientifici per sapere che erano menzogne. Da allora accopavamo il bisogno di raccontare questa storia. Gli articoli scientifici che abbiamo usato li metteremo in calce nel post di questa trasmissione, e così se li volete leggere vi avvertiamo che sono a pago, ma gratuitamente potete leggere almeno la parte iniziale. Detto questo, da Roma a Bangkok vi saluta e vi dà appuntamento per mercoledì 25 febbraio.
1: E ciao e buona serata a tutti e a tutti.

0: Facchini, che insieme a Federica, Federica Alba di Raimondo ha scritto La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, le ragioni del no. Ovviamente parliamo del prossimo referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, una delle pochissime riviste che leggiamo in rassegna stampa perché la apprezziamo particolarmente, e Federica Alba di Raimondo scrive anch'essa per Altra Economia. Benvenuto, e di nuovo entriamo grazie nel pieno del tuo libro, perché c'è molto poco da presentare, nel senso che la vostra è un'inchiesta sulla disuguaglianza davanti alla legge. Noi che da questa radio, che spesso e volentieri raccontiamo il carcere da una posizione ad esempio anticarceraria, descriviamo come la giustizia fosse uno degli esercizi massimi del classismo, e questa riforma sembra andare in quel senso, almeno da quello che raccontate dalla vostra inchiesta.
1: Assolutamente sì, la giustizia dei ricchi non è un libro che vuole girare intorno a quelle che sono il funzionamento alla rovescia soprattutto del sistema penale nel nostro paese.

0: sostenendo le ragioni del no. Naturalmente non è quindi una difesa dello status quo. Raccontiamo tutti i mesi, da ormai 25 anni, quelle che sono le ingiustizie del sistema giustizia per quanto riguarda dal carcere fino a, anche all'approccio del populismo penale, che poi individua nel nemico sia questo il migrante o sia il manifestante oggi da targettizzare. Ciò detto e ciò chiarito, questo è un libro che articola sia facendo parlare i fatti, i dati e non le opinioni, ma sia anche attraverso opinioni illuminanti come quella della giudice Silvia Albano, del professor Luca Masera, della costituzionalista Alessandra Algostino, del costituzionalista Francesco Ballante, fino a concludere con l'avvocata Francesca Cancellaro, che dall'Osservatorio di Antigone le carceri le conosce bene, e avendo nel cuore un intervento del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, che fu pubblico ministero dei processi contro la polizia ai tempi del G8 del 2001, racconta, mostra, spiega perché al referendum è giusto votare no e perché invece i progetti di cosiddetta riforma promossi e propugnati dall'attuale esecutivo altro non fanno che tentare di scardinare l'indipendenza della magistratura e di sottoporre di fatto il pubblico ministero sotto l'ala del governo. Ormai non è nemmeno più un progetto che va in qualche modo smascherato, ormai non se ne fa più mistero con le uscite quotidiane del titolare della giustizia, che appunto fa appello a una magistratura che deve allinearsi, basta questa idea della giustizia domestica, che invece è uno strumento di autogoverno. Insomma, il progetto è palese sotto i nostri occhi e noi cerchiamo di raccontarlo.
1: Allora, una curiosità, perché alcuni degli avvocati, diciamo, vicini ai movimenti, giorni fa c'era su Repubblica un'intervista ad esempio a Mirko Mazzali, che loro difendono invece sul referendum, quanto riguarda la separazione delle carriere, il voto sì, perché dicono non è una questione tecnica, non è una questione politica, bensì una questione tecnica, e così anche altri, diciamo, di avvocati vicini ai movimenti sono propensi per il sì, molti voteranno no, perché comunque questo è tutt'altro che un referendum tecnico, ci verrebbe da dire, bensì molto politico, dove si sta giocando molto del consenso da parte del governo Meloni. E come potremmo rispondere a queste posizioni, secondo te?
0: Ma allora, premesso che certo ci sono avvocati legittimamente che votano sì, e ci sono anche avvocati vicini ai movimenti che votano sì, e che le alte sfere dell'avvocatura, penso all'Unione delle Camere Penali, hanno assunto una posizione filogovernista. Quindi ci mancherebbe, però ecco, non tutta l'avvocatura è schiacciata insomma, all'unanimità sul sì, ma ci sono anche delle voci che sostengono le ragioni del no. Penso ad esempio all'avvocato Eugenio Losco, che insomma sta sulle frontiere del diritto e non è certo l'avvocato dei colletti bianchi. Ciò detto, però, sono posizioni insostenibili, perché, e lo dico anche con profondo rispetto, stima e amicizia nei confronti ad esempio di Mirko Mazzali, perché questo approccio tecnicistico, no, questo approccio testuale, prescinde da una cosa enorme che si chiama contesto, che è il contesto di una verticalizzazione del potere e di una esplicita intolleranza nei confronti di quello che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non vedere questo elefante nel corridoio e indossare i panni dei testualisti, io lo trovo paradossale, soprattutto paradossale da parte di chi invece, come avvocati sulla frontiera del diritto, sulla frontiera dei, chiamiamoli, di quelli che l'avvocato Gamberini chiamava gli arrestati della notte, no? E io la trovo veramente, già solo per questa ragione, cioè già solo per questo prescindere dal contesto, io la trovo insostenibile. Dopodiché ci sono delle evidenti ragioni di merito. La prima: la separazione delle carriere in Italia, come già indicato dalla Corte Costituzionale, è stata di fatto già raggiunta, e non lo dico dicendo che è una cosa positiva, perché io penso che su questo la riforma Cartabia sia stata dannosa e non positiva, ma è stata già raggiunta con legge ordinaria che ha previsto ad esempio l'impossibilità del passaggio di carriera se non una volta nella vita e non nella stessa regione. Quindi la separazione delle carriere, se la vogliamo mettere sotto il profilo ordinamental testualistico, è già stata raggiunta, ed è il motivo per cui noi lo spieghiamo nel libro. La separazione è uno specchietto per le allodole, cioè l'oggetto della riforma non riguarda la separazione delle carriere, l'oggetto della riforma riguarda di fatto e nella sostanza lo smantellamento dell'organo di autogoverno della magistratura, con questa suddivisione, spacchettamento in due CSM, con una fortissima crescita dell'influenza della politica determinata da un sorteggio taroccato che vede i magistrati sorteggiati tra tutti come l'ago in un pagliaio per sminuirne la possibilità di intesa e di coalizione tra loro a favore invece di una componente laica filtrata da liste di fatto predisposte dalla maggioranza di governo. Quindi veramente la separazione delle carriere non è il punto. Il punto è aprire gli occhi e vedere quello che il governo esplicitamente dice, e cioè questa insofferenza nei confronti soprattutto dei pubblici ministeri che si permettono di agire l'azione penale di cui ancora oggi almeno vige l'obbligatorietà anche nei confronti dei colletti bianchi. Chi secondo me non vede questo contesto, cioè veramente così offende la propria intelligenza e quello di cui lo seguono. E a quegli avvocati che sostengono la separazione nell'ordine della terzietà del giudice e seguendo questo falso racconto del pubblico ministero quale avvocato dell'accusa, in una sorta di feticcio di sistema dell'accusatorio, ma vorrei ricordare come funziona la procedura penale nel nostro sistema. Noi non abbiamo il sistema accusatorio, d'accordo? Abbiamo mantenuto, e per fortuna, per la garanzia dell'indagato prima e dell'imputato poi, un sistema profondamente inquisitorio, dove il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, perché negli altri sistemi, e questo gli avvocati lo sanno molto bene, negli altri sistemi di accusatorio puro, ma altro che avvocato dell'accusa, noi abbiamo pubblici ministeri, accuse, che possono mentire, che possono nascondere degli elementi di prova, perché il processo non è più l'accertamento della verità, come attualmente nel sistema misto, potremmo chiamare così, ibrido post codice di procedura dell'89 nel nostro paese. Il nostro, nel sistema accusatorio, non c'è l'accertamento della verità, c'è un confronto, una composizione tra le parti. E non è un caso che infatti negli Stati Uniti o nel Regno Unito di fatto più del 90% delle cause viene deciso col patteggiamento, dove le persone pagano per non finire in carcere, perché c'è un sistema di pressione attraverso l'istituto della cauzione e della carcerazione fortissimo. Vogliamo quel sistema? Vogliamo veramente andare incontro a quel sistema? Cioè di un avvocato dell'accusa che risponde alla politica e di una giustizia ancora e ancora più fortemente a misura di ricchi? Io penso che sia allucinante e che invece vada difeso a spada tratta quel poco che rimane di un sistema costituzionale anche del nostro modo di condurre i processi. Quindi sono stato lungo, però veramente, cioè, gli avvocati devono aprire un po' gli occhi e decidere, cioè, se vogliono un sistema accusatorio, il sistema accusatorio altrove funziona così e certamente non è a garanzia dei cittadini, anzi.
1: Allora, nel vostro libro, l'analisi che c'è nel vostro libro non è semplicemente un'analisi per spiegare il prossimo referendum, è un po' più complessa, ci sono molti più elementi di interesse, ad esempio si parla anche dei paradisi fiscali, di come funzionano i sistemi giuridici negli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea, lo hai più o meno anche accennato poco fa, e anche le strategie legali no, usate dai grandi gruppi economici. C'è un elemento anche abbastanza importante, perché ritorna sistematicamente, no? Paradisi fiscali, giurisdizioni multiple, arbitrati, anche semplicemente, no? Come si possono regolare questi fenomeni di fronte a degli stati nazionali che sembra che da una parte non abbiano gli strumenti, quando anche poi spesso e volentieri non hanno neanche la volontà di usare magari pochi strumenti a disposizione. Pensiamo ai tappeti che sta stendendo il governo italiano alle multinazionali del Big Tech USA.
0: Sì, no, questo fa tutto parte di quella che poi noi nel titolo abbiamo chiamato la giustizia dei ricchi. Però anche su questo l'indipendenza e l'autonomia e l'obbligatorietà dell'azione penale esercitata da pubblici ministeri slegati dagli interessi politici, è una caratteristica preziosa in un sistema invece che tende a cancellare i crimini economici, e ne parla diffusamente nel nostro libro l'intervista al professor Luca Masera. E infatti noi viviamo in un sistema che già oggi è fortemente sbilanciato, cioè assistiamo a una penalizzazione continua, a questo panpenalismo che rende tutte le condotte devianti e sgradite al potere reato, quando magari cancella il reato di abuso d'ufficio, tipico reato della pubblica amministrazione, che certamente non favorisce i poveretti, oppure incide sul traffico di influenze, oppure colpisce la giustizia contabile. Pensiamo alla Corte dei Conti, con tutta l'azione sul danno per colpa grave, sul risarcimento del danno. Cioè tutti questi elementi, poi contestualmente a fronte magari di un reato di rapina che è arrivato ormai in Italia a 20 anni, o della devastazione e il saccheggio che di anni minimo te ne prendi 12, cioè è sotto i nostri occhi. Ripeto, non è un libro che fa finta che il sistema sia bello e perfetto così com'è, ci mancherebbe altro, basta entrare nelle carceri o vedere quanti colletti bianchi finiscono alla sbarra rispetto agli ultimi degli ultimi, ma pensare che un pubblico ministero mastino, super poliziotto, sottoposto alle indicazioni ministeriali, migliori questa situazione, io lo trovo assurdo, allucinante, e nemmeno c'entra niente questa riforma, come tra l'altro hanno anche riconosciuto in Senato stessi esponenti della maggioranza, con una efficienza del sistema. Anzi, cioè noi da questo punto di vista nel libro diciamo come si potrebbe agire, come già si è agito grazie ad esempio ai fondi del PNRR e al personale dell'ufficio del processo, in ottica di riduzione dell'arretrato e del fatto che il sistema riesca a dare una risposta di giustizia a chi la cerca in tempi utili. Ma noi queste soluzioni in parte già le conosciamo e le pratichiamo, e non hanno niente a che vedere col rendere i due CSM più vicini alla politica, o sostituire le dinamiche delle correnti della magistratura tanto detestate. Ricordo a chi ascolta che prima di questo governo fu il fascismo a cancellare le correnti della magistratura, con invece stesse dinamiche correntizie, ma con l'aggravante che queste sono sotto banco o vedono ancora di più dominare la componente laica della politica.
1: Per concludere, tra l'altro lo hai anche detto tu, no? Questo sistema per cui l'unica risposta politica è continuare ad aumentare le pene come risposta, no? A delle emergenze più o meno vere, che spesso e volentieri vengono agitate come emergenze. Pensiamo al decreto Caivano, a quello che cosa ha prodotto in pochi anni: il raddoppio delle presenze in carcere per quanto riguarda i minori. Al fronte di nessun miglioramento, credo, per i minori stessi, sia chi sta in carcere sia chi vive nelle nostre città e non solo. L'ultima battuta, cosa non abbiamo detto e che ci tieni a sottolineare?
0: Ma rimando nel libro a una parte che noi abbiamo dedicato a smentire luoghi comuni classici di questa inquinata campagna referendaria, perché su questo è stato veramente fatto, insomma, si sono dette delle cose insostenibili, tipo i magistrati pigri, oppure insisto sul tema del PM, avvocato dell'accusa, cioè questa storiella per cui i giudici deciderebbero sempre in accordo al pubblico ministero, o tutto il tema su cui sono state costruite autentiche narrazioni distorte, tipo gli errori giudiziari o le ingiuste detenzioni, fino al CSM, che sarebbe un organismo che assolve la casta dei magistrati. È peccato che poi i dati dicono esattamente il contrario di quello che il governo propina all'opinione pubblica, e quindi abbiamo anche con utili infografiche smentito e smontato un po' questi luoghi comuni, rifacendoci a dati, ad esempio di comitati europei chiamati a sorvegliare i sistemi giudiziari, se non dello stesso CSM o se non dello stesso Ministero della Giustizia. Questo per appunto distinguere un po' le fake news dai dati di realtà, e renderci conto che poi paradossalmente noi siamo in un sistema giudiziario che è molto più efficiente e produttivo di quello degli altri paesi, e nonostante di fatto da 30 anni il ceto politico cerchi in tutti i modi di smontarlo per raccontare all'opinione pubblica che la soluzione è affidare il pubblico ministero all'ala ministeriale, e così dovremmo vedere dei mirabolanti risultati. Avere in mano, secondo me, questi dati può aiutare a costruirsi un'opinione fondata.
1: Sì, mi ha detto bene quando ha parlato della propaganda fatta in queste settimane, in cui dai profili social, soprattutto del partito della Presidenza del Consiglio, ogni giorno si prende qualsiasi caso di cronaca che viene usato, agitato, no, per la campagna del sì, in maniera ovviamente imbarazzante, anche perché spesso e volentieri questi casi di cronaca, non, in caso anche di vittoria del sì, rimarrebbero tali e quali. Non va, questo referendum non va a incidere appunto su niente e su nessuno, però continua ad andare avanti, no? La narrazione del magistrato cattivo, del giudice rosso e via dicendo. Grazie ancora a Duccio Facchini, autore appunto insieme alla sua collega di Raimondo del libro La giustizia per ricchi, è uscito per Altrea Economia. Grazie ancora, un abbraccio, a presto.
0: A presto, grazie a voi.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di Maligat. La Muki.